0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: show alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 7.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Onch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai

0: I contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Howe, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
8: Non ti sopporto più, davvero.

0: E buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti, che oggi guida la parte tecnica e fino alle 9 vi terremo compagnia. E oggi naturalmente non possiamo non dedicare quasi interamente questa puntata ai fatti di ieri pomeriggio, gli sviluppi del delitto avvenuto il 9 maggio, all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, che è costato la vita a Sacco Bacari. Cinque fermi della squadra mobile eseguiti dopo l'indagine coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura dei minori, sono stati fermati 4 minorenni e un maggiorenne. Il più grande ha quasi 21 anni, li compirà fra qualche giorno. Gli altri 4 minori hanno tra i 15 e i 17 anni, e il più giovane di loro, quello che ha sferrato i 3 colpi di coltello che hanno ucciso Sacco, ha solo 15 anni. Questa mattina cercheremo di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su questa storia. Cominceremo ascoltando la voce della difesa con gli avvocati Salvatore Maggio e Pasquale Blasi. A loro il compito di difendere quello che è al momento, anche agli occhi dell'opinione pubblica, appare indifendibile. I commenti sui social sono, come dire, quelli che sono, da buttare la chiave a però siamo in uno stato di diritto e fortunatamente la legge vale per tutti. E poi ne parleremo con Giovanni Guarino, perché sapete, oggi in realtà la puntata doveva essere in buona parte dedicata a un anniversario quasi sconosciuto, che è quello del crollo di Vico Reale nel 12 maggio 1975. Crolla un palazzo nella città vecchia, quella è l'ultima fase di un che apre, diciamo, il momento di abbandono della città vecchia. La gente viene fisicamente deportata a Paolo VI. E forse questa vicenda e quella hanno un sottile filo conduttore legato proprio all'abbandono, in qualche modo, alla negazione, ecco, della città vecchia. E poi si è parlato tanto di razzismo, ma Taranto è una città razzista, questi fatti stanno aumentando, va detto oggettivamente. Ne parleremo questa mattina con Valentina Petrini e con lei cercheremo di comprendere come viene letta anche da fuori Questa storia. Chiuderemo con la nostra Gabriella Barcariolla, avvocata minorile. Con lei parleremo proprio di percorsi di recupero. Questi ragazzi avrebbero ucciso un 35enne alle 5 del mattino senza un apparente motivo, cioè lo hanno ucciso. In questo momento non è contestata nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi non c'è alcun motivo in questo momento. Come sia possibile, ne parleremo con Gabriella Barcariolla e con Graziana Calò, psicologa, che è già stata nostra ospite. Insomma, cercheremo di sviscerare questa storia in tutti i suoi lati, quindi restate, mi raccomando, sui 96.5, restate sul canale 94. Adesso ci fermiamo, c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale

0: professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora è il momento invece di dare uno sguardo a quello che insomma leggeremo tra le strade delle nostre città. E se questa puntata sarà quasi interamente dedicata alla storia di Bakary Sacco, adesso invece diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali, come il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a un'altra storia che arriva da Bari, di cronaca: lo russo sospesa senza effetto. Nessuna notifica l'imputata per voto di scambio regolarmente a lavoro al policlinico. Si parla di Mary Lo Russo, vi ricordate, moglie dell'ex consigliere Olivieri, indagata, coinvolta nell'inchiesta codice interno per voto di scambio politico mafioso, che insomma ha vinto un concorso nell'ASL di Bari. E ora diciamo, dopo che la notizia è stata diffusa da Gazzetta del Mezzogiorno, ha generato una serie di verifiche insomma all'interno degli enti regionali, e al momento insomma Mary Lo Russo sembra sospeso perché la regione aveva disposto lo stop al bando, del quale ieri il nucleo ispettivo della regione ha acquisito gli atti. Si parla della vicenda di Taranto: ucciso per futili motivi, omicidio del Maliano, fermata gang di ragazzini. Al centro della pagina una bella foto di Andrea Pellegrino, il tennista pugliese, che insomma è la vera sorpresa degli internazionali di tennis di Roma, e oggi agli ottavi trova Jannik Sinner. Non è un miracolo, ha detto il papà Mimmo, perché Andrea è un ragazzo cresciuto da quando si allena a Lecce con un nuovo coach. Diamo uno sguardo invece alla prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con un'intervista ad Arianna Meloni. Ieri, ricorderete, era in Puglia. Il titolo è: pugliesi vessati. Arianna Meloni, tasse, sanità, colpa del campo largo. Il PD replica e parla di propaganda e indica il modello antisprechi nel Piemonte. Si parla della vicenda di Taranto anche nella spalla di Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, 35enne ucciso, incastrata la baby gang, fermati in 5, 4 sono minori, il Maliano colpito con un coltello. Inizialmente si era ipotizzato che fosse un cacciavite, ma in realtà, insomma, gli ultimi accertamenti fatti dalla squadra mobile guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Paola Francesca Ranieri della Procura Ordinaria e Daniela Putignano della Procura dei Minori, sembrano aver accertato insomma che si tratti di un coltello. Tra pochissimo vi leggiamo le prime pagine di tutti gli altri quotidiani. Ora però ci fermiamo, c'è la New Hit.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella. New Hit.

Harvey, alle 7.30 era la nostra New Hit che apre la seconda parte della nostra rassegna stampa. Dopo Corriere Gazzetta ecco l'apertura dell'edicola: bracciante ucciso dal branco, Taranto, scacco a Baby Gang. Sottoposti a fermo 4 minori, 2 quindicenni e 2 sedicenni ed un maggiorenne, sono accusati dell'omicidio di Bacari Sacco Os, 35enne maliano che lavorava nei campi, scrive il collega Vittorio Ricapito sull'edicola. E anche qui al centro della pagina una grande foto del tennista Pellegrino, il biscegliese Pellegrino. Che sorpresa, oggi a Roma sfida sua maestà Sinner. E poi si parla di cultura, la terza, sviluppo e cultura, le radici della Bari moderna, scusate, non la terza in provincia di Taranto, ma la terza, la Alessandro la terza della casa editrice, la terza, insomma, perché altrimenti sembra che si parlasse di Bari in provincia di Taranto, e non è così. Devo andare invece un'occhiata alla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, l'edizione di Taranto, naturalmente dedicata ai fatti di cronaca. Bracciante ucciso da un quindicenne, preso il branco, 5 fermi. Bacari ha tentato la fuga, poi 3 colpi mortali. La vittima aspettava 2 figli. Di spalla a questa storia arriva un'altra vicenda simile, ma non così tragica. Una baby gang anche a Lecce, nuova aggressione e 4 denunce, scrive il quotidiano. E poi una storia invece che arriva dalla Puglia, del uno dei primi, forse il primo caso in Italia. Si parla di un bimbo, 2 papà e una mamma, ora a 3 genitori all'anagrafe in Puglia, il primo caso in Italia, ok dalla Corte d'Appello di Bari. Insomma, avete presente le situazioni che cambiano, le famiglie che si allargano, anche quelle arcobaleno? Ce n'è una nuova forma raccontata, in qualche modo mi pare di capire anche istituzionalizzata dalla legge italiana, e se volete insomma la trovate sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che sulla prima parla anche dei giochi del Mediterraneo. Si accelera sugli impianti, pronte 40 proposte. Chiuse le manifestazioni di interesse, ci sono anche Fidal e un leader del settore, scrive il quotidiano. Chiudiamo con bagagli e soldi rubati ai turisti, 2 arresti e bottino recuperato, vittima una coppia di argentini. L'intervento fatto dalla polizia nelle scorse ore. Insomma, questo e tanto altro lo trovate sui quotidiani in edicola. Mi raccomando, leggete, informate, siate consapevoli. Tra un po' noi approfondiamo tutto quello che riguarda la storia di Bacari, il 35enne ucciso sabato mattina. Cominciamo con la difesa e poi tutti gli altri aspetti di questa vicenda. Nel frattempo vi lasciamo con J-Ax, Italia Star 3.

0: Italia Starter.
1: Italia Starter Pack e J-Ax, lo ricordate, quello che un tempo cantava il rap degli Articolo 31? Questo è il brano che ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. E allora, siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della procura di Taranto e della procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa, in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
2: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto.
1: Avvocato,
2: un gesto che il ragazzo... Prego.
1: No, continui. Un gesto che il ragazzo...
2: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante. E poi, con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché
1: avvocato,
2: si tratta di ragazzi incensurati, ecco.
1: Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
2: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato diciamo, l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa
1: No,
2: in
1: certo,
2: questo
1: chiaro.
2: momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo
1: Certo.
2: non appena lo potrò fare, ecco.
1: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
2: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possano aver pubblicato sui social. So soltanto che, indipendentemente da tutto, potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
2: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
2: perché sotto
1: certo.
2: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima. Così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con
2: colluttando
1: lui,
2: con
1: ok. Con la
2: lui.
1: vittima,
2: E quindi
1: ok.
2: ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima, ecco, di condannare in un modo così anche
1: Senza
2: un po'
1: appello, diciamo.
2: assoluto, senza, no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
2: meglio che questi
1: grave, su
2: fatti non
1: questo,
2: accadano,
1: diciamo.
2: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto
2: Bene.
1: è grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, ascoltiamo ancora la voce della difesa. Avremo con noi l'avvocato Pasquale Blasi che difende un altro del branco e poi vi raccontiamo nello stesso tra pochissimo i dettagli dell'inchiesta. Restate con noi.
0: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

meditati nel fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: chiedermi perché. Tiziano Ferro, la differenza fra te e me, il pezzo dal passato. E a proposito di differenza, sembra la canzone che potrebbero cantare alcuni degli indagati in questa storia, perché poi uno dei compiti della difesa è quello di stabilire il ruolo di ciascuno. La Baby Gang, come è stata giornalisticamente ribattezzata, non ha responsabilità, come dire, totali, complessive. Ecco, ognuno risponde per quello che ha fatto. E proprio di questo cominciamo a parlare con l'avvocato Pasquale Blasi, che assiste uno dei minori della Baby Gang.
1: Reato.
0: Ok.
1: E quindi, per quanto concerne invece l'altra posizione, risponde di concorso. Certamente va delineata, definita le modalità della condotta posta in essere dall'interessato, perché certamente la difesa va finalizzata ad evidenziare quale sia stata l'effettiva condotta di ciascun partecipe eventuale a quel reato contestato. E...

0: Avvocato, come si fa a difendere un branco di ragazzini che in questo momento, insomma, agli occhi dell'opinione pubblica è indifendibile?
1: Partiamo da un dato oggettivo, dall'articolo 24 della Costituzione. Il diritto di difesa è un diritto inviolabile, quindi ogni cittadino ha diritto ad essere difeso, tant'è che è previsto anche il patrocinio per i meno abbienti e quindi tanti strumenti predisposti dalla difesa per attuare questa effettivamente l'osservanza dell'articolo 24 della Costituzione. Come dicevo, difendere sicuramente non implica automaticamente dimostrare l'estraneità dell'individuo al fatto contestato. Ci sono situazioni e situazioni, ossia nel momento c'è la possibilità, casi in cui vi è la possibilità di dimostrare l'estraneità dell'individuo ai fatti contestati o quantomeno, come dicevo, dimostrare le condotte poste in essere dal soggetto anche in visione, anche in ottica di estraneità rispetto al fatto principale.
0: Cioè,
1: In
0: diciamo,
1: sostanza,
0: in sostanza, per cercare di spiegarlo un po' più semplicemente a chi ci ascolta, gli altri quattro potevano, per esempio, non essere a conoscenza del fatto che il quindicenne avesse un coltello e, diciamo, non avevano
1: questo
0: condiviso prima
1: è uno degli
0: l'idea.
1: elementi che potrebbe emergere nel corso dell'udienza di convalida del fermo, che
0: Ok.
1: sicuramente avrà luogo nei prossimi giorni, tra domani e dopodomani. Questa è una delle possibilità di mostrare effettivamente che i quattro ragazzi o non sapevano della detenzione, del possesso del coltello da parte del giovane che ha posto in essere l'attività materiale, o quantomeno non si sono accorti, non erano a conoscenza della volontà, dell'intenzione, anche verificare quale fosse effettivamente la volontà degli stessi al momento
0: Avvocato,
1: del
0: le
1: fatto.
0: devo fare un'ultima domanda. Ovviamente per i minorenni, a differenza, diciamo, dei maggiorenni, c'è il nostro ordinamento fortunatamente prevede una serie di misure, di pene diverse. Quanto rischia un minore accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi?
1: Certamente, allora la pena, sappiamo che la pena è commisurata sempre ad valutazioni soggettive e oggettive da parte del giudice, nel senso che c'è i parametri fissati dall'articolo 133 del codice penale che certamente impongono una valutazione della globalità della situazione. Per capirci, il fatto, le modalità del fatto, l'intenzione, il
0: Ok.
1: comportamento. Quindi, in base a tutti questi elementi, il giudice irrogherà la pena che riterrà congrua al fatto. Certamente in casi del genere, una pena minima potrebbe dai 12 anni ad un massimo di 20 anni, in base a
0: Mamma
1: tutte le
0: mia.
1: circostanze, in base alla singola partecipazione e quindi la condotta ci riallacciamo a quello che abbiamo detto prima, in base alla effettiva condotta posta in essere da ciascuno nel reato.
0: Grazie all'avvocato Pasquale Blasi per essere stato con noi. Grazie davvero,
1: Grazie a
0: avvocato.
1: lei e buona
0: Buona
1: giornata.
0: giornata e buon
1: Salve,
0: lavoro.
1: salve.
0: Noi ci fermiamo per un po' di informazione, musica e quando torniamo parliamo ancora di questa vicenda. Lo faremo con la collega giornalista e anche tarantina Valentina Petrini. Taranto è una città razzista, ne parliamo tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare

0: urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi due voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
1: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle quattro persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
0: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto, arrivato alla sua decima settimana, e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
1: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
0: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
1: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli ottavi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2-6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Slaughter House con Tiny Racing, 9 minuti dopo le 8, cominciamo la seconda ora di Buongiorno Taranto, puntata che stiamo dedicando quasi integralmente a, insomma, ai fattacci di ieri. 5 fermi della procura per omicidio aggravato dai futili motivi. Il delitto di Bakary Sakho ha portato, come sapete, in cella 4 minori e un maggiorenne, e soprattutto ha portato alla luce i dettagli di una storia che al momento sembra davvero senza spiegazione, la rende ancora più complicata. Per molti invece la spiegazione è che Bakary Sakho fosse responsabile di avere la pelle nera. Taranto è una città, un territorio razzista? Proviamo a parlarne con la collega e amica di Cittadella, Valentina Petrini, che è in collegamento con noi. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Valentina, Taranto, la nostra Taranto, è una terra razzista?
1: Ma Francesco, io ti dico sinceramente che sono abbastanza sconvolta, nel senso che se qualcuno mi avesse detto alla vigilia di questo brutale assassinio che la mia terra, la mia città si sarebbe macchiata storicamente di un fatto così grave, mi sarei battuta per dire no, a noi non può accadere. È un po' come quando si pensa che i propri figli siano i migliori e che non potranno mai sbagliare, e invece purtroppo siamo sprofondati nell'abisso. Non c'è una risposta netta alla tua domanda, sì o no, perché i problemi sono molto più complessi, e probabilmente proprio perché le istituzioni e la politica ci hanno drogato di risposte bianco o nere, che stiamo arrivando anche, diciamo, a episodi così gravi. Però di certo è una macchia che il nostro territorio in questo momento ha, e ha, di fronte alla quale deve reagire con un colpo di reni della società civile. E quindi per questo motivo ieri evocavamo con alcuni mediatori e con persone esperte anche del sindacato, della CGIL, per esempio il caso di Maslow, che secondo me è importante ricordare in queste ore, insomma, un altro tragico omicidio che avvenne nell'agosto del 1989 a Villa Literno. Maslow era un rifugiato, scappava dal Sudafrica, era nato nella stessa città di Nelson Mandela, e dopo tutte le sue battaglie e dopo, insomma, anche aver perso una figlia piccola di 7 anni, Maslow arriva in Italia nell'89 e finisce nelle campagne di Villa Literno, dove poi sarà brutalmente ucciso una notte da una banda che, insomma, lo massacrerà perché si rifiuterà Maslow di dare i pochi spiccioli che aveva guadagnato in campagna. Cioè era l'89, non era l'800, e comunque già questa data pensavamo, e questo fatto pensavamo di essercelo messo alle spalle, anche perché l'uccisione di Maslow produce

0: paese una reazione fortissima della società civile. Ci furono manifestazioni in tutta Italia che poi portarono all'approvazione della legge Martelli, che non era una legge perfetta da un punto di vista dell'immigrazione, ma era una legge che però riconosceva i diritti dei rifugiati. Ci sarà questa reazione? Ecco, oggi la questione importante che ci deve vedere tutti impegnati nel mettere insieme la società civile è la reazione. Cioè, è importante che ci siano gli anticorpi, che si coltivino gli anticorpi per cercare di elaborare quanto è successo. Cioè, non bisogna archiviarla e neanche, diciamo, stigmatizzare, secondo me, il racconto adesso dei presunti assassini come se fossero soltanto delle mele marce. Cioè, c'è urgentemente la necessità, come ha fatto il Vescovo, come ha fatto l'Associazione Babele, come stanno facendo in queste ore alcuni pezzi della società civile, di reagire.
1: Valentina, ti leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando in questo momento. Ivano ha mandato un audio che al momento non posso sentire, però scrive: Taranto non è razzista, è scollata. E poi c'è Luca che invece dice: caro Ciccio, siamo tutti complici del degrado di questa città. Ci preoccupiamo se il questore e il prefetto permettono le trasferte ai tifosi, ma non ci preoccupiamo di chiedere se le volanti fisse in determinate zone della città. Siamo fieri però dell'esercito in Piazza Maria Immacolata. Siamo una popolazione imbarazzante.
0: Ma guarda, intanto fammi dire che il tenore dei commenti che arriva a Radio Cittadella è superiore a quello a cui abbiamo assistito nelle 48 ore successive all'uccisione di Bakary, perché tu, come tutti quanti noi, avrai sicuramente letto i commenti.
1: Sì, ahimè, sì.
0: Esatto, ecco, diciamo che starei a quelli in quanto vergogna sociale. Io lo voglio dire pubblicamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando: queste sono pagine di vergogna storica, e chiunque in carne e ossa, con il proprio nome e il proprio cognome, ha affollato i social in queste ore di commenti indegni, che venga segnalato, denunciato dalle persone che comunque li leggono, perché non può restare impunita questa richiesta assetata, cieca, bieca, di odio e di vergogna. Ripeto, io non voglio rispondere alla domanda sì o no, perché il tema è che Taranto è l'Italia, e quello che è accaduto a Taranto è, ahimè, quello che da anni sta accadendo in altri territori italiani, da nord a sud, dove povertà economica, degrado culturale e migrazione senza sostegno e senza visione si stanno affollando. Se ci fai caso e se mettiamo insieme tutti i luoghi in cui queste storie maledette sono avvenute, sono storie dove si contano diversi disagi economici, psicologici, sociali, ritardi culturali. E quindi, a tal proposito, mi viene anche di fare un appello alle istituzioni locali e alle istituzioni nazionali, che non mi risulta, ma forse tu che sei più giornalista di me, più bravo di me, lo sai, mi risulta che ci siano dichiarazioni di leader nazionali sui fatti di Taranto.
1: Non mi pare di aver letto nemmeno quella del sindaco, senza essere più o meno giornalista.
0: Ti stavo effettivamente chiedendo anche quello, perché fino a ieri notte ancora non era arrivata. Insomma, no, ci viene notati di più a stare in silenzio o ad agire. Ecco, attenzione al silenzio, diciamocelo tutti quanti, anche noi cittadini comuni, senza aspettare soltanto che sia, diciamo, l'istituzione ad agire. Attenzione al silenzio, perché è l'humus dentro il quale questo tipo di devianza cresce e si alimenta. Quindi è proprio necessario rompere questo silenzio con parole chiarissime e nette, non solo di condanna, ma proprio rimboccandosi le maniche e mettendosi a lavorare pancia bassa su quelle che sono le emergenze sociali del nostro territorio e dell'Italia tutta, ripeto, perché Taranto non credo sia un caso specifico e più allarmante di altri. Taranto ancora una volta è paradigmatica di una condizione di degrado sociale e culturale che sta colpendo l'Italia tutta.
1: Grazie come sempre Valentina Petrini per essere stata
0: grazie
1: con
0: a
1: noi.
0: Voi.
1: Un abbraccio,
0: grazie.
1: Buon lavoro Valentina.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. E grazie ancora Valentina. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, una piccola goccia di memoria, sempre in Città Vecchia, perché 51 anni fa crollava Vico Reale, un palazzo. 6 vittime, di lì cominciava il lento declino della Città Vecchia, che chissà, forse ha un piccolissimo filo rosso con quello che è accaduto ieri. Ve lo raccontiamo tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Assolutamente, Daniele Silvestri alle 8.25 era il nostro rewind. E a proposito di rewind, facciamo un salto indietro nel tempo. 51 anni fa le nostre gocce di memoria oggi ci portano al 12 maggio 1975. Sembrava un lunedì qualunque in Vico Reale, nella città vecchia di Taranto. Durante la mattinata nella latteria di Giovanni Tortella probabilmente si commentava il pareggio del Taranto a Catanzaro e il gol di Iacomuzzi che aveva permesso di riacciuffare la squadra calabrese. Si discuteva anche della processione di San Cataldo nei forni di Via Petino, nei negozi di elettrodomestici di Via Cava, e poi nella botteguccia di Zedomine che i bambini entravano a comprare le caramelle e tutto questo fino alle 13.55. Poi tutto cambiò. Il crollo di un palazzo in Vico Reale provoca 6 morti, 3 bambini più i loro nonni. Quello è un fatto che ha determinato, chiuso, diciamo in qualche modo, la fine della città vecchia. Forse c'è anche un filo rosso che lega quello che è accaduto nei giorni scorsi con quel degrado, quella negazione. E di questo, di quella vicenda, parliamo questa mattina con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Giovanni, il crollo di Vico Reale è un fatto accaduto 51 anni fa che insomma pochissimi probabilmente ricordano, ma che è stato un fatto, come dire, particolarmente significativo, importante, determinante per la storia futura, diciamo, dell'isola, o sbaglio?
1: No, diciamo è stato il punto di non ritorno, è stato insieme a qualche altro evento di qualche anno prima, come la concattedrale, l'eliminazione delle processioni in città vecchia, cioè è stato la mazzata definitiva perché il quartiere entrasse in un'altra dimensione, insomma quella dell'abbandono. Il crollo ha scosso la città quel giorno,

0: ha scambiato praticamente Taranto. E voglio dire, ci furono tutta una serie di reazioni, ci fu l'occupazione delle strade, della piazza, ma da quel momento in poi si era accesa la speranza dopo la disgrazia, perché dopo l'occupazione delle beni stabili, la consegna di determinate case provvisorie e quant'altro, diciamo, fu lo stimolo perché il piano di risanamento fosse portato avanti con più celerità, ma fu una pia illusione. Da allora invece è stato tutto un lunghissimo decadimento del quartiere, abbandono, cioè, ci rendiamo conto che in quel periodo eravamo quasi 15.000 abitanti qui.
1: Giovanni, una buona parte della, cioè una parte della popolazione fu fisicamente quasi deportata a Paolo VI.
0: Sì, nel primo colpo, proprio nel giro di pochissimi giorni, furono una trentina di famiglie che furono sgomberate coattivamente, ma poi da lì cominciò una lunghissima deportazione, ti ripeto, si svuotò piano piano il quartiere, nel giro di pochi anni furono portati via quasi 6-7 mila abitanti, insomma, che poi man mano sono continuate con la promessa negli anni successivi che sarebbero tornati man mano che il risanamento andasse avanti, ma finita la prima botta di Vicoli 1, che è quella nella zona di via Garibaldi, prospiciente la piazzetta di Costa, dove stava la trattoria via Colvento, sì. Da lì in un po' di case di via Cava, poi tutto si fermò e ci dovettero aspettare altri anni, ma il dramma grosso, io l'ho sempre detto, è avvenuto dopo, quando le case sono state completate e non si è riportata lì la gente che ci abitava. E questo è stato il colpo veramente mortale per il quartiere.
1: Giovanni, però per spiegarlo, diciamo, a chi ci ascolta, magari, insomma, io con te ne abbiamo chiacchierato tantissimo. Una storia, tra l'altro, meravigliosa, che tu racconti anche in Vico Spizio, che insomma, è uno spettacolo che tutti i tarantini almeno una volta della vita dovrebbero guardare oggettivamente. Giovanni, quello è stata una mazzata, perché di fatto ha permesso di disperdere e ha favorito la dispersione della cultura del vicolo, giusto?
0: Assolutamente sì, cioè, ripeto, il dramma vero, il quartiere dal punto di vista, a parte il dramma umano del crollo, dei morti, del nonno Camerino, dei nipoti, del nonno Laris, il colpo reale è stato, cioè, quando poi le case dovevano essere riassegnate, soprattutto per quanto riguarda il CIPE, poi 200 alloggi successivi che avrebbero veramente tornato a rivitalizzare il quartiere, fu usata la graduatoria degli sfrattati, quindi andarono a prendere gente che era stata mandata via dalle baracche zaccheo,
1: che non aveva, diciamo, nulla a che fare con l'identità della città vecchia, questo è il punto.
0: No, parallelamente hanno fatto morire d'Alzheimer, di depressione, migliaia di persone, cioè, voglio dire, a me tocca proprio il nervo scoperto, il dolore, perché mia madre fu presa e deportata, non voleva andare via, mia madre fu presa e portata alle case parcheggio e poi l'hanno lasciata lì, capito? Mia madre se n'è andata di testa da quel momento in poi, perché da una vita fatta quotidianamente di relazioni e quant'altro, essere segregati in altri posti, poi quasi tutta gente che quelle case, la stragrande maggioranza le aveva comprate, capito, con mille, certo, sacrifici, e hanno stravolto e distrutto un mondo, e adesso purtroppo poi la colpa viene riportata sugli abitanti della città vecchia, sì, se il quartiere è risolto in quelle condizioni.
1: Giovanni, ti chiedo una cosa, qui ti chiedo davvero
0: 51 anni e migliaia di miliardi di euro.
1: Giovanni, ti chiedo una cosa, una risposta, diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio, perché siamo già, sono come al solito già molto in ritardo. Giovanni, c'è un filo rosso che lega quella storia a tutto quello che è venuto dopo, ai fatti delle scorse ore?
0: Ma più che filo rosso lo chiamerei incapacità, insipienza, non conoscenza, ignoranza. Certamente, se voglio dire, ancora oggi, mi apri in un'autostrada, ancora oggi si parla di rinascita del quartiere, ma creandoci un'illusione, perché il problema, il rischio grosso è quello che ci si illude, ma c'è ancora una dicotomia su due o tre parti del quartiere, parallelamente a Via Duomo c'è Via Paesello che è deserta, tutta la zona che va poi nei vicoli. Cioè, o si rilegge così il quartiere, è inutile che da dopodomani cominciamo a parlare di nuovi progetti, di nuovi palazzi, di nuovi contenitori che poi non serviranno a niente. Cioè, il problema serio, ma lo sanno in tanti, è andare a rileggere il quartiere non con gli occhi di 51 anni fa, con gli occhi di oggi, ma nella visione di 51 anni fa di quello che considera quel posto lì, e quindi una continuità, un unicum che non può essere separato così, perché sennò poi le fratture si creano e possono portare risultati devastanti, tipo quello. Voglio dire, la mancanza di servizi in un posto come Città Vecchia non è una cosa secondaria.
1: Certo.
0: Non l'apriamo questo, se vuoi ne parliamo.
1: Ne riparleremo sicuramente, Giovanni. Intanto grazie davvero per averci tenuto viva la memoria.
0: Senza giustificare niente nessuno, però voglio dire, siete comunque, non vi ritenete assolti, diceva
1: De André.
0: Siete comunque coinvolti, ecco.
1: Grazie a Giovanni Guarino, grazie davvero Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo per la New Hit, quando torniamo affrontiamo ancora questa storia con la presenza però di Gabriella Barcariolla, nostra avvocata di A Casa Tutta a Posto, e poi della psicologa Graziana Calò. Quindi mi raccomando, c'è la New Hit, non andate via.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: 5 con Heroin, insomma, temi che non sono proprio da casa tutta apposta, e diciamo un pezzo col quale però diamo comunque il benvenuto alla nostra Gabriella Barcariol, ben trovata.
1: Grazie, ben ritrovati a tutti.
0: Giornata impegnativa quella che ci aspetta oggi, sì. Storia complicatissima, sì. Da mille punti triste. Di vista, storia triste.
1: C'è una
0: per
1: tristezza in tutto
0: da
1: quello
0: tutti
1: che
0: i lati.
1: Accade, ho sentito gli altri interventi.

0: eventi, specialmente quello storico, no? Io non lo so perché non conoscevo quell'evento, perché non sono di quella zona e quindi sarebbe bello parlarne.
1: Guarda che secondo me è fondamentale parlarne, perché raccontare come quando a un certo punto abbiamo perso il senso della città vecchia, dell'identità, quando
0: la cultura della città vecchia,
1: la cultura del vicolo, la nostra identità
0: non è quella di
1: c'è
0: ora.
1: Uno spettacolo di Giovanni Guerino che si chiama Vico Spizio, che racconta dal dopoguerra fino ai giorni nostri tutta la città vecchia. Io credo che un Tarantino almeno una volta nella vita lo dovrebbe vedere.
0: Vederlo, perché
1: io mi auguro che lo rimetta in scena presto. Tornando a noi, quello che è accaduto sabato è qualcosa di indescrivibile. Quello che abbiamo scoperto ieri è ancora peggio, probabilmente, o tanto quanto. Ecco, una vita spezzata da una parte, dall'altra cinque ragazzini, di cui quattro minori, che alle 5 del mattino per strada fermano uno al momento senza motivo e lo uccidono. E uno lo uccide, per essere proprio formali.
0: È impensabile pensare che possano accadere certe cose. Cioè, io ancora oggi, con tutto che, e ci sono tanti ragazzi difficili, ce ne sono tanti, io dico sempre però che c'è un abbandono, e l'abbandono è delle istituzioni. Non possiamo dirci nient'altro, perché i servizi sociali sono pochi, perché gli interventi sono pochi. Ecco, mi veniva, quando ho sentito quelle parole del precedenti, mi è sembrato come se la politica arrivasse in quelle zone solo nel momento del voto, no? Allora mi dico, questa immagine che volte viene prospettata anche in molti film, nei quali si vanno a prendere ovviamente situazioni
1: ti farei parlare con mia mamma che abita a Taranto Vecchia, e questa roba della campagna elettorale è un tema che sente molto.
0: Mi è venuta in mente, si parla, si dice sui minori faremo, soprattutto perché vanno a toccare le corde quelle più sensibili, i minori senza lavoro, faremo, e poi però vengono abbandonati tutti. Ma è a livello nazionale questa cosa, io sono convinta, perché la questione delle baby gang è una questione che è assolutamente attualissima. Il Ministero dell'Interno aveva fatto una progettazione, aveva indicato il perché, aveva indicato le zone, come intervenire, ma poi cosa manca? Manca il welfare, mancano i fondi, e allora tutto quello che riguarda i minori viene un po' limitato, cioè ce la facciamo, lavoriamo noi, no? Allora io ho sentito quella storia e sono rimasta veramente, a me la tristezza è quella cosa, è quello che più, il sentimento che ho provato, l'emozione che ho provato in quel momento, perché cinque ragazzini, questa mancanza di un supporto familiare, perché poi dobbiamo sempre dire che tutto arriva dalla genitorialità non espressa, e non espressa in modo ovviamente adeguato, un supporto della scuola che non c'è,
1: perché poi ovviamente nascono mille domande anche forse legittime, forse no, però penso a chi dice i servizi sociali a queste famiglie, questi ragazzi perché non sono, tutta questa roba perché non sono stati tolti, poi ci sconvolgiamo invece per la famiglia del Bosco, ma questa è un'altra cosa. Noi abbiamo un ospite a cui oggi fare, non ce l'abbiamo ancora, poi qui continuiamo tu e io, scusami Gabri, quindi la domanda che faccio a te a questo punto, ma i servizi sociali a Taranto
0: sono presenti, devo dire la verità,
1: diceva a supporto anche di quello che hai appena detto la procuratrice dei minori, l'ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che adesso è procuratrice di Brindisi, ha detto fanno tanto. Ma non basta, diceva,
0: guarda, io quello che arriva nella fase giudiziale però non può bastare, cioè io ad esempio intervengo nella fase giudiziale, quindi vado a conoscere i minori, vado in qualsiasi posto dei servizi sociali di tutta la provincia per conoscerli, per aiutarli, per spiegargli come vanno le cose, perché fare quel progetto, quel programma. Molte volte ci si scontra anche con lo stesso genitore. Noi abbiamo, io ad esempio ti faccio un esempio, un ragazzo molto difficile in comunità, molto difficile, parliamo dal mio punto di vista, certo, non ne ho certezza, ma anche anche lui affiliato a questi ragazzi che devono emulare tutto ciò che c'è sulla rete, perché poi diciamoci che TikTok è qualcosa di allarmante, perché fa comprendere, fa vedere, cioè ci sono queste gang che si approcciano tra di loro per quello che hai fatto, e sui social vengono pubblicate.

0: scusate, cioè una situazione veramente di degrado più assoluto, e i genitori non sono consapevoli. Mio figlio è un bravo ragazzo, l'abbiamo, quante volte l'abbiamo sentito dire, quindi non c'è neanche l'aiuto. Noi ci troviamo di fronte a volte a genitori che non prestano il consenso, che non danno l'aiuto, che dicono al figlio sì, torna a casa così puoi vedere l'amico tuo, che casomai l'amico suo è quello che spaccia mentre sta ovviamente in comunità. E sono delle situazioni veramente nelle quali ci vorrebbe, ma io dico almeno il quadruplo della forza lavoro, perché è un lavoro anche quello, no, anche se è una passione, e il quadruplo della forza lavoro che è ora oggi esistente.
1: Noi non so se abbiamo disponibilità del collega, ancora no? Siamo con la luna, ci stiamo collegando oggi, che succede? Gabri, una domanda.
0: Ma se la chiamiamo, casomai.
1: No, non lo so. Una domanda, non c'è in tra le contestazioni fatte dalla procura ordinaria dei minori l'aggravante dell'odio razziale in questo momento, ma c'è l'aggravante dei futili motivi. Quale delle due è peggio per un gruppo di ragazzini di 15
0: per
1: anni?
0: Per me i futili motivi.
1: Vero?
0: Io la ritengo una cosa, cioè uno che viene ucciso così, sta prendendo un caffè, cioè se non c'è un momento, cioè se non c'è qualcosa,
1: no, non sta
0: sotto,
1: prendendo un caffè, cioè quel ragazzo arriva in bicicletta, arriva sta in andando verso il porto per andare a prendere, diciamo,
0: sì,
1: il pullman andare in campagna,
0: non
1: è neanche fermo, non ha uno sguardo,
0: cioè,
1: di troppo.
0: È pazzesco. Allora questi ragazzini erano tutti drogati di cocaina,
1: non lo sappiamo.
0: Non c'è, altrimenti è proprio quel gioco, è quella cosa che non vogliamo forse accorgere. Noi diciamo sempre c'è una motivazione. Quindi io ad esempio in questo momento ho detto forse erano drogati, ho dato una sorta di motivazione, perché non riesco proprio ad accettare che vi sia un'azione del genere senza un motivo, cioè dire è pazzesca una cosa del genere. È così come è pazzesco che alle 5 del mattino dei ragazzini di 15 anni 17 anni non siano nelle loro case. Ritorniamo a quell'evento, no? In cui i poliziotti dovettero chiamare i genitori per dire non dovete
1: venite
0: stare
1: a prendere, non devono stare qua, che c'è una
0: venite a prendere.
1: Noi diamo il bentornato qui a Cittadella la nostra Graziana Calò, psicologa, psicoterapeuta, direttrice di centri educativi. Buongiorno Graziana, ben trovata.
2: Ben trovati.
0: Ciao Graziana.
1: Grazie. 15 anni per strada alle 5:30 del mattino che aggrediscono con una ferocia inaudita un ragazzo, un 35enne, in questo caso diciamo nero, ma insomma non lo so, e che lo uccidono senza motivo. È sconvolgente già così o no?
2: Sì, è già sconvolgente così, tanto che fatichiamo a non dare un motivo e a non spiegarci come mai. Le componenti sono tante. Fa tristezza il fatto che questo ragazzo sia venuto qui avendo attraversato tante disavventure e poi senza motivo trova la morte, e nel frattempo noi dobbiamo in qualche modo intervenire su quella gioventù che stiamo crescendo, su quello che sarà il futuro, dove appunto un gioco può uccidere, può togliere la vita, e quindi vuol dire che il valore della vita è proprio nullo. Concordo con Gabriella sul fatto che alle 5 del mattino ragazzi di quell'età dovrebbero stare a casa, seguiti.
1: Graziana, ti devo fermare un attimo, ripartiamo proprio di qua, da questo aspetto così paradossalmente elementare, pure così emblematico per raccontare questa vicenda. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e quando torniamo continuiamo a raccontare questa storia terribile con Gabriella Barcarol e Graziana Calò, quindi non vi muovete, restate con noi.
3: Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede

0: a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Grande DJ Robbie William, 8:53, ultimi minuti insieme in questa puntata speciale di Buongiorno Taranto dedicata al delitto di Bakary Sacko e al fermo dei 5 giovanissimi, tra cui 4 minori, accusati dell'omicidio della vicenda. 4-5 giovani che tra i 15 e i 20 anni, 21 anni, che alle 5:30 del mattino erano per strada a Piazza Fontana, comunque via Garibaldi, in quella zona, con Gabriella Barcariol, ma soprattutto con Graziana Calò, psicologa. Stiamo cercando di capire, di ragionare quantomeno, ecco, su una serie di aspetti. Graziana, ci dicevamo questa roba, nel senso che può sembrare la cosa più stupida, ma è quello che tutti mi hanno ripetuto ed è forse la più emblematica. Magari, ecco, giornalisticamente cerco l'aspetto tecnico, la notizia, la storia, cosa, ma in realtà c'è un fatto: a 15 anni, alle 5:30 del mattino, si può stare ancora in giro?
1: Secondo me no, perché faccio a questo punto appello a quello che è un po' un concetto psicologico. Come i bambini piccoli credono a Babbo Natale e quindi hanno delle competenze per guardare il mondo e fare un costrutto di valori e di credenze, così anche più grandi iniziano a guardare il mondo diversamente, ma non hanno gli strumenti per gestire i comportamenti, gestire i vissuti, gli accaduti intorno. Quindi che cosa può succedere? Che un ragazzino quindicenne ha più difficoltà a distinguere quello che è un gioco al computer tra quello che sta succedendo. Il valore della vita lo fraintende e quindi è un po' schiavo dell'onnipotenza e un po' schiavo degli impulsi e non si rende conto della gravità.
0: Aspetta. Grazie, perché c'è qua proprio mi sento come se fossi uno, diciamo, del popolo e parto. Cioè, come fanno dei ragazzi di 15 anni a non capire o a essere confusi sulla gravità di 3 coltellate? Scusami
1: questo,
0: se ti faccio la domanda brutale,
1: certo,
0: proprio. Cioè,
1: sicura. E questo sicuramente dipende dallo stato confusionale in cui vivono, che sicuramente, come prima abbiamo fatto riferimento, sicuramente erano sotto effetto di alcol o droghe, ma nel sottofondo c'è un valore per la vita che è effimero. Lavorando anche con operatori, con la comunità Babele, che è la comunità che ospita extracomunitari, sì, spesso abbiamo fatto riferimento al valore della vita per questi ragazzi extracomunitari che arrivano e quindi la loro vita ormai ha poco valore. Quindi nel sociale quello che arriva ad un ragazzino è che la vita di questi ragazzi ha poco valore. In uno stato alterato, in uno stato anche di costrutti cognitivi che è quello di un quindicenne, tutto questo è tutto minestrone. E quindi effettivamente può succedere che in uno stato alterato non si rendano conto della gravità di quello che stanno compiendo, anche se da quello che ho letto poi quando si sono resi conto che la cosa era grave se ne sono scappati tutti, quindi col senno di poi, si può dire. Però sì, l'impulso ha guidato, solo l'impulso, senza nessuna ragionevolezza.
2: Questo però dipende anche ovviamente dalle figure di riferimento, cioè possiamo dire che a questi ragazzi,
1: certo,
2: dal mio punto di vista manca la figura di riferimento.
0: Una parte di questi ragazzi, lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta, magari anche vostro, proviene da famiglie che purtroppo hanno una serie di precedenti penali anche, come dire, di significativa gravità. Ecco,
2: quindi l'emulazione,
0: così,
2: noi sì, l'esempio, l'abbiamo sempre detto, quindi ritorniamo sempre allo stesso concetto: la famiglia è la base di tutto quello che accade, non ci si può lavare le mani, non si può dire ma io non lo sapevo, no? Ci sono delle

0: le situazioni che vengono apprese durante ovviamente la vita, da quando si è bambini, quando si è, fino a quando si diventa ovviamente adolescenti. L'esempio è quello e io non posso che avere quello come esempio, poi ovviamente mancano le altre figure di riferimento, quelle che potrebbero un po' aggiustare il tiro, no? E far comprendere, ci vorrebbero dei percorsi molto molto significativi.
1: È colpa della città vecchia, Graziana?
2: Non mi sento di dire che è la colpa della città vecchia, mi sento di dire che è colpa della società e della famiglia, perché poi che cosa succede? Che si fa vita a sé, quando questi ragazzini ecco, hanno degli esempi familiari che sono quelli e hanno un bisogno che è naturale, quello di sentirsi appartenenti a qualcuno e si identificano con i propri parenti, i propri genitori, e per sentirsi vicini a loro devono emulare e vantarsi di aver fatto un atto così grave, perché poi tante volte succede che ne fanno vanto. Io sono stata
1: Graziana, un'ascoltatrice, scusami, esatto, appunto, un'ascoltatrice ci scrive: la famiglia è la prima istituzione, deve educare i figli al rispetto, allo studio e al lavoro. In mezzo alla strada alle 5 e mezza di mattina, a quell'età, senza un valido motivo, non esiste, per quanto mi riguarda. Perché l'unità di misura?
2: Mi sento di concordare. Nel lontano 2003, quando mi sono laureata, il titolo della mia tesi era proprio la famiglia prima luogo di crescita, primo luogo di intervento.
1: Però per noi che proveniamo da famiglie tra virgolette, adesso non voglio usare la parola normale, perché come dire, se è strano, sì. Però ecco, diciamo con dei valori e queste famiglie invece che hanno vissuto queste esperienze precedenti di arresti vari ed eventuali, cioè per noi non è troppo semplice rispondere in questo modo, Grazia.
2: Non credo che sia troppo semplice, però la responsabilità di noi famiglie che abbiamo dei valori sia quello di ghettizzare e allontanare, e viene insegnato ai nostri figli. A Taranto si dice fattala con quelle meglio di te,
1: sì.
2: E quindi questi ragazzini e queste famiglie non vengono integrate, e quindi è come, ecco, mi sento di dire, di riportare, si cresce tra bande, la famiglia per bene, la famiglia che ha dei valori e la famiglia che invece ha il genitore in carcere, perché le famiglie appunto vengono divise e non c'è quindi un'integrazione, capire cosa succede a un ragazzino il cui papà viene portato in carcere o il cui papà fa questo, non ci si integra. Perché queste famiglie perseguono certi valori?
0: Una sola precisazione, perché in questo caso noi stiamo parlando del caso specifico, perché sì, ovviamente in tanti altri, certo, casi di BB Gang ci sono ovviamente ragazzi che vengono da famiglie che anche per bene, tra virgolette,
1: sì, certo,
0: forse per bene sono quelle
1: così,
0: che hanno soldi,
1: certo,
0: i professionisti, sì, hanno comunque una mancanza educativa, quindi non è una cosa che riguarda soltanto
1: solo
0: ed esclusivamente l'emulazione, certo, ma anche quello proprio che è la mancanza di educazione, di una figura di riferimento.
1: Ragazze, io continuerei per ora, infatti penso che dopo vi proporrò di continuare domani, non lo so, ci penso un attimo, vediamo come sei messa, non farti venire un infarto, Gabriella. Graziana Calò, grazie davvero, grazie sempre.
2: Grazie a voi. Grazie,
0: grazie
2: tante.
0: Graziana, ciao.
1: Grazie a grazie. Gabriella Barcariolo, grazie a Gisberto Nicoletti, scusate, vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94, vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it e 339-680-6868 su WhatsApp, e chiudiamo con un'altra notizia. Buon compleanno al direttore generale Paolo D'Andrea, che oggi compie, mi pare, 26 o 27 anni, e quindi insomma sta festeggiando e volevamo ricordarlo anche in Buongiorno Taranto. Tanti auguri Paolo.
0: Tanti auguri.
1: Ci vediamo domani dalle 7 alle 9, mi raccomando, restate su Cittadella.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate.
5: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. L'arsenoto è responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
6: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità, siamo tranquilli, ha detto.
5: Nelle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
6: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
5: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agostin Tirante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 Capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendo in 2-7 col punteggio.
7: Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Buongiorno Taranto, appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
8: Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Howe, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremo due case con due letti singoli.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV. Un amore.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT 5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corso e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient ci

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella alla radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sono 5 i fermi disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne del Mali ucciso con 3 fendenti all'alba di sabato in Piazza Fontana in Città Vecchia. Si tratta di un maggiorenne Fabio Sale di 20 anni e 4 minori tra i 15 e i 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti all'addome di Bakary uccidendolo. È stato lui a confessare e a ritrovare l'arma, un coltello con il quale avrebbe colpito l'uomo. Lo ha dichiarato l'avvocato Salvatore Maggio, che insieme al collega Pasquale Blasi difende il minore, intervenuto a Cittadella TV. Stando a quanto viene riportato nel capo d'imputazione contestato nel provvedimento di fermo, Bakary è stato prima circondato e poi aggredito con pugni e spintoni. Ha cercato di fuggire, ma è stato rincorso e colpito 3 volte con un'arma da taglio che il quindicenne portava con sé. Un omicidio, quello di Bakary, uomo incensurato e regolare, padre e fratello, che ha sconvolto l'intera comunità del Borgo Antico. A noi la vergogna sul volto. Con queste parole dure, Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale San Cataldo di Città Vecchia, ha espresso attraverso un post sui social un profondo senso di sconfitta e di impotenza di fronte agli ultimi aggiornamenti sul caso. Muore 2 volte questa giovane vittima, ha scritto. La prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia. Dopo il tragico omicidio di Sako Bakary, la comunità si mobilita per ribadire che nessuna vita è invisibile. Giovedì 14 maggio, dalle 17:30, Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, Associazione Babele, Mediterranea e Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare

0: il razzismo, l'odio e l'indifferenza. Taranto deve essere il luogo di diritti e accoglienza, non di violenza. Per l'associazione Babele partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E voltiamo pagina, la compagnia Lino Conte torna in scena giovedì 14 maggio alle 21 al Teatro Fusco con Torno a volare, omaggio a Mia Martini. Il testo di Stefania Deruvo celebra l'indimenticabile Mimì tra musica dal vivo e narrazione. Lo spettacolo ripercorre le tappe storia e uscita dai libri per farsi tangibile. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Potrebbe essere quella odierna la giornata per scoprire la condizione fisica di Nicola Loiodice, che è uscito anzitempo dal campo nella finale playoff regionale contro il Canosa per un problema muscolare che comunque lo attanagliava dalla settimana precedente. Gli esami strumentali dovranno chiarire l'entità dell'infortunio e comprendere se il giocatore sarà disponibile nella gara d'andata contro la formazione dell'Apice in casa il 24 maggio allo Stadio Italia di Massafra. Per quanto concerne invece Asi Osmanovic, si attendono le risultanze della giustizia sportiva. Per lui può esserci un massimo di 3 giornate di squalifica per fallo di reazione. In quella circostanza il Taranto potrebbe presentare ricorso per ridurre almeno a 2 la squalifica e così farli saltare eventualmente entrambe le gare di semifinale.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi quando acquistiamo un prodotto accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Un gialletto sta all'indina, raffo, raffo, quella cozza d'arandina, vedi puglia, sciamani in albero bello, raffo,

0: bello tu sono in linea. Quello che sto giocando in me. Sciamanina però bella.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per te.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i mulini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
2: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
3: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dell'azione di gruppo.
2: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
3: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della Kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.

0: Il calcio e il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale l'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Net, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Siete sintonizzati su 96.5 FM, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e Basilicata. Tante le notizie, tante le bellezze del nostro territorio, le storie che racconteremo anche oggi. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bossa Nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra per New Hit di questa settimana su Cittadella la Radio. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, canale 94, Cittadella TV. Scrivetemi 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Redazione @radiocittadella.it per scriverci le vostre email, i vostri progetti, tutto quello che avete voglia di scriverci. E adesso continuiamo. C'è David Guetta insieme a Jennifer Lopez, o Jennifer Lopez insieme a David Guetta, con questo pezzo bellissimo, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amici, per questo pezzo bellissimo. Siamo in onda, siamo in diretta a 96.5 FM sul sito radiocittadella.it, canale 94, e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
4: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
3: Si giocherà alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma

0: Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. L'aveva anticipato la D della Lega Serie A Luigi De Siervo e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
1: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
0: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA, nella notte si sono disputati due match del secondo turno dei playoff. A est i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Cittadella, Cittadella.
12: Rewind.
11: La radio di oggi. I successi di ieri.

Professore, ma che bello questo pezzo, amici, bellissimo, Pino Daniele. Amici, oltre ad essere un cantautore, un poeta, un musicista pazzesco, un chitarrista incredibile che noi abbiamo sempre nel cuore, sempre, sempre, sempre. Adesso parliamo di felicità, più o meno felicità, più follower... Più felicità, più follower, meno felicità, e non sappiamo perché la risposta potrebbe sorprenderci, perché avere tanti amici sui social, pensate, non ci rende più felici. Eh sì, perché accumulare nei social gli amici non migliora il benessere psicologico, ma attenzione, può aumentare i livelli di ansia e di stress, e quindi la felicità non passa dai follower, ma... pensate un po', dai legami reali. Vi leggo questo articolo. Alzi la mano chi ha più amici sui social che nella realtà. Ok, le relazioni virtuali sono molto più facili da allacciare di quelle reali, ma queste decine, centinaia, migliaia di legami impalpabili fanno più bene o male? Secondo uno studio pubblicato su Public Health Reports, la seconda, insomma, avere contatti con un sacco di sconosciuti online ci farebbe paradossalmente sentire più soli, e quindi questo è un dato di fatto. L'analisi è stata condotta su un campione rappresentativo di oltre 1500 statunitensi tra i 30 e i 70 anni di età, che ha riguardato 10 social: Facebook, X, Reddit, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest e WhatsApp. Dai dati raccolti tramite questionari è emerso che il 35% dei contatti virtuali dei partecipanti erano persone mai viste dal vivo, e chi aveva più amici sui social riferiva anche livelli di solitudine superiori. E diversa invece la situazione per chi aveva contatti con persone

amici veri non fa né bene né male, e quindi l'ipotesi suggerita ma non dimostrata dai ricercatori è che il confronto con gli altri faccia più male che bene. Quindi vedere le amicizie degli altri spesso edulcorate, presentate come più importanti di ciò che sono sui social, fa sembrare la propria vita sociale più povera. Avete mai visto che tutti sui social ritraggono quei momenti in cui tutti stiamo a brindare, tutti stiamo insieme o tutti stiamo a mangiare? E insomma, la nostra vita sembra povera, sembra brutta. Quindi questa idealizzazione è probabilmente più forte quando si tratta di estranei, perché non esiste nessuna esperienza diretta che possa contrastarla, almeno questo commenta una delle autrici. Più tenendo conto dei risultati, pur tenendo conto dei risultati che confermano la veridicità del detto pochi amici ma buoni, è importante ricordare che si tratta di uno studio osservazionale che mette in luce una correlazione tra due fenomeni, solitudine e legami sui social, e non ne stabilisce un rapporto di causa-effetto. Non sappiamo, insomma, se avere tanti amici virtuali ci renda più soli o se l'essere soli nella realtà ci porta ad avere più amici online. Quello che penso io è che pochi ma buoni, c'è il detto, e questo io penso che sia un detto meraviglioso, quindi pochi amici ma buoni, quando possibile fare di tutto per vedersi, per stare insieme, per prendere un caffè, per fare due chiacchiere. Secondo me quella è la cura migliore per tante tante cose. Bene amici, mi raccomando, scrivetemi cosa fate voi, vedete gli amici, avete tanti amici online, avete tanti interessi online, perché poi ci sono magari gruppi online sulle piattaforme in cui si può parlare dei propri interessi. Quello potrebbe anche essere, no, un motivo di scambio relazionale. Quindi non so, chi è appassionato di arte, chi di libri, chi di letteratura, chi di cinema, chi di musica, questo può essere. Poi magari da lì possono scaturire delle amicizie, nascere delle amicizie che poi ci auguriamo diventino reali. Scrivetemelo 339 680 6868. Se volete intervenire, il numero da comporre è 099 47 30 144. E adesso noi continuiamo con la musica. Sì, c'è Charlie Puth. Questo è un bellissimo pezzo che ci ascoltiamo con queste belle sonorità. Insomma, un pezzo recente. Lui è Charlie Puth ed è Beat Yourself Up.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sono 5 i fermi disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne del Mali ucciso con 3 fendenti all'alba di sabato in Piazza Fontana in Città Vecchia. Si tratta di un maggiorenne Fabio Sale di 20 anni e 4 minori tra i 15 e i 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti all'addome di Bakary uccidendolo. È stato lui a confessare e a ritrovare l'arma, un coltello con il quale avrebbe colpito l'uomo. Lo ha dichiarato l'avvocato Salvatore Maggio, che insieme al collega Pasquale Blasi difende il minore, intervenuto a Cittadella TV. Stando a quanto viene riportato nel capo di imputazione contestato nel provvedimento di fermo, Bakary è stato prima circondato e poi aggredito con pugni e spintoni. Ha cercato di fuggire, ma è stato rincorso e colpito 3 volte con un'arma da taglio che il quindicenne portava con sé. Un omicidio, quello di Bakary, uomo incensurato e regolare, padre e fratello, che ha sconvolto l'intera comunità del Borgo Antico. A noi la vergogna sul volto. Con queste parole dure, Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale San Cataldo di Città Vecchia, ha espresso attraverso un post sui social un profondo senso di sconfitta e di impotenza di fronte agli ultimi aggiornamenti sul caso. Muore 2 volte questa giovane vittima, ha scritto. La prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia. Dopo il tragico omicidio di Sako Bakary, la comunità si mobilita per ribadire che nessuna vita è invisibile. Giovedì 14 maggio, dalle 17:30, Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, associazione

0: Bele, Mediterranea e Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, l'odio e l'indifferenza. Taranto deve essere luogo di diritti e accoglienza, non di violenza. Per l'associazione Babele partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E voltiamo pagina, la compagnia Lino Conte torna in scena giovedì 14 maggio alle 21 al Teatro Fusco con Torno a volare, omaggio a Mia Martini. Il testo di Stefania Deruvo celebra l'indimenticabile Mimì tra musica dal vivo e narrazione. Lo spettacolo ripercorre le tappe cruciali della sua esistenza, dal difficile legame con il padre al tormento amoroso per Ivano Fossati, fino alla vergognosa etichetta della sfortuna e al riscatto sanremese. Tra foto e filmati d'epoca, un viaggio delicato nel cuore di una delle voci più grandi della nostra storia. Per informazioni sui biglietti basta contattare il numero 334-733-874. Il 15 e il 16 maggio il Museo Marta torna ai giovani con il progetto Archeo Bimbi. Oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto diventeranno guide multilingue, musicisti e programmatori STEM. Un traguardo raggiunto dopo un anno di studio in cui la storia è uscita dai libri per farsi tangibile. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Potrebbe essere quella odierna la giornata per scoprire la condizione fisica di Nicola Loiodice, che è uscito anzitempo dal campo nella finale playoff regionale contro il Canosa per un problema muscolare che comunque lo attanagliava dalla settimana precedente. Gli esami strumentali dovranno chiarire l'entità dell'infortunio e comprendere se il giocatore sarà disponibile nella gara d'andata contro la formazione dell'Apice in casa il 24 maggio allo Stadio Italia di Massafra. Per quanto concerne invece Asi Osmanovic, si attendono le risultanze della giustizia sportiva. Per lui può esserci un massimo di 3 giornate di squalifica per fallo di reazione. In quella circostanza il Taranto potrebbe presentare ricorso per ridurre almeno a 2 la squalifica e così fargli saltare eventualmente entrambe le gare di semifinale.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Silk and Soul.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Cittadella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
7: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Lie to Me per Cittadella New Hit di questa settimana. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo della quarta edizione di Urban Trek a Crespiano il 17 maggio, quindi ritorna la passeggiata ai dintorni, evento coorganizzato dal raggruppamento con capofila Fratres insieme a Misericordia, Arci, Wisp, Mariella Leo, ASD Marathon Club, Proloco, Vespa Club, Rota dei Due Mari, Bigfoot Adventure, Collettivo Cicale di Puglia, Terra Nostra, Team Bike, ASD Top Tennis Team e il Comune di Crespiano. Io voglio parlare di questo insieme a Mimmo Console. Ciao Mimmo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Anna, buongiorno, ben trovato anche a te.
0: Allora, l'invito è rivolto a tutti, giusto? Ed è gratuito, non costa nulla?
1: Certo, l'interpretazione è correttissima, sì, non costa nulla perché il tutto è, diciamo, organizzato dall'associazione, quindi il tutto è accollato da questa associazione, che è la capofila, insomma, di tutto questo, dell'organizzazione.
0: Benissimo, allora raduno domenica 17 maggio alle 7 del mattino?
1: Sì, alle 7 del mattino.
0: Dove?
1: Allora, alle 7 del mattino in piazza Madonna della Neve, cioè proprio la zona centrale del paese di Crespiano,
0: sì.
1: E quindi lì può essere anche, siccome chiediamo la necessità di registrare i partecipanti per un discorso associativo,
0: certo.
1: E assicurativo soprattutto. Mm. E quindi praticamente fino alle 7:40 massimo saremo anche disponibili ad accettare dell'ultimo minuto.
0: Quindi chi si sveglia domenica mattina dice io arrivo.
1: Sì, c'è bel tempo, vado a fare una passeggiata tra Crespiano e la frazione di San Simone, può venire tranquillamente qui a farsi la passeggiata.
0: Allora, piazza Madonna della Neve alle 7, voi dalle 7 alle 7:40 potete accogliere nuovi iscritti. Ci sarà il sacchetto per la colazione anche, ho visto questa cosa.
1: Certo, forniremo a tutti quanti il sacchetto colazione con quindi dopo aver distribuito il sacchetto, ecco perché abbiamo limitato un attimino e anticipato l'iscrizione ultime,
0: sì.
1: Perché alle 8 dovremmo necessariamente partire.
0: Bene. Partenza alle ore 8.
1: È una passeggiata, sì.
0: È una passeggiata.
1: Partenza alle 8. Esatto.
0: Qual è il giro?
1: Ok, allora la passeggiata è la chiamiamo così perché non è un correre, un fare, è una passeggiata tranquilla, come se fosse fatta da famiglie con i propri bambini e
0: quant'altro. Semplice passeggiata.
1: Sì, sì. Ecco, allora il percorso attraversa all'inizio, attraversa Corso Umberto, il nostro via Vittorio Emanuele, via Martina Franca, poi si gira per venire nella zona di praticamente dove ci sono un po' di terreni sino ad arrivare a San Simone. San Simone è la frazione, quindi la separazione di Crespiano, dove naturalmente c'è un ulteriore ristoro, praticamente forniamo le energie un pochettino a chi parte,

0: partecipa, naturalmente forniamo acqua per tutti i partecipanti, dopodiché si calcola, dobbiamo calcolare una mezz'oretta di sosta, anche perché la frazione San Simone è anche bella da starci un attimino,
1: certo, no?
0: All'aperto,
1: da godersi la natura anche.
0: Da godersela un po', esatto, sì, perché all'inizio l'avevamo chiamato solo Urban Trek, però ci stiamo aggiungendo e dintorni, perché la frazione è anche
1: permette.
0: Un bel posto dove sicuramente la gente, e poi
1: benissimo,
0: ci sono delle attività molte note in zona, e quindi anche riconoscere questa zona è abbastanza bello.
1: Mimmo,
0: diciamo,
1: allora io ti ringrazio per essere stato qui con me domenica mattina, Piazza Madonna della Neve a Crispiano, alle 7 fino alle 7:40 raccoglierete anche le nuove iscrizioni. Quindi grazie per essere stato mio ospite qua, a presto, buona passeggiata.
0: Io ti ringrazio, volevo aggiungere che comunque non andremo oltre alle 12, cioè rientro sempre a Piazza Madonna, è praticamente un circuito ad anello.
1: Vabbè,
0: quindi ritorneremo comunque in
1: benissimo
0: piazza, e naturalmente figurati se non coglievo l'occasione di invitarvi a venire a fare questa passeggiata con noi,
1: grazie,
0: magari con
1: Mimmo,
0: una bella macchina fotografica e quant'altro, per ammirare,
1: giusto,
0: il nostro paesaggio.
1: Giusto, grazie Mimmo, a presto, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie tante a voi, salve.
1: Ciao, allora amici, continuiamo, lei è Francamente, il brano è 5 di mattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Adesso parliamo del TEF, Taranto Eco Forum 2026, il dibattito su sostenibilità e innovazione, questo tour insomma nelle aziende, le novità di quest'anno, 21 e 22 maggio, la nostra città, la città dei due mari, ospiterà l'evento giunto alla quarta edizione. Io voglio parlare insieme alla responsabile marketing di ALS Global, Manuela Borgonovo. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere qua su Partecipiamo Taranto, Cittadella TV, Cittadella la radio, per raccontarci insomma di questa realtà di ALS. Che cos'è, cosa svolgete e cosa farete qui nel TEF a Taranto?
1: Allora, ALS, che è Australian Laboratory Services, è un'azienda globale che si occupa prevalentemente di testing, certificazione, quindi verifica, qualità, ispezione, e lavoriamo in diversi settori. Siamo, giusto per dare qualche numero, siamo attivi dal 1863, siamo in tutto il mondo, abbiamo 450 sedi, in più di 70 paesi del mondo, per cui veramente una presenza globale. Di cosa ci occupiamo? Appunto, in vari settori abbiamo diverse business unit, e in particolare siamo qui perché ci occupiamo di tutto quello che è il monitoraggio ambientale, quindi ispezione, bonifiche, analisi delle acque, dei terreni, dei suoli, dell'aria, e questo è un po' il motivo per cui poi abbiamo deciso di partecipare e di sostenere l'Ecoforum.
0: È importante, quando parliamo anche di sostenibilità rispetto anche a tutto quello che accade, no, in luoghi dove è possibile recuperare, avere una nuova sostenibilità, una sostenibilità completa. Voi potete anche fornire questo tipo di servizio, sicuramente di consulenza, è così?
1: Assolutamente, perché oggi non è semplicemente fornire, che già non sarebbe poco, fornire un dato. Diciamo che la nostra passione per la scienza ci guida nel fornire dei dati certi che possano aiutare le nostre aziende, i nostri clienti a poi prendere delle decisioni importanti, consapevoli nei loro progetti di impatto ambientale, di sostenibilità, di monitoraggio, e soprattutto affiancare, come stava dicendo lei, anche con tutta un'attività di supporto, di consulenza, di costruzione di una relazione di supporto nella definizione del progetto, di quelle che sono poi tutte le attività collaterali, insomma, proprio al campionamento, al ritiro dei campioni, alle analisi, all'assistenza post risultato.
0: Certo, assolutamente importante, perché immagino che avere, no, quello che voi siete in Italia, ma anche in tutto il mondo, penso che ci sia anche la possibilità di avere dei confronti, delle esperienze maggiori rispetto ad altre realtà, e quindi fornire sicuramente dati così come fate, sicuramente la possibilità di analizzare come fate voi, suppongo, campioni, campionamenti o test analitici o queste cose, più il supporto, quello della consulenza, penso che sia un passo avanti per poter intanto essere presenti al TEF e dire questa realtà cosa fa, cosa racconta, di cosa si occupa, e poi di sostanzialmente essere d'aiuto, no?
1: Assolutamente, anche perché, come ben sapete, siamo in un panorama normativo in continua evoluzione, in continuo cambiamento, e anche con normative sempre più stringenti. Quindi, oltre ai grandi progetti pubblici, anche le aziende private hanno bisogno di affidarsi a dei partner che le possano veramente supportare, sì, in tutto questo percorso di monitoraggio ambientale.
0: Benissimo. Manuela, io sono felice, ti ringrazio per essere stata mia ospite qui su Cittadella, la radio Cittadella.
1: Grazie
0: TV. Ci vediamo al TEF a Taranto e buon proseguimento di giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Amici, adesso diamo linea alla regia, noi ci risentiamo, ci rivediamo tra poco.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus. È un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità. Siamo tranquilli.
3: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
4: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. I raid aerei russi contro l'Ucraina, oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del

0: paese, lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
1: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
0: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
1: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, bentrovati a voi.
0: Allora, l'argomento del giorno è, oggi parleremo, scusate, sono io che sto facendo un po' di rumore, oggi parleremo di celiachia.
1: Sì.
0: Giusto? Ci spieghi che cos'è?
1: Perché parliamo di celiachia proprio in questo appuntamento? Perché dal 9 al 17 maggio ricorre la settimana, diciamo, stabilita dall'AIC, quindi Associazione Italiana Celiachia, dedicata tutto a questa patologia. Ovviamente viene istituita proprio per fare chiarezza, perché ci sono, come tutti gli argomenti, c'è sempre un po', no, di malinformazione, e quindi è importante dare la giusta importanza a quella che è una patologia a tutti gli effetti e che non va confusa e soprattutto non va mai autodiagnosticata, che è la cosa più frequente, perché capita spesso che le persone autoelimino determinati alimenti, in particolare il glutine, gli alimenti contenenti glutine, perché hanno magari qualche disturbo o semplicemente perché magari vogliono
0: ottenere. Perché va di moda certe volte, lo possiamo dire che certe volte va un po' anche di moda.
1: Come un po' tutte le cose, no? Vanno un po' di moda, o meglio, la gente si diverte a fare dei tentativi, no? Sulla propria persona, quindi dice: vediamo se tolgo questo, come va, come funziona, sto meglio, sto peggio. Quindi questo tentativo, seppur vero che i tentativi si possono fare, ma sempre sotto chiaramente il controllo, sotto il controllo comunque medico o di un nutrizionista, comunque di qualcuno che si occupa chiaramente di questa di questi tipi di disturbi.
0: Sì, è vero, è importante, non facciamo mai
1: l'autodiagnosi
0: e l'autocura,
1: soprattutto
0: l'autoterapia, non so come si dice, perché è importante. Non è che tu togli, poi ci sono quelle cose particolari che io ho visto, no, ogni tanto, che dice una persona magari dice: ah, io sono celiaca, io sono così, colà, e prende, che ne so, la pasta senza glutine, i biscotti senza glutine,
1: esatto,
0: poi si mangia la pizza, poi mangia la pizza, poi mangia il panino.
1: È molto importante. Diciamo che la malattia celiaca è un disturbo comunque.
0: Che è grave, vero?
1: Grave, nel senso che dà delle manifestazioni abbastanza importanti. Ha una forte componente ereditaria, nel senso che non si eredita la malattia in sé, ma viene ereditata la predisposizione, quindi una predisposizione genetica, quindi è abbastanza frequente che ci sia poi un passaggio, soprattutto nelle prime generazioni, no? Quindi dai genitori ai figli, per intendersi. Quindi si manifesta con una serie di disturbi prevalentemente del tratto gastroenterico, quindi diarrea, gonfiore, e nel bambino o nell'adolescente, diciamo, abbiamo anche, soprattutto nel bambino però, abbiamo anche una scarsa crescita legata proprio al malassorbimento, perché ovviamente questa iperattività intestinale provoca malassorbimento, quindi chiaramente abbiamo una regressione un po' della crescita. Quindi sulla base di questi disturbi frequenti del tratto ovviamente gastroenterico si possono fare degli approfondimenti, ci si rivolge chiaramente al medico si possono fare degli approfondimenti.
0: Vabbè,
1: perché
0: lo diciamo tra poco, mandiamo un pezzo lì nella regia e tra pochissimo continuiamo a parlare di celiachia insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti nella nostra rubrica Cibo che cura.

0: A tra poco.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Cibo che cura. Fabiana Olivetti, ciao. La nostra dottoressa, biologa, nutrizionista. Parliamo di celiachia oggi. Abbiamo fatto una introduzione prima, adesso voglio sapere, la domanda è questa: come si diagnostica la celiachia?
1: Ok, allora diciamo che il primissimo approccio è un prelievo su sangue.
0: Ah, okay.
1: Ok, quindi un prelievo su sangue che permette di valutare la presenza o meno di un determinato enzima.
0: Okay.
1: E questo è più che sufficiente ovviamente nei bambini e negli adolescenti. Per quanto riguarda invece gli adulti, normalmente si procede anche con una piccola biopsia, quindi una piccola rimozione dell'intestino, una piccola parte dove sono situati i villi intestinali, che sono diciamo molto importante per la fase di assorbimento, e si vanno ad analizzare. Questo ovviamente serve per valutare se questi villi hanno ancora la loro struttura, quindi sono integri, o se invece non sono più integri ma si sono appiattiti. Quando appunto dal referto, quindi da questo esame istologico, viene fuori che c'è un appiattimento dei villi, si ha la conferma della malattia celiaca. Quindi vuol dire che il glutine, chiaramente, quando entra all'interno del nostro corpo, stimola e sviluppa tutta una reazione contro il nostro corpo stesso, perché possiamo appunto farla rientrare nelle malattie un po' quelle autoimmuni, no?
0: Okay.
1: Quelle che combattono proprio contro la persona stessa. Diciamo che l'insorgenza di questa patologia non per forza si nasce celiaci, ma lo si può anche lo si può diventare, nel senso che la malattia può dare manifestazione anche dopo, e soprattutto non per forza è una cosa diretta. Cioè io mangio un qualcosa con il glutine e immediatamente ho un disturbo, perché i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità,
0: anche se questo
1: termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione. Ok, quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio. Ma ne parleremo
0: tra poco.
1: Sì, perché è molto importante.
0: Il sorbitolo sembra una cosa.
1: Il sorbitolo
0: e il fruttosio. E tra poco amici, linea alla regia, un po' di musica e torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sono 5 i fermi disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne del Mali ucciso con 3 fendenti all'alba di sabato in Piazza Fontana in Città Vecchia. Si tratta di un maggiorenne Fabio Sale di 20 anni e 4 minori tra i 15 e i 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti all'addome di Bakary uccidendolo. È stato lui a confessare e a ritrovare l'arma, un coltello con il quale avrebbe colpito l'uomo. Lo ha dichiarato l'avvocato Salvatore Maggio, che insieme al collega Pasquale Blasi difende il minore, intervenuto a Cittadella TV. Stando a quanto viene riportato nel capo di imputazione contestato nel provvedimento di fermo, Bakary è stato prima circondato e poi aggredito con pugni e spintoni. Ha cercato di fuggire, ma è stato rincorso e colpito 3 volte con un'arma da taglio che il quindicenne portava con sé. Un omicidio, quello di Bakary, uomo incensurato e regolare, padre e fratello, che ha sconvolto l'intera comunità del Borgo Antico. A noi la vergogna sul volto. Con queste parole dure, Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale San Cataldo di Città Vecchia, ha espresso attraverso un post sui social un profondo senso di sconfitta e di impotenza di fronte agli ultimi aggiornamenti sul caso. Muore 2 volte questa giovane vittima, ha scritto. La prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia. Dopo il tragico omicidio di Sako Bakary, la comunità si mobilita per ribadire che nessuna vita è invisibile. Giovedì 14 maggio, dalle 17:30, Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, Associazione Babele, Mediterranea e Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, l'odio e l'indifferenza. Taranto deve essere luogo di diritti e accoglienza, non di violenza. Per l'Associazione Babele, partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E voltiamo pagina, la compagnia Lino Conte torna in scena giovedì 14 maggio alle 21 al Teatro Fusco con Torno a volare, omaggio a Mia Martini. Il testo di Stefania Deruvo celebra l'indimenticabile Mimì tra musica dal vivo e narrazione. Lo spettacolo ripercorre le tappe cruciali della sua esistenza, dal difficile legame con il padre al tormento amoroso per Ivano Fossati, fino alla vergognosa etichetta della sfortuna e al riscatto sanremese. Tra foto e filmati d'epoca, un viaggio delicato nel cuore di una delle voci più grandi della nostra storia. Per informazioni sui biglietti basta contattare il numero 334-733-874. Il 15 e il 16 maggio il Museo Marta torna ai giovani con il progetto Archeobimbi. Oltre 230 studenti degli

0: l'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto diventeranno guide multilingue, musicisti e programmatori STEM. Un traguardo raggiunto dopo un anno di studio in cui la storia è uscita dai libri per farsi tangibile. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Potrebbe essere quella odierna la giornata per scoprire la condizione fisica di Nicola Loiodice, che è uscito anzitempo dal campo nella finale playoff regionale contro il Canosa per un problema muscolare che comunque lo attanagliava dalla settimana precedente. Gli esami strumentali dovranno chiarire l'entità dell'infortunio e comprendere se il giocatore sarà disponibile nella gara d'andata contro la formazione dell'Apice in casa il 24 maggio allo Stadio Italia di Massa. Per quanto concerne invece Asi Osmanović, si attendono le risultanze della giustizia sportiva. Per lui può esserci un massimo di 3 giornate di squalifica per fallo di reazione. In quella circostanza il Taranto potrebbe presentare ricorso per ridurre almeno a 2 la squalifica e così fargli saltare eventualmente entrambe le gare di semifinale.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: sorbitolo, stavo parlando del sorbitolo e del fruttosio, delle cose che come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
1: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili un po' gli stessi disturbi, no? Questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia poi della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso.

0: Perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
0: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni del glutine.
0: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
0: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come dicevamo prima, talvolta è una moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
0: esatto.
1: Dice il ristoratore, andate a mangiare da un'altra parte.
0: Cioè diventa un po' problematico, però in caso di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
0: a loro dedicati,
1: okay.
0: Sì, però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine, può
1: la farina
0: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Oggi invece magari viene importato dall'estero e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi, per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione,
1: quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
0: Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, privo di glutine.
0: Esattamente.
1: Va bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici, mi raccomando, restate con noi, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sing y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
2: Davvero?
1: Sì, c'è questo occhio che è sempre in rec, sempre, sbaglio, sempre siamo sempre in rec. Vedi?
2: Davvero?
1: Sì, amici.
2: Ma non mi avevate avvisato di queste terribili.
1: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
2: Ma sboccia magari troppo, no?
1: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché è una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto, molto

0: molto pericoloso,
1: sì,
0: vero?
1: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso, ok?
0: Non c'entra niente, vero, questa cosa del glutine col peso?
1: Non c'entra assolutamente niente. Diciamolo. E soprattutto anche l'acquisto, considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito da altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte. Sì. Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso il commercio, chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita assolutamente normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante. Davvero. Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi, e vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire, perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
0: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
1: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
0: perché
1: no?
0: Se io dico, io l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva, allora se metti la curcuma e il pepe questo può potenziare, ecco, faccio un esempio di associazione,
1: certo.
0: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
1: catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace,
0: sì.
1: E soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto,
0: sì.
1: Perché è molto importante anche questo.
0: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai che mi ricordo più, c'era la tisana di carciofo.
1: L'abbiamo detto noi.
0: Ah, noi l'abbiamo. Ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erbolisteria, si prende questa...
1: Le foglie secche.
0: Foglie secche che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così. In erbolisteria si prende... Bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno.
1: Sì, parlavamo del fegato.
0: Ecco, bellissimo.
1: Quindi...
0: Bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte,
1: parliamo delle associazioni... Pro e contro,
0: perfetto, di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia, rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
1: grazie
0: sempre, dottoressa
1: voi.
0: Fabiana Olivetti, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Ciao.

0: Cittadella Visual Radio TV. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
2: Intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
3: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
2: Salvania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto ha detto l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
3: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni.
2: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro.

0: Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Dardery se la vedrà con il due volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
6: Non ti sopporto più, davvero.

0: Cominciamo con Zucchero Fornaciari alle 7.21 di questo 12 maggio 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica, l'informazione mattutina di Cittadella, la radio Cittadella TV sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti che oggi guida la parte tecnica e fino alle 9 vi terremo compagnia. E oggi naturalmente non possiamo non dedicare quasi interamente questa puntata ai fatti di ieri pomeriggio, gli sviluppi del delitto avvenuto il 9 maggio, all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, che è costato la vita a Sacco Bacari. Cinque fermi della squadra mobile eseguiti dopo l'indagine coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura dei minori, sono stati fermati quattro minorenni e un maggiorenne. Il più grande ha quasi 21 anni, li compirà fra qualche giorno. Gli altri quattro minori hanno tra i 15 e i 17 anni e il più giovane di loro, quello che ha sferrato i tre colpi di coltello che hanno ucciso Sacco, ha solo 15 anni. Questa mattina cercheremo di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su questa storia. Cominceremo ascoltando la voce della difesa con gli avvocati Salvatore Maggio e Pasquale Blasi. A loro il compito di difendere quello che è al momento, anche agli occhi dell'opinione pubblica, appare indifendibile. I commenti sui social sono, come dire, quelli che sono, da buttate la chiave a però siamo in uno stato di diritto e fortunatamente la legge vale per tutti. E poi ne parleremo con Giovanni Guarino, perché sapete, oggi in realtà la puntata doveva essere in buona parte dedicata a un anniversario quasi sconosciuto, che è quello del crollo di Vico Reale nel 12 maggio 1975. Crolla un palazzo nella città vecchia, quella è l'ultima fase di che apre, diciamo, il momento di abbandono della città vecchia. La gente viene fisicamente deportata a Paolo VI. E forse questa vicenda e quella hanno un sottile filo conduttore legato proprio all'abbandono, in qualche modo, alla negazione, ecco, della città vecchia. E poi si è parlato tanto di razzismo, ma Taranto è una città razzista, questi fatti stanno aumentando, va detto oggettivamente. Ne parleremo questa mattina con Valentina Petrini e con lei cercheremo di comprendere come viene letta anche da fuori questa storia. Chiuderemo con la nostra Gabriella Barcariolla, avvocata minorile, con lei parleremo proprio di percorsi di recupero. Questi ragazzi avrebbero ucciso un 35enne alle 5 del mattino senza un apparente motivo, cioè lo hanno ucciso. In questo momento non è contestata nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi non c'è alcun motivo in questo momento. Come sia possibile, ne parleremo con Gabriella Barcariolla e con Graziana Calò, psicologa, che è già stata nostra ospite. Insomma, cercheremo di sviscerare questa storia in tutti i suoi lati, quindi restate, mi raccomando, sui 96.5, restate sul canale 94. Adesso ci fermiamo, c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora è il momento invece di dare uno sguardo a quello che, insomma, leggeremo tra le strade delle nostre città. E se questa puntata sarà quasi interamente dedicata alla storia di Bakary Sacco, adesso invece diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali, come il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a un'altra storia che arriva da Bari, di cronaca: lo russo sospesa senza effetto, nessuna notifica, l'imputata per voto di scambio regolarmente lavoro al policlinico. Si parla di Mary Lo Russo, vi ricordate, moglie dell'ex consigliere Olivieri, indagata, coinvolta nell'inchiesta codice interno per voto di scambio politico mafioso, che insomma ha vinto un concorso nell'ASL di Bari. E ora diciamo, dopo che la notizia è stata diffusa da Gazzetta del Mezzogiorno, ha generato una serie di verifiche insomma all'interno degli enti regionali, e al momento insomma Mary Lo Russo sembra sospeso perché la regione aveva disposto lo stop al bando, del quale ieri il nucleo ispettivo della regione ha acquisito gli atti. Si parla della vicenda di Taranto, ucciso per futili motivi, omicidio del Maliano, fermata gang di ragazzi. Al centro della pagina una bella foto di Andrea Pellegrino, il tennista pugliese, che insomma è la vera sorpresa degli internazionali di tennis di Roma, e oggi agli ottavi trova Jannik Sinner. Non è un miracolo, ha detto il papà Mimmo, perché Andrea è un ragazzo cresciuto da quando si allena a Lecce con un nuovo coach. Diamo uno sguardo invece alla prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con un'intervista ad Arianna Meloni. Ieri, ricorderete, era in Puglia. Il titolo è Pugliesi vessati. Arianna Meloni, tasse, sanità, colpa del campo largo. Il PD replica e parla di propaganda e indica il modello antisprechi nel Piemonte. Si parla della vicenda di Taranto anche nella spalla di Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, 35enne ucciso, incastrata la baby gang, fermati in 5, 4 sono minori, il Maliano colpito con un coltello. Inizialmente si era ipotizzato che fosse un cacciavite, ma in realtà, insomma, gli ultimi accertamenti fatti dalla squadra mobile guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Paola Francesca Ranieri della Procura Ordinaria e Daniela Putignano della Procura dei Minori, sembrano aver accertato, insomma, che si tratti di un coltello. Tra pochissimo vi leggiamo le prime pagine di tutti gli altri quotidiani, ora però ci fermiamo, c'è la New Hit.
3: Buongiorno Taranto.
4: Buongiorno Taranto.
3: L'informazione del mattino. Cittadella.
4: Cittadella.
3: New Hit.

Army. Alle 7.30 era la nostra New Hit che apre la seconda parte della nostra rassegna stampa. Dopo Corriere Gazzetta ecco l'apertura dell'edicola: bracciante ucciso dal branco, Taranto, scacco a Baby Gang. Sottoposti a fermo 4 minori, 2 quindicenni e 2 sedicenni ed un maggiorenne sono accusati dell'omicidio di Bakary Sacco Os, 35enne maliano che lavorava nei campi, scrive il collega Vittorio Ricapito sull'edicola. E anche qui al centro della pagina una grande foto del tennista Pellegrino, il biscegliese Pellegrino. Che sorpresa, oggi a Roma sfida Sua Maestà Sinner. E poi si parla di cultura, la terza, sviluppo e cultura alle radici della Bari moderna, e scusate, non la terza in provincia di Taranto, ma la terza, la Alessandro la terza della casa editrice, la terza, insomma, perché altrimenti sembra che si parlasse di Bari in provincia di Taranto e non è così. Devo andare invece un'occhiata alla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, l'edizione di Taranto, naturalmente dedicata ai fatti di cronaca. Bracciante ucciso da un quindicenne, preso il branco, 5 fermi. Bakary ha tentato la fuga, poi 3 colpi mortali. La vittima aspettava 2 figli. E di spalla a questa storia arriva un'altra vicenda simile, ma non così tragica. Una baby gang anche a Lecce, nuova aggressione e 4 denunce, scrive il quotidiano. E poi una storia invece che arriva dalla Puglia, del uno dei primi, forse il primo caso in Italia. Si parla di un bimbo, 2 papà e una mamma, ora a 3 genitori all'anagrafe. In Puglia è il primo caso in Italia, ok dalla Corte d'Appello di Bari. Insomma, avete presente le situazioni che cambiano, le famiglie che si allargano, anche quelle arcobaleno? Ce n'è una nuova forma raccontata, in qualche modo mi pare di capire anche istituzionalizzata dalla legge italiana, e se volete insomma la trovate sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che sulla prima parla anche dei giochi del Mediterraneo. Si accelera sugli impianti, pronte 40 proposte. Chiuse le manifestazioni di interesse, ci sono anche Fidal e un leader del settore, scrive il quotidiano. Chiudiamo con bagagli e soldi rubati ai turisti, 2 arresti e bottino recuperato, vittima una coppia di argentini. L'intervento fatto dalla polizia nelle scorse ore. Insomma, questo e tanto altro lo trovate sui quotidiani in edicola. Mi raccomando, leggete, informate, siate consapevoli. Tra un po' noi approfondiamo tutto quello che riguarda la storia di Bakary, il 35enne ucciso sabato mattina. Cominciamo con la difesa e poi tutti gli altri aspetti di questa vicenda. Nel frattempo vi lasciamo con J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Italia Starter.
1: Italia Starter Pack e J-Ax, lo ricordate, quello che un tempo cantava il rap dell'articolo 31. Questo è il brano che ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. E allora siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della procura di Taranto e della procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa, in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
2: Sì, è un compito difficile, ma evidentemente...

0: I contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente, i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo, le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto. Un
1: Avvocato,
0: gesto che il ragazzo. Prego,
1: no,
0: prego.
1: continui, continui. Un gesto che il ragazzo.
0: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire perché, insomma, l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché si tratta
1: Avvocato,
0: di ragazzi incensurati, ecco.
1: ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale. Quindi al momento non si capisce perché.
0: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato diciamo, l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa
1: No, certo,
0: in questo
1: chiaro.
0: momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo
1: Certo.
0: non appena lo potrò fare, ecco.
1: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok, che insomma non aiutano, nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
0: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che

0: materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito. Ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con
0: colluttando
1: lui, ok, con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco, di condannare in un modo così anche che
1: Senza
0: un po'
1: appello,
0: assoluto.
1: diciamo.
0: Senza, no, aspettiamo, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che questi
1: grave, su
0: fatti non
1: questo,
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati. Ecco,
1: Fatto è
0: bene.
1: grave e beh, naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, ascoltiamo ancora la voce della difesa. Avremo con noi l'avvocato Pasquale Blasi che difende un altro del branco e poi vi raccontiamo nello stesso tra pochissimo i dettagli dell'inchiesta. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: rispondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me
0: e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il tuo passato.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: chiedermi perché.
1: Tiziano Ferro, la differenza fra te e me, il pezzo dal passato. E a proposito di differenza, sembra la canzone che potrebbero cantare alcuni degli indagati in questa storia, perché poi uno dei compiti della difesa è quello di stabilire il ruolo di ciascuno. La Baby Gang, come è stata giornalisticamente ribattezzata, non ha responsabilità, come dire, totali, complessive. Ecco, ognuno risponde per quello che ha fatto. E proprio di questo cominciamo a parlare con l'avvocato Pasquale Blasi, che assiste uno dei minori della Baby Gang. Buongiorno avvocato, ben trovato.
2: Buongiorno a lei e a tutti coloro che sono in ascolto.
1: Avvocato, abbiamo parlato poco fa con l'avvocato Salvatore Maggio, che difende, diciamo, il presunto autore materiale dell'omicidio. Il suo assistito, ovviamente non faremo nomi, questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta, perché si tratta di minorenni, quindi no, non devono essere fatti. Il suo assistito invece ha una posizione diversa, però in questo momento l'accusa è comunque quella di concorso in

0: omicidio.
1: Sì, la contestazione, oltre a precisare che sono, difendo col collega Maggio anche l'autore materiale del reato,
0: okay.
1: E quindi per quanto concerne invece l'altra posizione, risponde di concorso. Certamente va delineata, definita le modalità della condotta posta in essere dall'interessato, perché certamente la difesa va finalizzata ad evidenziare quale sia stata l'effettiva condotta di ciascun partecipe eventuale a quel reato contestato.
0: Avvocato, come si fa a difendere un branco di ragazzini che in questo momento, insomma, agli occhi dell'opinione pubblica è indifendibile?
1: Certamente partiamo da un dato oggettivo, dall'articolo 24 della Costituzione. Il diritto di difesa è un diritto inviolabile, quindi ogni cittadino ha diritto ad essere difeso, tant'è che è previsto anche il patrocinio per i meno abbienti e quindi tanti strumenti predisposti dalla difesa per attuare questa effettivamente l'osservanza dell'articolo 24 della Costituzione. Come dicevo, difendere sicuramente non implica automaticamente dimostrare l'estraneità dell'individuo al fatto contestato. Ci sono situazioni e situazioni, ossia nel momento c'è la possibilità, casi in cui vi è la possibilità di dimostrare l'estraneità dell'individuo ai fatti contestati o quantomeno, come dicevo, dimostrare le condotte poste in essere dal soggetto anche in visione, anche in ottica di estraneità rispetto al fatto principale.
0: Cioè, in sostanza per cercare di spiegarlo un po' più semplicemente a chi ci ascolta, gli altri quattro potevano per esempio non essere a conoscenza del fatto che il quindicenne avesse un coltello e non avevano condiviso prima.
1: Questo è uno degli elementi che potrebbe emergere nel corso dell'udienza di convalida del fermo, che okay. Sicuramente avrà luogo nei prossimi giorni, tra domani e dopodomani. Questa è una delle possibilità di mostrare effettivamente che i quattro ragazzi o non sapevano della detenzione, del possesso del coltello da parte del giovane che ha posto in essere l'attività materiale, o quantomeno non si sono accorti, non erano a conoscenza della volontà, dell'intenzione, anche in verificare quale fosse effettivamente la volontà degli stessi al momento del fatto.
0: Le devo fare un'ultima domanda. Ovviamente per i minorenni, a differenza dei maggiorenni, c'è il nostro ordinamento fortunatamente prevede una serie di misure, di pene diverse. Quanto rischia un minore accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi?
1: Certamente, allora, la pena, sappiamo che la pena è commisurata sempre ad valutazioni soggettive e oggettive da parte del giudice, nel senso che c'è i parametri fissati dall'articolo 133 del codice penale che certamente impongono una valutazione della globalità della situazione. Per capirci, le modalità del fatto, l'intenzione, il comportamento. Quindi, in base a tutti questi elementi, il giudice irrogherà la pena che riterrà congrua al fatto. Certamente in casi del genere, una pena minima potrebbe dai 12 anni ad un massimo di 20 anni, in base a tutte le circostanze, in base alla singola partecipazione, e quindi la condotta ci riallacciamo a quello che abbiamo detto prima, in base alla effettiva condotta posta in essere da ciascuno nel reato.
0: Grazie all'avvocato Pasquale Blasi per essere stato con noi, grazie davvero avvocato.
1: Grazie a lei e buona giornata.
0: Buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo per un po' di informazione, musica, e quando torniamo parliamo ancora di questa vicenda, lo faremo con la collega giornalista e anche tarantina Valentina Petrini. Taranto è una città razzista, ne parliamo tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: Slaughter House con Tiny Racing, 9 minuti dopo le 8, cominciamo la seconda ora di Buongiorno Taranto, puntata che stiamo dedicando quasi integralmente a, insomma, ai fattacci di ieri. 5 fermi della procura per omicidio aggravato dai futili motivi. Il delitto di Bakary Sakho ha portato, come sapete, in cella 4 minori e un maggiorenne, e soprattutto ha portato alla luce i dettagli di una storia che al momento sembra davvero senza spiegazione, la rende ancora più complicata. Per molti invece la spiegazione è che Bakary Sakho fosse responsabile di avere la pelle nera. Taranto è una città, un territorio razzista? Proviamo a parlarne con la collega e amica di Cittadella, Valentina Petrini, che è in collegamento con noi. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Valentina, Taranto, la nostra Taranto, è una terra razzista?
1: Ma Francesco, io ti dico sinceramente che sono abbastanza sconvolta, nel senso che se qualcuno mi avesse detto alla vigilia di questo brutale assassinio che la mia terra, la mia città si sarebbe marchiata storicamente di un fatto così grave, mi sarei battuta per dire no, a noi non può accadere. È un po' come quando si pensa che i propri figli siano i migliori e che non potranno mai sbagliare, e invece purtroppo siamo sprofondati nell'abisso. Non c'è una risposta netta alla tua domanda, sì o no, perché i problemi sono molto più complessi, e probabilmente proprio perché le istituzioni e la politica ci hanno drogato di risposte bianco o nere, che stiamo arrivando anche, diciamo, a episodi così gravi. Però di certo è una macchia che il nostro territorio in questo momento ha, e ha, di fronte alla quale deve reagire con un colpo di reni della società civile. E quindi per questo motivo ieri evocavamo con alcuni mediatori e con persone esperte anche del sindacato, della CGIL, per esempio il caso di Maslow, che secondo me è importante ricordare in queste ore, insomma, un altro tragico omicidio che avvenne nell'agosto del 1989 a Villa Literno. Maslow era un rifugiato, scappava dal Sudafrica, era nato nella stessa città di Nelson Mandela, e dopo tutte le sue battaglie e dopo, insomma, anche aver perso una figlia piccola di 7 anni, Maslow arriva in Italia nell'89 e finisce nelle campagne di Villa Literno, dove poi sarà brutalmente ucciso una notte da una banda che, insomma, lo massacrerà perché si rifiuterà Maslow di dare i pochi spiccioli che aveva guadagnato in campagna. Cioè era l'89, non era l'800, e comunque già questa data pensavamo, e questo fatto pensavamo di essercelo messo alle spalle, anche perché l'uccisione di Maslow produsse una reazione fortissima della società civile. Ci furono manifestazioni in tutta Italia che poi portarono all'approvazione della legge Martelli, che non era una legge perfetta da un punto di vista dell'immigrazione, ma era una legge che però riconosceva i diritti dei rifugiati. Ci sarà questa reazione? Ecco, oggi la questione importante che ci deve vedere tutti impegnati nel mettere insieme la società civile è la reazione. Cioè è importante che ci siano gli anticorpi, che si coltivino gli anticorpi per cercare di elaborare quanto è successo. Cioè non bisogna archiviarla e neanche, diciamo, stigmatizzare, secondo me, il racconto adesso dei presunti assassini come se fossero soltanto delle mele marce. Cioè c'è urgentemente la necessità, come ha fatto il Vescovo, come ha fatto l'associazione Babele, come stanno facendo in queste ore alcuni pezzi della società civile, di reagire.
0: Valentina, ti leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando in questo momento. Ivano ha mandato un audio che al momento non posso sentire, però scrive: Taranto non è razzista, è scollata. E poi c'è Luca che invece dice: caro Ciccio, siamo tutti complici del degrado di questa città. Ci preoccupiamo se il questore e il prefetto permettono le trasferte ai tifosi, ma non ci preoccupiamo di chiedere se le volanti fisse in determinate zone della città. Siamo fieri però dell'esercito in Piazza Maria Immacolata. Siamo una popolazione imbarazzante.
1: Ma guarda, intanto fammi dire che il tenore dei commenti che arriva a Radio Cittadella è superiore a quello a cui abbiamo assistito nelle 48 ore successive all'uccisione di Bakari, perché tu, come tutti quanti noi, avrai sicuramente letto i commenti.
0: Sì, ahimè, sì.
1: Esatto, ecco, diciamo che starei a quelli in quanto vergogna sociale. Io lo voglio dire pubblicamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando: queste sono pagine di vergogna storica, e chiunque in carne e ossa, con il proprio nome e il proprio cognome, ha affollato i social in queste ore di commenti indegni, che venga segnalato, denunciato dalle persone che comunque li leggono, perché non può restare impunita questa richiesta assetata, cieca, bieca di odio e di vergogna. Ripeto, io non voglio rispondere alla domanda sì o no, perché il tema è che Taranto è l'Italia, e quello che è accaduto a Taranto è, ahimè, quello che da anni sta accadendo in altri territori italiani, da nord a sud, dove povertà economica, degrado culturale e migrazione senza sostegno e senza visione si stanno affollando. Se ci fai caso e se mettiamo insieme tutti i luoghi in cui queste storie maledette sono avvenute, sono storie dove si contano diversi disagi economici, psicologici, sociali, ritardi culturali. E quindi, a tal proposito, mi viene anche di fare un appello alle istituzioni locali e alle istituzioni nazionali, che non mi risulta, ma forse tu che sei più giornalista di me, più bravo di me, lo sai, mi risulta che ci siano dichiarazioni di leader nazionali sui fatti di Taranto.
0: Non mi pare di aver letto nemmeno quella del sindaco, senza essere più o meno giornalista.
1: Ti stavo effettivamente chiedendo anche quello, perché fino a ieri notte ancora non era arrivata. Insomma, no, ci viene notati di più a stare in silenzio o ad agire. Ecco, attenzione al silenzio, diciamocelo tutti quanti, anche noi cittadini comuni, senza aspettare soltanto che sia, diciamo, l'istituzione ad agire. Attenzione al silenzio, perché è l'humus dentro il quale questo tipo di devianza cresce e si alimenta. Quindi è proprio necessario rompere questo silenzio con parole chiarissime e nette, non solo di condanna, ma proprio rimboccandosi le maniche e mettendosi a lavorare pancia bassa su quelle che sono le emergenze sociali del nostro territorio e dell'Italia tutta, ripeto, perché Taranto non credo sia un caso specifico e più allarmante di altri. Taranto ancora una volta è paradigmatica di una condizione di degrado sociale e culturale che sta colpendo l'Italia tutta.
0: Grazie come sempre Valentina Petrini per essere stata
1: grazie
0: con noi. Un abbraccio,
1: grazie.
0: Buon lavoro Valentina.
1: Un abbraccio.
0: Ciao. E grazie ancora Valentina. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, una piccola goccia di memoria, sempre in Città Vecchia, perché 51 anni fa crollava Vico Reale, un palazzo. 6 vittime, di lì cominciava il lento declino della Città Vecchia, che chissà, forse ha un piccolissimo filo rosso con quello che è accaduto ieri. Ve lo raccontiamo tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1250.

0: 6. Info @oculistatarantino.it. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Punta Quinte, Daniele Silvestri alle 8.25, era il nostro rewind. E a proposito di rewind, facciamo un salto indietro nel tempo. 51 anni fa le nostre gocce di memoria oggi ci portano al 12 maggio 1975. Sembrava un lunedì qualunque in Vico Reale, nella città vecchia di Taranto. Durante la mattinata nella latteria di Giovanni Tortella probabilmente si commentava il pareggio del Taranto a Catanzaro e il gol di Iacomuzzi che aveva permesso di riacciuffare la squadra calabrese. Si discuteva anche della processione di San Cataldo nei forni di Via Petino, nei negozi di elettrodomestici di Via Cava, e poi nella botteguccia di Zedomine che i bambini entravano a comprare le caramelle e tutto questo fino alle 13.55. Poi tutto cambiò. Il crollo di un palazzo in Vico Reale provoca 6 morti, 3 bambini più i loro nonni. Quello è un fatto che ha determinato, chiuso, diciamo,

0: In qualche modo la fine della città vecchia, forse c'è anche un filo rosso che lega quello che è accaduto nei giorni scorsi con quel degrado, quella negazione. E di questo, di quella vicenda, parliamo questa mattina con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Giovanni, il crollo di Vico Reale, un fatto accaduto 51 anni fa che insomma pochissimi probabilmente ricordano, ma che è stato un fatto, come dire, particolarmente significativo, importante, determinante per la storia futura, diciamo, dell'isola, o sbaglio?
1: No, diciamo è stato il punto di non ritorno, è stato insieme a qualche altro evento di qualche anno prima, come la concattedrale, l'eliminazione delle processioni in città vecchia, cioè è stato la mazzata definitiva perché il quartiere entrasse in un'altra dimensione, insomma quella dell'abbandono. E il crollo ha scosso la città quel giorno, ma ha cambiato praticamente Taranto. E voglio dire, ci furono tutta una serie di reazioni, ci fu l'occupazione delle strade, della piazza, ma da quel momento in poi si era accesa la speranza dopo la disgrazia, perché dopo l'occupazione delle beni stabili, la consegna di determinate case provvisorie e quant'altro, diciamo, fu lo stimolo perché il piano di risanamento fosse portato avanti con più celerità, ma fu una pia illusione. Da allora invece è stato tutto un lunghissimo decadimento del quartiere, abbandono, cioè, ci rendiamo conto che in quel periodo eravamo quasi 15.000 abitanti qui.
0: Giovanni, una buona parte della, cioè una parte della popolazione fu fisicamente quasi deportata a Paolo VI.
1: Sì, nel primo colpo, proprio nel giro di pochissimi giorni, furono una trentina di famiglie che furono sgomberate coattivamente, ma poi da lì cominciò una lunghissima deportazione, ti ripeto, si svuotò piano piano il quartiere, nel giro di pochi anni furono portati via quasi 6-7 mila abitanti, insomma, che poi man mano sono continuate con la promessa negli anni successivi che sarebbero tornati man mano che il risanamento andasse avanti. Ma finita la prima botta di Vicoli 1, che è quella nella zona di via Garibaldi, prospiciente la piazzetta dei Costati, dove stava la trattoria via Colvento, sì. Da lì in un po' di case di via Cava, poi tutto si fermò e ci dovettero aspettare altri anni. Ma il dramma grosso, io l'ho sempre detto, è avvenuto dopo, quando le case sono state completate e non si è riportata lì la gente che ci abitava. E questo è stato il colpo veramente mortale per il quartiere.
0: Giovanni, però per spiegarlo, diciamo, a chi ci ascolta, magari insomma io con te ne abbiamo chiacchierato tantissimo, una storia tra l'altro meravigliosa che tu racconti anche in Vico Spizio, che è insomma uno spettacolo che tutti i tarantini almeno una volta nella vita dovrebbero guardare oggettivamente. Giovanni, quello è stata una mazzata perché di fatto ha permesso di disperdere, ha favorito la dispersione della cultura del vicolo, giusto?
1: Assolutamente sì, cioè ripeto, il dramma vero, il quartiere dal punto di vista, a parte il dramma umano del crollo, dei morti, del nonno Camerino, dei nipoti, del nonno Laris, il colpo reale è stato cioè, quando poi le case dovevano essere riassegnate. Soprattutto per quanto riguarda il CIPE, poi 200 alloggi successivi che avrebbero veramente tornato a rivitalizzare il quartiere, fu usata la graduatoria degli sfrattati, quindi andarono a prendere gente che era stata mandata via dalle baracche Zaccheo,
0: che e che non aveva diciamo nulla a che fare con l'identità della città vecchia, questo è il punto.
1: No, parallelamente hanno fatto morire d'Alzheimer, di depressione migliaia di persone, cioè, a me tocca proprio il nervo scoperto e il dolore, perché mia madre fu presa e deportata, non voleva andare via, mia madre fu presa e portata alle case parcheggio e poi l'hanno lasciata lì, capito? Mia madre se n'è andata di testa da quel momento in poi, perché da una vita fatta quotidianamente di relazioni e quant'altro, essere segregati in altri posti, poi quasi tutta gente che quelle case, la stragrande maggioranza le aveva comprate, capito, con mille sacrifici, e hanno stravolto e distrutto un mondo. Adesso purtroppo poi la colpa viene riportata sugli abitanti della città vecchia, sì, se il quartiere è risolto in quelle condizioni.
0: Giovanni, ti chiedo una cosa, qui ti chiedo davvero
1: 51 anni e migliaia di miliardi di euro.
0: Giovanni, ti chiedo una cosa, una risposta, diciamo senza entrare troppo nel dettaglio, perché sono come al solito già molto in ritardo. Giovanni, c'è un filo rosso che lega quella storia a tutto quello che è venuto dopo, ai fatti delle scorse ore?
1: Ma più che filo rosso lo chiamerei incapacità, insipienza, non conoscenza, ignoranza. Certamente, cioè, voglio dire, ancora oggi mi apri in autostrada, cioè, ancora oggi si parla di rinascita del quartiere, ma creandoci un'illusione, perché il rischio grosso è quello che ci si illude, ma c'è ancora una dicotomia su due o tre parti del quartiere, parallelamente a Via Duomo c'è, cioè, via Paesello che è deserta, tutta la zona che va poi nei vicoli. Cioè, o si rilegge così il quartiere, ma è inutile che da dopodomani cominciamo a parlare di nuovi progetti, di nuovi palazzi, di nuovi contenitori, che poi non serviranno a niente. C'è il problema serio, ma lo sanno in tanti, è andare a rileggere il quartiere non con gli occhi di 51 anni fa, con gli occhi di oggi, ma nella visione di 51 anni fa di quello che considera quel posto lì, e quindi una continuità, un unicum che non può essere separato così, perché sennò poi le fratture si creano e possono portare risultati devastanti, tipo voglio dire, la mancanza di servizi in un posto come Città Vecchia non è una cosa secondaria.
0: Certo.
1: Non apriamo questo, se vuoi ne parliamo.
0: Ne riparleremo sicuramente, Giovanni. Intanto grazie davvero per averci tenuto viva la memoria.
1: Senza giustificare niente e nessuno, però voglio dire, siete comunque, non vi ritenete assolti, diceva
0: De André.
1: Siete comunque coinvolti, ecco.
0: Grazie a Giovanni Guarino, grazie davvero Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo per la New Hit, quando torniamo affrontiamo ancora questa storia con la presenza però di Gabriella Barcariolla, la nostra avvocata di A Casa Tutto a Posto, e poi della psicologa Graziana Calò. Quindi mi raccomando, c'è la New Hit, non andate via.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: 5 con Heroin, insomma, temi che non sono proprio da casa tutta apposta, diciamo un pezzo col quale però diamo comunque il benvenuto alla nostra Gabriella Barcariol, ben trovata.
1: Grazie, ben ritrovati a tutti.
0: Giornata impegnativa quella che ci aspetta oggi,
1: sì.
0: Storia complicatissima,
1: sì.
0: Da mille punti
1: triste.
0: Di vista, storia triste.
1: C'è una
0: per
1: in tutto
0: da
1: quello
0: tutti
1: che
0: i
1: accade.
0: Lati.
1: Ho sentito gli altri interventi, specialmente quello storico, no? Io non lo so perché non conoscevo quell'evento, perché non sono di quella zona, e quindi
0: sai che questa
1: sarebbe
0: roba,
1: bello parlarne, però.
0: No, se guarda che secondo me è fondamentale parlarne, perché
1: sì.
0: Raccontare come diciamo quando a un certo
1: sì,
0: punto abbiamo perso il senso della città vecchia,
1: è
0: dell'identità,
1: vero.
0: Quando
1: la cultura della
0: esatto,
1: città vecchia,
0: la cultura del vicolo, la nostra identità
1: che
0: guarda,
1: non è quella di
0: c'è
1: ora.
0: Uno spettacolo di Giovanni Guerino che si chiama Vico Spizio,
1: sì,
0: che racconta diciamo dal dopoguerra fino ai giorni nostri tutta la città vecchia. Io credo che un Tarantino almeno dovrebbe, una volta nella vita lo dovrebbe
1: vedere. Vederlo, perché
0: io mi auguro che lo rimetta in scena presto. Tornando a noi, diciamo, quello che è accaduto sabato è qualcosa di indescrivibile. Quello che abbiamo scoperto ieri è ancora peggio, probabilmente, o tanto quanto. Ecco, una vita spezzata da una parte, dall'altra cinque ragazzini, di cui quattro minori, che alle 5 del mattino per strada fermano uno al momento senza motivo e lo uccidono. Uno lo uccide, dai, per essere proprio, come dire, formali.
1: È impensabile pensare che possano accadere certe cose. Cioè, io ancora oggi, con tutto che, e ci sono tanti ragazzi difficili, ce ne sono tanti, io dico sempre però che c'è un abbandono, e l'abbandono è delle istituzioni. Non possiamo dirci nient'altro, perché i servizi sociali sono pochi, perché gli interventi sono pochi. Ecco, mi veniva, quando ho sentito quelle parole del precedenti, mi è sembrato come se la politica arrivasse in quelle zone solo nel momento del voto, no? Allora, Francesco, questa immagine che volte viene prospettata anche in molti film, nei quali si vanno a prendere ovviamente situazioni
0: ti farei parlare con mia mamma che abita a Taranto Vecchia, e questa roba, diciamo, della campagna
1: così.
0: Elettorale
1: è
0: un tema che sente
1: che
0: molto
1: in mente. Si parla, si dice sui minori faremo, soprattutto perché vanno a toccare le corde quelle più sensibili, i minori senza lavoro, faremo, e poi però vengono abbandonati tutti. Ma è a livello nazionale questa cosa, io sono convinta, perché la questione delle baby gang è una questione che è assolutamente attualissima. Il Ministero dell'Interno aveva fatto una progettazione, aveva indicato il perché, aveva indicato le zone, come intervenire, ma poi cosa manca? Manca il welfare, mancano i fondi, e allora tutto quello che riguarda i minori viene un po' limitato. Cioè, ce la facciamo, lavoriamo noi, no? Allora, io ho sentito quella storia e sono rimasta veramente, a me la tristezza è quella cosa, è quello che più, il sentimento che ho provato, l'emozione che ho provato in quel momento, perché cinque ragazzini, questa mancanza di un supporto familiare, perché poi dobbiamo sempre dire che tutto arriva dalla genitorialità non espressa, e non espressa in modo ovviamente adeguato, un supporto della scuola che non c'è.
0: Perché poi ovviamente nascono mille domande, anche come dire, forse legittime, forse no, però penso a chi dice i servizi sociali, a queste famiglie, cioè questi ragazzi perché non sono, cioè, sai, tutta questa roba, perché non sono stati tolti? Poi ci sconvolgiamo invece per la famiglia del Bosco, ma questa è un'altra cosa.
1: Sì, sì.
0: Noi abbiamo un ospite a cui diciamo oggi fare, non ce l'abbiamo ancora, poi qui diciamo continuiamo tu e io, scusami Gabri. Quindi la domanda che faccio a te a questo punto, ma i servizi sociali a Taranto
1: ci sono e sono presenti, devo dire la verità.
0: Questo lo diceva, diciamo, a supporto.

0: anche di quello che hai appena detto, la procuratrice dei minori, l'ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che adesso insomma è procuratrice di Brindisi, ha detto fanno tanto. Ma non basta, diceva.
1: Guarda, io quello che arriva nella fase giudiziale però non può bastare. Cioè io ad esempio intervengo nella fase giudiziale, quindi vado a conoscere i minori, vado in qualsiasi posto dei servizi sociali di tutta la provincia, per conoscerli, per aiutarli, per spiegarli come vanno le cose,

0: comunità, molto difficile. Parliamo dal mio punto di vista, certo, non ne ho certezza, ma anche come anche lui affiliato a questi ragazzi che devono emulare tutto ciò che c'è su sulla rete, perché poi diciamoci che TikTok è qualcosa di allarmante, perché fa comprendere, fa vedere, cioè ci sono queste gang che si approcciano tra di loro per quello che hai fatto e sui social vengono pubblicate, cioè c'è una situazione veramente di degrado più assoluto e i genitori non sono consapevoli. Mio figlio è un bravo ragazzo, quante volte l'abbiamo sentito dire? Quindi non c'è neanche l'aiuto. Noi ci troviamo di fronte a volte a genitori che non prestano il consenso, che non danno l'aiuto, che dicono al figlio sì, torna a casa così puoi vedere l'amico tuo, che casomai l'amico suo è quello che spaccia mentre sta ovviamente in comunità. E sono delle situazioni veramente nelle quali ci vorrebbe, ma io dico almeno il quadruplo della forza lavoro, perché è un lavoro anche quello, no, anche se è una passione, il quadruplo della forza lavoro che è ora oggi esistente.
1: Noi non so se abbiamo disponibilità del collega, ancora no? Siamo con la luna, ci stiamo collegando oggi, che succede? Gabri, una domanda.
0: Ma se la chiamiamo, casomai?
1: No, non lo so. Una domanda, non c'è tra le contestazioni fatte dalla procura ordinaria dei minori e l'aggravante dell'odio razziale in questo momento, ma c'è l'aggravante dei futili motivi. Quale delle due è peggio per un gruppo di ragazzini di 15 anni?
0: Per me i futili motivi.
1: Vero?
0: Io la ritengo una cosa, cioè uno che viene ucciso così, sta prendendo un caffè, cioè se non c'è un movente, cioè se non c'è qualcosa.
1: No, non sta
0: sotto,
1: prendendo un caffè, cioè quel ragazzo arriva in bicicletta, arriva andando verso il porto per andare a prendere, diciamo, il pullman per andare in campagna. Non è neanche fermo, non ha uno sguardo, cioè, di troppo.
0: È pazzesco. Allora questi ragazzini erano tutti drogati di cocaina, non lo so, non c'è, altrimenti è proprio quel gioco, è quella cosa che non vogliamo forse accorgere. Noi diciamo sempre c'è una motivazione. Quindi io ad esempio in questo momento ho detto forse erano drogati, ho dato una sorta di motivazione, perché non riesco proprio ad accettare che vi sia un'azione del genere senza un motivo, cioè dire è pazzesca una cosa del genere, è così come è pazzesco che alle 5 del mattino dei ragazzini di 15 anni, 17 anni non siano nelle loro case. Ritorniamo a quell'evento, no? In cui i poliziotti dovettero chiamare i genitori per dire non dovete
1: venite
0: stare,
1: a prendere, non devono stare qua, che c'è la
0: sparatoria.
1: Noi diamo il bentornato qui a Cittadella alla nostra Graziana Calò, psicologa, psicoterapeuta, direttrice di centri educativi. Buongiorno Graziana, bentrovata.
2: Bentrovati.
0: Ciao Graziana.
1: Graziana, 15 anni per strada alle 5.30 del mattino che aggrediscono con una ferocia inaudita un ragazzo, un 35enne, in questo caso diciamo nero, ma insomma non lo so, che lo uccidono senza motivo. È sconvolgente già così o no?
2: Sì, è già sconvolgente così, tanto che fa, ti chiamo a non dare un motivo e a non spiegarci come mai. Le componenti sono tante. Fa tristezza il fatto che questo ragazzo sia venuto qui avendo attraversato tante disavventure e poi senza motivo trova la morte, e nel frattempo noi dobbiamo in qualche modo intervenire su quella gioventù che stiamo crescendo, su quello che sarà il futuro, dove appunto un gioco può uccidere, può togliere la vita, e quindi vuol dire che il valore della vita è proprio nullo. Concordo con Gabriella sul fatto che alle 5 del mattino ragazzi di quell'età dovrebbero stare a casa, seguiti.
1: Graziana, ti devo fermare un attimo, ripartiamo proprio di qua, da questo aspetto così paradossalmente elementare eppure così emblematico per raccontare questa vicenda. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e quando torniamo continuiamo a raccontare questa storia terribile con Gabriella Barcarol e Graziana Calò, quindi non vi muovete, restate con noi.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: DJ Robbie William, 8:53, ultimi minuti insieme in questa puntata speciale di Buongiorno Taranto dedicata al delitto di Bakary Sacko e al fermo dei 5 giovanissimi, tra cui 4 minori, accusati dell'omicidio della vicenda. 4-5 giovani che tra i 15 e i 21 anni, che alle 5:30 del mattino erano per strada a Piazza Fontana, comunque via Garibaldi, in quella zona, con Gabriella Barcariol, ma soprattutto con Graziana Calò, psicologa. Stiamo cercando di capire, di ragionare quantomeno, ecco, su una serie di aspetti. Graziana, ci dicevamo questa roba, nel senso che può sembrare la cosa più stupida, ma è quello che tutti mi hanno ripetuto ed è forse la più emblematica. Magari, ecco, giornalisticamente cerco l'aspetto tecnico, la notizia, la storia, cosa, ma in realtà c'è un fatto: a 15 anni alle 5:30 del mattino si può stare ancora in giro?
1: Secondo me no, perché faccio a questo punto appello a quello che è un po' un concetto psicologico. Come i bambini piccoli credono a Babbo Natale e quindi hanno delle competenze per guardare il mondo e fare un costrutto di valori e di credenze, così anche più grandi iniziano a guardare il mondo diversamente, ma non hanno gli strumenti per gestire i comportamenti, gestire i vissuti, gli accaduti intorno. Quindi che cosa può succedere? Che un ragazzino quindicenne ha più difficoltà a distinguere quello che è un gioco al computer tra quello che sta succedendo. Il valore della vita lo fraintende e quindi è un po' schiavo dell'onnipotenza e un po' schiavo degli impulsi e non si rende conto della gravità.
0: Aspetta, grazie, perché c'è qua proprio mi sento come se fossi uno, diciamo, del popolo e parto. Cioè, come fanno dei ragazzi di 15 anni a non capire o a essere confusi sulla gravità di 3 coltellate? Scusami, questo, se ti faccio la domanda brutale,
1: certo,
0: proprio.
1: Cioè, e questo sicuramente dipende dallo stato confusionale in cui vivono, che sicuramente, come prima abbiamo fatto riferimento, sicuramente erano sotto effetto di alcol o droghe, ma nel sottofondo c'è un valore per la vita che è effimero. Lavorando anche con operatori, con la comunità Babele, che è la comunità che ospita extracomunitari, sì, spesso abbiamo fatto riferimento al valore della vita per questi ragazzi extracomunitari che arrivano e quindi la loro vita ormai ha poco valore. Quindi nel sociale, quello che arriva ad un ragazzino è che la vita di questi ragazzi ha poco valore. In uno stato alterato, in uno stato anche di costrutti cognitivi che è quello di un quindicenne, tutto questo è tutto minestrone. E quindi effettivamente può succedere che in uno stato alterato non si rendano conto della gravità di quello che stanno compiendo, anche se da quello che ho letto poi, quando si sono resi conto che la cosa era grave, se ne sono scappati tutti, quindi col senno di poi, si può dire. Però sì, l'impulso ha guidato, solo l'impulso, senza nessuna ragionevolezza.
2: Questo però dipende anche ovviamente dalle figure di riferimento, cioè possiamo dire che a questi ragazzi, certo, dal mio punto di vista manca la figura di riferimento.
0: Una parte di questi ragazzi, lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta, magari anche vostro, proviene da famiglie che purtroppo hanno una serie di precedenti penali anche, come dire, di significativa gravità, ecco,
2: quindi l'emulazione, no? Sì, l'esempio, l'abbiamo sempre detto, quindi ritorniamo sempre allo stesso concetto: la famiglia è la base di tutto quello che accade, non ci si può lavare le mani, non si può dire ma io non lo sapevo, no? Ci sono delle situazioni che vengono apprese durante ovviamente la vita, da quando si è bambini, quando si è, fino a quando si diventa ovviamente adolescenti. L'esempio è quello e io non posso che avere quello come esempio. Poi ovviamente mancano le altre figure di riferimento, quelle che potrebbero un po' aggiustare il tiro, no? E far comprendere. Ci vorrebbero dei percorsi molto molto significativi.
0: È colpa della città vecchia, Graziana?
1: non mi sento di dire che è la colpa della città vecchia, mi sento di dire che è colpa della società e della famiglia, perché poi che cosa succede? Che si fa vita a sé. Quando questi ragazzini ecco, hanno degli esempi familiari che sono quelli e hanno un bisogno che è naturale, quello di sentirsi appartenenti a qualcuno e si identificano con i propri parenti, i propri genitori, e per sentirsi vicini a loro devono emulare, vantarsi di aver fatto un atto così grave, perché poi tante volte succede che ne fanno vanto. Io sono stata
0: Graziana, un'ascoltatrice, scusami, esatto, appunto, un'ascoltatrice ci scrive: la famiglia è la prima istituzione, deve educare i figli al rispetto, allo studio e al lavoro. In mezzo alla strada alle 5:30 di mattina, a quell'età, senza un valido motivo, non esiste, per quanto mi riguarda. Perché l'unità di misura...
1: Purtroppo mi sento di concordare. Nel lontano 2003, quando mi sono laureata, il titolo della mia tesi era proprio la famiglia prima luogo di crescita, primo luogo di intervento.
0: Però per noi che proveniamo da famiglie tra virgolette, adesso non voglio usare la parola normale, perché come dire, se è strano, sì. Però ecco, diciamo con dei valori, e queste famiglie invece che hanno vissuto queste esperienze precedenti di arresti vari ed eventuali, cioè per noi non è troppo semplice rispondere in questo modo, Grazia?
1: Non credo che sia troppo semplice, però la responsabilità di noi famiglie che abbiamo dei valori sia quello di ghettizzare e allontanare, e viene insegnato ai nostri figli. A Taranto si dice fattala con quelle meglio di te,
0: sì.
1: E quindi questi ragazzini e queste famiglie non vengono integrate, e quindi è come, ecco, mi sento di dire, di riportare, si cresce tra bande, la famiglia per bene, la famiglia che ha dei valori e la famiglia che invece ha il genitore in carcere, perché le famiglie appunto vengono divise e non c'è quindi un'integrazione, capire cosa succede a un ragazzino il cui papà viene portato in carcere o il cui papà fa questo, non ci si integra. Perché queste famiglie perseguono certi valori?
2: Una sola precisazione, perché in questo caso noi stiamo parlando del caso specifico, perché sì, ovviamente in tanti altri casi di BB Gang ci sono ovviamente ragazzi che vengono da famiglie che anche per bene, tra virgolette,
0: sì,
2: perché forse
0: certo,
2: per bene sono quelle
0: così,
2: che hanno soldi,
0: certo,
2: i professionisti, sì, hanno comunque una mancanza educativa, quindi non è una cosa che riguarda soltanto ed esclusivamente l'emulazione, certo, ma anche quello proprio che è la mancanza di educazione, di una figura di riferimento.
0: Ragazze, io continuerei per ora, infatti penso che dopo vi proporrò di continuare domani, non lo so, ci penso un attimo, vediamo come sei messa, non farti venire un infarto, Gabriella. Graziana Calò, grazie davvero, grazie sempre.
1: Grazie a voi, grazie
2: Graziana, ciao.
0: Grazie a Gabriella Barcariola, grazie a Gisberto Nicoletti, vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94, vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it e 339-680-6868 su WhatsApp, e chiudiamo con un'altra notizia. Buon compleanno al direttore generale Paolo D'Andrea, che oggi compie mi pare 26 o 27 anni, e quindi insomma sta festeggiando e volevamo ricordarlo anche in Buongiorno Taranto. Tanti auguri Paolo.
2: Tanti auguri.
0: Ci vediamo domani dalle 7 alle 9, mi raccomando, restate su Cittadella.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collega

0: collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo.

0: Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey,
3: la risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli angeli e non li vediate. Dalle ultime di ottenere, se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Oggi il nostro telegiornale sarà in larga parte dedicato alla svolta nelle indagini per l'omicidio di Isacco Bakari, il giovane del Mali, ucciso sabato scorso in Piazza Fontana. 5 i giovanissimi arrestati. A sferrare i colpi mortali sarebbe stato proprio un ragazzino di 15 anni. Stamattina c'è stata la conferenza in questura e poi ascolteremo anche le reazioni della città e delle istituzioni con l'intervento del sindaco Bitetti e dell'intero consiglio comunale. Poi ci occuperemo di Praia a Mare, dei lavori di bonifica mai partiti e per la pagina di sport, dello sport, le interviste allo Savio e lo Iodice del Taranto Calcio. Questo e altro ancora tra pochissimo. Cittadella News.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio. Taranto è sotto shock. A confessare l'omicidio di Sacko Bakary, il ragazzo del Mali ucciso sabato in Piazza Fontana, è stato un ragazzino di 15 anni. Cinque i ragazzi arrestati, quindi una vera e propria baby gang, quattro minorenni ed un giovane di 20 anni. Ma come si diceva, a sferrare i colpi mortali sarebbe stato proprio uno dei due quindicenni. Stamattina la conferenza stampa in questura e l'ha seguita per noi Deborah Notarnicola, che è collegata proprio dalla questura. A te la linea, Deborah.
1: Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io sono davanti alla questura di Taranto, come potete vedere, dunque sono cinque i giovanissimi fermati, di cui quattro minorenni. Sarebbe stato un quindicenne addirittura a colpire mortalmente Backo Sakary, ma sentiamo il servizio.
2: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, cinque di cui quattro minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacko Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
3: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
4: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni, arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni, che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
2: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
3: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: E a questo punto, Enzo, qualche considerazione viene da fare circa l'adeguatezza, circa la sufficienza dell'attività svolta dalle varie agenzie educative, ma torniamo all'indagine che, ricordiamo, in poco più di 48 ore ha consentito di portare a questo risultato, un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra.
2: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
5: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Montassuglia parlava di coordinamento perfetto. Ed è solamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni, è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa non è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo. Il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo, è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto. e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
0: E continuiamo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, un post sui social per manifestare tutta la propria amarezza. Don Emanuele Ferro, parroco della Basilica di San Cataldo, è uno dei presidi della Città Vecchia, presidi che garantiscono sostegno alle famiglie, anche se a volte questo non basta. Lo ha ascoltato per noi Valentina Castellaneta.
6: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Sacco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
7: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. E dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
6: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
7: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
6: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
7: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
0: E a manifestare sgomento per quanto accaduto è il sindaco Piero Bitetti, che ha rinnovato l'invito al ministro Piantedosi a venire qui a Taranto. Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili. Sono le parole del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. stato. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza.
8: E anche tutto il Consiglio Comunale, l'intero Consiglio Comunale, ha sottoscritto un documento, un appello alla stessa politica a moderare i toni e a individuare una via per una maggiore situazione di pace e di convivenza civile.
0: È necessario costruire insieme istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini una nuova alleanza educativa e civile, un'alleanza capace di rimettere al centro il valore della persona, il rispetto delle differenze, il rifiuto di ogni razzismo e il coraggio del dialogo. E questo è uno dei passaggi più rilevanti di un documento sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale di Taranto a proposito del grave omicidio di Sacco Bacari. L'appello è rivolto proprio alla politica, che ha il dovere, si afferma, di ritrovare il proprio compito educativo in un tempo storico segnato da tensioni, paure, rabbie sociali e linguaggi sempre più aggressivi. Taranto, è scritto nel documento, oggi rappresenta una delle tante realtà in cui cresce una sensazione diffusa di smarrimento, di fragilità sociale, di perdita di fiducia nel futuro. Ma nessuna comunità può sopravvivere se smarrisce il senso della vita come bene supremo, unico e indisponibile. Una società che non educa al rispetto, si afferma ancora, finisce lentamente per abituarsi alla violenza. E una democrazia che perde il senso del valore della vita rischia di smarrire anche la propria umanità. Ecco allora il ruolo della politica. Quando il confronto pubblico, ammettono i consiglieri comunali, si trasforma in insulto permanente, quando chi la pensa diversamente viene trattato come un nemico da battere invece che come una persona che ha un pensiero diverso dal nostro, si indebolisce il valore stesso della convivenza civile. Si eviti l'utilizzo di linguaggi violenti, semplificazioni ostili e narrazioni che alimentano paura e odio e che qualche volta raccontano irresponsabili strumentalizzazioni e speculazioni. Riconosciamoci tutti, è la conclusione del documento, parte di una comunità prima ancora che appartenenti a uno schieramento, senza mai perdere di vista la prospettiva educativa del nostro impegno politico. La politica torni ad essere esempio, difende il diritto di ogni persona ad esprimere il proprio pensiero, ma custodisca con la stessa forza il dovere della responsabilità.
8: Ma come ha reagito la città di fronte a questo gravissimo episodio? Federica Pompamea ha raccolto le voci di cittadini e studenti. Sentiamo.
9: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
10: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
11: E sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
12: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
13: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
14: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
12: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari

0: contenuti d'odio, a istigazioni, a questo tipo di dinamiche.
1: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia, e soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
2: Il problema è che è comunque un paese pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle, questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
3: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bakary, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
4: Questa è una triste realtà che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
5: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni. Però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
0: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
3: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
6: E sono già diverse le iniziative per ricordare Sacco Bakary. Stasera nella Basilica di San Cataldo alle 19:30, preghiera del Rosario in omaggio al giovane Maliano ucciso in Piazza Fontana. Giovedì 14 maggio, invece, a partire dalle 17:30, presidio in Piazza Fontana, organizzato da Coordinamento Libera Taranto, Babele, Mediterranean Saving Humans e la comunità africana di Taranto in provincia. L'invito a partecipare è a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai movimenti, alle parrocchie, alle realtà studentesche, ai sindacati, al mondo del lavoro, della cultura e del volontariato. Sarà uno spazio aperto, assicurano gli organizzatori, plurale e condiviso, per ribadire insieme che nessuna vita è invisibile e che la violenza, il razzismo, l'odio e l'indifferenza non possono avere l'ultima parola. E dell'omicidio Bakary e degli sviluppi, ma anche delle riflessioni dal punto di vista sociale, ci occuperemo stasera in Rosso di Sera a partire dalle ore 19. Adesso, per chiudere la pagina di cronaca, una serie di controlli eseguiti dai carabinieri con alcune denunce.
7: Un 43enne tarantino, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Taranto nel corso di un controllo in un locale pubblico. L'imprenditore non avrebbe sottoposto alcuni suoi dipendenti alle previste visite mediche di idoneità. Nei suoi confronti è stata elevata un'ammenda pari a 6.000 euro. Analoga attività di ispezione è stata svolta alla Terza, dove i carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi del posto, amministratori di due società operanti nel settore della vendita al dettaglio. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti all'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, fino alla carente formazione del personale in materia di salute e sicurezza. Inoltre, 3 lavoratori su 6 sarebbero risultati impiegati in nero. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tutte queste azioni sono state svolte in collaborazione con i carabinieri del NIL e del NAS di Taranto, nell'ambito di un articolato servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica del rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Effettuati controlli anche in materia di sicurezza stradale, numerosi i veicoli sottoposti a verifica e diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.
6: E adesso ci occupiamo del parco di Praia a Mare, che avrebbe dovuto essere restituito alla città già da un anno, ma in realtà i lavori di bonifica non sono mai iniziati. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
8: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci lanciati.

0: di progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
1: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
0: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che invece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
1: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Restiamo a San Vito, perché l'erosione costiera in via del Faro non è solo un problema ambientale, ma rappresenta un disagio per i cittadini che da qualche tempo non hanno a disposizione neanche gli autobus. Però una soluzione sembra vicina, sentiamo.
0: Il mare che avanza e la terra che cede. L'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato: gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione: addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
2: E dei problemi di San Vito e di Praia a Mare si occuperà la nostra rubrica dopo

il TG a cura di Valentina Castellaneta, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. Parliamo adesso di cronaca sindacale, la vertenza Natuzzi. Oggi al Ministero del Lavoro si è discusso di cassa integrazione. I rappresentanti aziendali hanno confermato la necessità di aumentare la cassa integrazione fino all'80%. Il Ministero delle Imprese ha invece sottolineato la necessità di raggiungere un accordo per mettere in sicurezza l'azienda. Le regioni Puglia e Basilicata si sono dette disponibili

0: questa impostazione aziendale e hanno chiesto garanzie sul perimetro occupazionale, produttivo e degli stabilimenti della Natuzzi sul territorio italiano. Il Ministero del Lavoro, considerata la notevole distanza tra le parti, ha chiesto la sospensione e il rinvio del tavolo al 19 maggio, invitando aziende e sindacati a incontrarsi per individuare una soluzione che preveda una percentuale decisamente inferiore all'80% di cassa integrazione e contestualmente un concreto strumento di incentivazione volontaria all'esodo, immediatamente esigibile da parte di lavoratori e lavoratrici. Nei prossimi giorni i sindacati svolgeranno assemblee davanti a tutti gli stabilimenti per valutare le eventuali iniziative di mobilitazione nel caso in cui l'azienda dovesse rifiutare l'invito rivolto dai ministeri. E ora ci occupiamo di Aldo Moro, il grande statista democristiano, è stato ricordato in un convegno a Carosino, un convegno che ha visto la partecipazione dell'onorevole Gero Grassi.
1: Aldo Moro come martire laico. La figura dello statista assassinato dalle Brigate Rosse è stata ricordata nel convegno che si è tenuto al Castello d'Ayala Valva a Carosino, alla presenza di un pubblico d'eccezione, gli studenti dell'istituto comprensivo intitolato proprio ad Aldo Moro. A tratteggiare la figura dell'allora presidente della Democrazia Cristiana è stato l'onorevole Gero Grassi, già protagonista della commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Moro.
2: La lezione di Moro ci riporta alla Costituzione vigente, immodificabile per gli italiani, alla libertà, alla democrazia, alla sacralità della Repubblica.
1: Infaticabile ricercatore della verità sul caso Moro, Grassi è stato autore anche di diverse opere sul tema, fra le quali spicca Aldo Moro, La verità annegata.
2: Come Moro disse alla Costituente, noi siamo una Repubblica antifascista nata dopo un ventennio di dittatura, una guerra inutilmente fatta e giustamente persa, una guerra civile, la resistenza, un referendum che democraticamente ha scelto la Repubblica. Siamo una Costituzione che si basa su valori di principi di libertà, democrazia, sussidiarietà, solidarietà, che sono alla base di questo nostro Stato. Il dramma è che spesso molti se ne dimenticano.
1: Il convegno si è rivelato di notevole interesse, seguito con grande attenzione non solo dagli studenti, ma anche da semplici cittadini.
3: Una giornata, credo definirla fantastica, bella e interessante, credo che sia poco. Ancora una volta Gero Grassi, l'onorevole Gero Grassi presente qui a Carosino, non è la prima volta. Questa volta abbiamo pensato di fare una conferenza con le scuole parlando di Costituzione d'Aldo Moro e credo che insomma, i ragazzi attraverso il loro silenzio sono stati veramente interessati da questa lezione e credo che la conoscenza di Aldo Moro che ha Gero Grassi credo che non ce l'abbia veramente nessuno.
0: Apriamo la pagina sportiva con il Taranto Calcio. Il nostro Francesco Friuli ha intervistato lo Iodice e lo Savio. Cominciamo a sentire l'intervista allo Iodice.
4: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola Iodice, di testa, di cuore e di carattere c'è stato.
5: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi perché oggi se la sono meritati tutta.
4: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona. Cercato, voluto questo o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
5: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva. Quindi sono contento di questo perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
4: Ecco, hai avuto questo problema muscolare. Cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale. Una settimana recuperi?
5: Sì, sicuramente mi sono. Non è una cosa grave, è una cosa da.

0: 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì, non ho avuto molto tempo per recuperare. Diciamo che stamattina mi sono alzato, non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare il rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
1: E dopo Capitan Lo Iodi ci ascoltiamo adesso Lo Savio.
2: Lo Savio, hai tolto quella ruggine togliendoti quella maglia, segnando quel gol. Finalmente è arrivato il 21esimo e porti il Taranto alla fase nazionale anche tu, di questi playoff da vivere tutti intensamente.
3: Sì, sì, sicuramente è stato bello ritrovare il gol e soprattutto che ne è valsa la qualificazione per le fasi nazionali. Sono molto felice, però in questo momento devo stare tranquillo perché non mi era mai capitato quest'anno di non far gol per 4 partite, però io in campo do tutto, sono ossessionato dal gol, quindi cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni e devo cercare di finalizzare perché sono l'attaccante del Taranto e quindi devo far gol.
2: Senti, adesso si apre una fase nuova, no? I playoff nazionali, cambia tutto, andata e ritorno, sfida con le formazioni campane, cosa servirà per presentarsi al meglio tra 2 settimane?
3: Sicuramente continuare su questa scia, noi siamo un gran gruppo, siamo ragazzi che abbiamo preso a cuore questa società, questa maglia, quindi noi ce la metteremo tutta fino alla fine come d'altronde abbiamo fatto fino ad oggi, senza impianti.
2: Splendida l'azione del 2-0, descrivicela tu perché tu l'hai fatta partire e tu l'hai conclusa.
3: Sì, sì, come ho detto, io cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni per far gol, poi sono stati bravi i miei compagni e infatti oltre all'azione bella che ha portato il mio gol sono felice perché sono venuti tutti a esultare con me, è un gruppo fantastico, io li voglio bene ognuno di loro, mi sono stati tra virgolette ogni giorno ad incoraggiarmi e a dire farai il gol importante, non fa niente che sei stato, diciamo, non hai fatto con quelle altre partite, quindi questo gol voglio dedicarlo a loro.
2: Ora, dicevamo, è importante che tutti voi date qualcosina in più perché inevitabilmente queste sono sfide. Il fatto di giocare la prima in casa e la seconda in trasferta può influenzare la semifinale playoff?
3: No, assolutamente no. Noi siamo il Taranto, quindi a prescindere se sia la prima fuori, cioè la prima in casa e poi il ritorno fuori, noi siamo consapevoli di quello che siamo noi, quindi noi non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere questi pensieri, noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e basta.
1: Bene, è tutto, ma prima di salutarci vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni a questo indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure potete scriverci su WhatsApp al numero 339-680-6868. È proprio tutto, ma restate con noi perché subito dopo il telegiornale, come vi ho già detto, Valentina Castellaneta farà l'approfondimento dopo il TG su Praia a Mare e sull'erosione costiera a San Vito. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
10: Only the strong survive.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
12: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
13: Non mi piace.
12: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
13: Lo so.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG, oltre la notizia. Oggi andremo nella borgata di San Vito a raccontare quello che sono le problematiche raccontate dai residenti, da Praia Mare a Viale del Tramonto, passando per Via del Faro, e lo faremo insieme all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che abbiamo già in video collegamento. Buon pomeriggio, assessora.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: E per raccontare, per entrare, diciamo, nella questione, possiamo vedere il servizio.
2: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
3: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività, prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di scarica e diciamo anche

0: entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
1: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del Ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la Flaesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, a pece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
0: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche, diciamo, poi situazioni anche private che incidono. E come vedete, tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
1: Allora, assessora Gravame, ieri c'è stato un incontro con i residenti di San Vito, presso la chiesa di San Vito. Come è andata e quali sono state le richieste che le hanno fatto?
2: Ma intanto io risponderei al servizio, risponderei sulle contestazioni del servizio. Quindi i lavori per i sentieri tagliafuoco sono già previsti e sono programmati come ogni anno, quindi non c'è nessuna trascuratezza, nessun abbandono da parte.
1: E quando avverranno? Perché l'Oasi Pamunto è spesso soggetta a incendi che arrivano, sì, vicinissimi alle case.
2: Sì, ne sono consapevole, sono chiaramente programmati nel mese di maggio, tenga conto che comunque ha piovuto, diciamo, anche la settimana scorsa, e non poco, quindi in realtà l'esigenza c'è, però la pioggia ha comunque fatto crescere ulteriormente l'erba. Poi sul merito della contaminazione dell'aria, io sono responsabile di quello che sono fatto da luglio in poi, quindi per essere chiari. Quello che è certo è che ci sono due questioni. Uno è che le mareggiate di quest'inverno hanno danneggiato in parte il telo di plastica che serviva per impedire la dispersione del materiale, quindi della falesia, e su questo abbiamo chiesto un preventivo e quindi, diciamo, partiranno i lavori. Abbiamo cercato di ottenere il preventivo più favorevole, quindi più economico. La seconda questione riguarda la bonifica vera e propria, e su questo noi stiamo portando avanti il piano di caratterizzazione, quindi non è che le carte viaggiano, non ci sono carte che viaggiano, noi abbiamo fatto i campionamenti e stiamo aspettando l'esito, che dovrebbe arrivare questa settimana, se non è questa settimana sarà la prossima, però senza i campionamenti non si fa nessuna bonifica.
1: Ma il piano di caratterizzazione era quello della vecchia giunta comunale, è sempre quello?
2: Il piano di caratterizzazione è stato tarato in funzione delle notizie, insomma, delle evidenze che ci sono sul territorio, e l'area è molto vasta, e quindi, diciamo, al di là del fatto che sappiamo tutti che si tratta di materiale edile che in parte c'è amianto, comunque va analizzato sia tutto il fronte, dal mare fino alla defunzione, quindi tutta l'area sequestrata. Sulla base dei risultati della caratterizzazione faremo i lavori previsti con i finanziamenti che già ci sono.
1: Ed è stato pubblicato il piano? Cioè è visibile?
2: Sì, semplicemente aspettiamo i risultati del laboratorio, quindi se non ci sono i risultati dei carotaggi, dell'analisi dei carotaggi, non c'è possibilità di predisporre, insomma, i lavori, no? Di capire che tipo di lavori dobbiamo fare. Fra l'altro, se è diverso se stiamo parlando di inerti o se stiamo parlando di

0: L'amianto, se stiamo parlando di ancora di altro, quindi diciamo anche i costi delle bonifiche dipendono dalla tipologia di rifiuto che troveremo, perché chiaramente in quella zona rovinante hanno scaricato materiali edile che di per sé potrebbe essere, insomma, sono inerti, è un tipo di problema, se invece c'è amianto è un altro. Poi va bene, rispondendo anche alla sua domanda su cosa si aspettano i cittadini, ieri appunto siamo stati un paio d'ore a parlare e c'è una forte attenzione per la pulizia delle spiagge e quindi per anche la vocazione turistica di San Vito e quindi chiaramente hanno chiesto il potenziamento del servizio di raccolta sulle spiagge, quindi cestini o eventualmente carrellati. E quindi è un sollecito poi che riguarda invece i nidi, le gestioni private, questo chiaramente lo vedremo, abbiamo una riunione proprio oggi pomeriggio. E poi chiaramente il tema della manutenzione del verde pubblico, che però va di pari passo con quello privato, perché mi hanno segnalato varie situazioni di privati, terreni privati in abbandono e quindi incolti e diciamo fonte di degrado, quindi c'è da gestire al meglio, insomma, sia la parte pubblica che i terreni comunali che quelli diciamo dei
1: Privati.
0: privati.
1: Perfetto, grazie Assessora, anche perché in questo periodo, nel periodo estivo, San Vito raddoppia la sua cittadinanza e quindi è necessario una mano in più. Grazie per essere stata con noi. E
0: Grazie a lei, buona giornata, buonasera.
1: noi ora andiamo a vedere un altro problema che riguarda San Vito, che è quello della mobilità. Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette, la soluzione addio i bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare. E abbiamo in videocollegamento Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Buon pomeriggio, Ilenia.
2: Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti.
1: Ieri un incontro con l'assessora Gravame e i problemi sono tanti e noi abbiamo poco tempo. Abbiamo Praia a Mare e quindi l'ennesima volta che si chiede a Chima Ambiente di ripulire da quella che è l'inciviltà dei cittadini, che poi rischia di diventare un rogo come tutti gli anni.
2: Sì, continuiamo a vedere. Continuamente, insomma, rifiuti in quella zona e
1: Ilenia, devi metterti più
2: discariche,
1: centrale
2: insomma, comunque la zona
1: nell'inquadratura.
2: non è pronto?
1: Sì, ti devi mettere un po' più centrale nell'inquadratura. Ti
2: Ah, sì, scusate.
1: dobbiamo vedere in tutto il suo
2: Dicevo,
1: splendore.
2: la zona è sempre attenzionata perché ci sono continui scarichi, presenza di rifiuti e la cosa, insomma, ci preoccupa un po', ci preoccupa non poco, considerando il fatto che è una zona, un'area che è chiusa e sequestrata da tantissimi anni, che quindi, insomma, speriamo nel più breve tempo possibile che venga restituita la collettività e quindi venga presidiata.
1: L'assessora Gravame ci ha appena detto che i lavori di spalcio del verde e quindi anche i sentieri tagliafuoco sono previsti, ma ieri vi ha dato delle tempistiche?
2: Allora,

0: diciamo, sicuramente l'abbiamo attenzionata, come abbiamo attenzionato anche, diciamo, anche altre parti del quartiere che necessitano di sfalcio. Le ditte sono all'opera perché le vediamo, insomma, operare in altre zone della città, però in altre zone del quartiere, e spero, insomma, vengano nel più breve tempo possibile anche in quell'area che è particolarmente vegetativa e particolarmente attenzionata da noi perché, come ben sapete, anche negli anni precedenti si sono verificati incendi abbastanza pericolosi.
1: E poi c'è la questione dei mezzi di trasporto. Si è trovata quindi una soluzione con Kima Mobilità?
0: Allora, si è trovata, nel senso che abbiamo avuto un incontro in presenza con una partecipazione massiccia del quartiere, perché chiaramente interrompere il trasporto pubblico è una cosa abbastanza grave e comporta notevoli disagi. Per cui più volte l'ultima è stata un'andata proprio in sede per chiarire meglio la proposta fatta, cioè quella di considerare l'alternativa di Via Occhiate per il passaggio del trasporto autobus, e arrivare fino all'anello di San Cataldo per permettere appunto a tutta quella zona di essere servita da trasporto. Naturalmente, per fare questo è chiaro che abbiamo dovuto parlare attentamente e dettagliatamente con la società per considerare spazi, misure,
1: Eh sì, perché Via Occhiate è piuttosto
0: sorte.
1: stretta, ha delle zone piuttosto
0: Eh
1: strette, e più
0: sì.
1: al suo ingresso da Via del Faro c'è un lampione, che è un palo che ne impedisce il passaggio.
0: Esatto, quello verrà tolto e si permetterà, insomma, anche a un pullman che abbiamo chiesto non di 12 metri, ma un pullman da 9 metri, quindi anche più contenuto, di poter fare questo attraversamento da Via Occhiate per poi entrare nelle due calate, che sono anche piccoline e che sono, diciamo, hanno la presenza anche di ville con relativi residenti che chiaramente fanno sostare le auto di proprietà all'esterno. Quindi sarà un lavoro, diciamo, di sinergia attraverso una serie di comunicazioni, di installazione di cartellonistica che deve permettere però il passaggio per consentire, insomma, a tanta gente di poter prendere il servizio pubblico.
1: Ilenia, San Vito è una borgata piuttosto tranquilla, però d'estate raddoppia il numero delle persone che la vivono, perché ci sono tanti villeggianti che arrivano anche fuori dall'Italia. Abbiamo conosciuto persone che vengono dal Belgio ed è bello, però questo significa anche disservizi.
0: Eh sì, come giustamente dicevi tu, Valentina, il quartiere è molto popolato, soprattutto in estate, perché abbiamo tante realtà che fanno crescere, diciamo, proprio i numeri di presenze, le persone, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, tanti operatori commerciali, tanti operatori economici che sono su questa frazione, che poi va in continuità con le altre due frazioni di Lama e Talzano. E quindi notiamo, lo diciamo da sempre, che in estate le presenze nel quartiere quadruplicano addirittura. Quindi questa è una problematica che deve essere gestita, cioè nel senso non si può permettere di pensare che un quartiere, diciamo, balneare, un antico borgo marinaro come San Vito e anche Lama possano rimanere in queste condizioni avendo tutta questa mole di presenze che però arriva diciamo anche in periodi concentrati nei periodi estivi. Per cui garantire i servizi è la salvezza per questo quartiere come per gli altri, perché naturalmente garantisce anche vivibilità per chi
1: Certo.
0: risiede.
1: Io ti ringrazio Elenia, presidente Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito,
0: Grazie a voi,
1: e noi
0: grazie a te.
1: siamo arrivati al termine di questo approfondimento dopo il TG. Se avete segnalazioni da farci, dovete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it. Chiedo scusa, lo ripeto, segnalazioni@cittadellatv.it, e l'appuntamento con dopo il TG ritorna domani.

0: bluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Driving. Driving. I grandi

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno, bentrovati a voi.
2: Allora, l'argomento del giorno è, oggi parleremo di celiachia.
3: Sì.
2: Giusto? Ci spieghi che cos'è?
3: Perché parliamo di celiachia proprio in questo appuntamento? Perché dal 9 al 17 maggio ricorre la settimana stabilita dall'AICE, quindi Associazione Italiana Celiachia, dedicata tutto a questa patologia. Ovviamente viene istituita proprio per fare chiarezza, perché ci sono, come tutti gli argomenti, c'è sempre un po', no, di malinformazione, e quindi è importante dare la giusta importanza a quella che è una patologia a tutti gli effetti e che non va confusa e soprattutto non va mai autodiagnosticata, che è la cosa più frequente, perché capita spesso che le persone autoeliminino determinati alimenti, in particolare il glutine, gli alimenti contenenti glutine, perché hanno magari qualche disturbo o semplicemente perché magari vogliono
2: perché
3: ottenere.
2: Va di moda certe volte, lo possiamo dire che certe volte va un po' anche di moda.
3: Come un po' tutte le cose, no? Vanno un po' di moda, o meglio, la gente si diverte a fare dei tentativi, no? Sulla propria persona, quindi dice: vediamo se tolgo questo come va, come funziona, sto meglio, sto peggio. Quindi questo tentativo, seppur vero che i tentativi si possono fare, ma sempre sotto chiaramente il controllo, sotto il controllo comunque medico o di un nutrizionista, comunque di qualcuno che si occupa chiaramente di questa di questi tipi di disturbi.
2: Sì, è vero, è importante, non facciamo mai
3: l'autodiagnosi
2: e l'autocura,
3: soprattutto
2: l'autoterapia, non so come si dice, perché è importante. Non è che tu togli, poi ci sono quelle cose particolari che io ho visto, no, ogni tanto, che dice una persona magari dice: ah, io sono celiaca, io sono così, colà, e prende, che ne so, la pasta senza glutine, i biscotti senza glutine, e poi si mangia la pizza, poi mangia la pizza, poi mangia il panino.
3: È molto importante. Diciamo che la malattia celiaca è un disturbo comunque,
2: è grave, vero?
3: Grave, nel senso che dà delle manifestazioni abbastanza importanti. Ha una forte componente ereditaria, nel senso che non si eredita la malattia in sé, ma viene ereditata la predisposizione, quindi una predisposizione genetica, quindi è abbastanza frequente che ci sia poi un passaggio, soprattutto nelle prime generazioni, no? Quindi dai genitori ai figli, per intendersi. E quindi si manifesta con una serie di disturbi prevalentemente del tratto gastroenterico, quindi diarrea, gonfiore, e nel bambino o nell'adolescente, diciamo, abbiamo anche, soprattutto nel bambino, però abbiamo anche una scarsa crescita legata proprio al malassorbimento, perché ovviamente questa iperattività intestinale provoca malassorbimento, quindi chiaramente abbiamo una regressione un po' della crescita. Quindi, sulla base di questi disturbi frequenti del tratto ovviamente gastroenterico, si possono fare degli approfondimenti, ci si rivolge chiaramente al medico.
2: Sempre.
3: Si possono fare degli approfondimenti.
2: Vabbè.
3: Perché
2: lo diciamo tra poco, mandiamo un pezzo lì nella regia e tra pochissimo continuiamo a parlare di celiachia insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti nella nostra rubrica Cibo che cura. A tra poco.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito,
1: nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
5: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre
6: detto. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione. Solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Cibo che cura. Fabiana Olivetti, ciao. La nostra dottoressa, biologa, nutrizionista. Parliamo di celiachia oggi. Abbiamo fatto una introduzione prima, adesso voglio sapere, la domanda è questa: come si diagnostica la celiachia?
1: Ok, allora diciamo che il primissimo approccio è un prelievo su sangue.
0: Ah, okay.
1: Ok, quindi un prelievo su sangue che permette di valutare la presenza o meno di un determinato enzima.
0: Okay.
1: E questo è più che sufficiente ovviamente nei bambini e negli adolescenti. Per quanto riguarda invece gli adulti, normalmente si procede anche con una piccola biopsia, quindi una piccola rimozione dell'intestino, una piccola parte dove sono situati i villi intestinali, che sono diciamo molto importante per la fase di assorbimento, e si vanno ad analizzare. Questo ovviamente serve per valutare se questi villi hanno ancora la loro struttura, quindi sono integri, o se invece non sono più integri ma si sono appiattiti. Quando appunto dal referto, quindi da questo esame istologico, viene fuori che c'è un appiattimento dei villi, si ha la conferma della malattia celiaca. Quindi vuol dire che il glutine, chiaramente, quando entra all'interno del nostro corpo, stimola e sviluppa tutta una reazione con

0: contro il nostro corpo stesso, perché possiamo appunto farla rientrare nelle malattie un po' quelle autoimmuni, no? Okay. Quelle che combattono proprio contro la persona stessa. Diciamo che l'insorgenza di questa patologia non per forza si nasce celiaci, ma lo si può anche diventare, nel senso che la malattia può dare manifestazione anche dopo, e soprattutto non per forza è una cosa diretta. Cioè io mangio un qualcosa con il glutine e immediatamente ho un disturbo, perché i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità, questo termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta, perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione, ok? Quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio. Ma ne parleremo
1: Ne parleremo tra poco.
0: Sì, perché è molto importante.
1: Il sorbitolo. Sembra una cosa.
0: Il sorbitolo
1: e il fruttosio. E tra poco, amici. Linea alla regia, un po' di musica e torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sorbitolo, stavo parlando e del fruttosio, delle cose che, come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
2: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili di un po' gli stessi disturbi, no? Questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso, perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
2: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni del glutine.
2: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
2: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come dicevamo prima, talvolta è una moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
2: esatto.
1: Dice il ristoratore, andate a mangiare da un'altra parte.
2: Cioè diventa un po' problematico, però in caso di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
2: a loro dedicati, okay. Sì, però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine, può
1: la farina
2: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché diciamo che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Quindi oggi invece magari viene importato dall'estero e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi.

0: problemi. Per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione, meno...
1: Quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
0: Sì. Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, privo di glutine.
0: Esattamente.
1: Va bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.
1: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
2: Davvero?
1: C'è, sì, c'è questo occhio che è sempre in rec. Sempre, sbaglio, sempre siamo sempre in rec. Vedi?
2: Davvero?
1: Sì, amici.
2: Ma non mi avevate avvisato di questo terribile.
1: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
2: Ma sboccia magari troppo, no?
1: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto molto molto pericoloso,
2: sì,
1: vero?
2: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso. Ok,
1: non c'entra niente, vero, questa cosa del glutine col peso?
2: Non c'entra assolutamente niente.
1: Diciamolo.
2: E soprattutto anche l'acquisto, considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito da altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte.
1: Sì.
2: Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso, cioè, il commercio, chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita assolutamente
1: sì,
2: normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante.
1: Davvero.
2: Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi, e vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire. Perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
1: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché
2: sì,
1: tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
2: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
1: perché,
2: no?
1: Se io dico, l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva: allora, se metti la curcuma e il pepe, questo può potenziare. Ecco, faccio un esempio di associazione.
2: Certo.
1: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
2: sì, catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace,
1: sì,
2: e soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto,
1: sì,
2: perché è molto importante anche questo.
1: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai che mi ricordo più, c'era la tisana di carciofo,
2: l'abbiamo detto noi,
1: ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erbolisteria, si prende questa,
2: le foglie secche
1: che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così, in erbolisteria bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno,
2: parlavamo del fegato,
1: bellissimo,
2: quindi...
1: bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte
2: parliamo delle associazioni pro e contro,
1: perfetto, di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia, rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
2: grazie
1: sempre
2: a
1: dottoressa
2: voi.
1: Fabiana Olivetti, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Ciao.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Oggi il nostro telegiornale sarà in larga parte dedicato alla svolta nelle indagini per l'omicidio di Isacco Bakary, il ragazzo del Mali, il giovane del Mali, ucciso sabato scorso in Piazza Fontana. 5 i giovanissimi arrestati. A sferrare i colpi mortali sarebbe stato proprio un ragazzino di 15 anni. Stamattina c'è stata la conferenza in questura e poi ascolteremo anche le reazioni della città e delle istituzioni con l'intervento del sindaco Bitetti e dell'intero consiglio comunale. Poi ci occuperemo di Praia a Mare, dei lavori di bonifica mai partiti e per la pagina di sport dello sport le interviste allo Savio e lo Iodice del Taranto Calcio. Questo e altro ancora tra pochissimo. Cittadella News.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio. Taranto è sotto shock. A confessare l'omicidio di Sacko Bakari, il ragazzo del Mali ucciso sabato in Piazza Fontana, è stato un ragazzino di 15 anni. Cinque i ragazzi arrestati, quindi una vera e propria baby gang, quattro minorenni ed un giovane di 20 anni. Ma come si diceva, a sferrare i colpi mortali sarebbe stato proprio uno dei due quindicenni. Stamattina la conferenza stampa in questura e l'ha seguita per noi Deborah Notarnicola che è collegata proprio dalla questura. A te la linea, Deborah.
1: Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io sono davanti alla questura di Taranto, come potete vedere, dunque sono cinque i giovanissimi fermati, di cui quattro minorenni. Sarebbe stato un quindicenne addirittura a colpire mortalmente Backo Sakkari, ma sentiamo il servizio.
2: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, cinque di cui quattro minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima

0: incrociare Sacco Bacari, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso, che ha confessato, ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
1: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
2: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
0: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
1: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
0: E a questo punto, Enzo, qualche considerazione viene da fare circa l'adeguatezza, circa la sufficienza dell'attività svolta dalle varie agenzie educative, ma torniamo all'indagine che, ricordiamo, in poco più di 48 ore ha consentito di portare a questo risultato, un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra. Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
3: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Montassuglia parlava di coordinamento perfetto. Ed è assolutamente così, cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo. Il minimo che potessimo fare, le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
4: E continuiamo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, un post sui social per manifestare tutta la propria amarezza. Don Emanuele Ferro, parroco della Basilica di San Cataldo, è uno dei presidi della Città Vecchia, presidi che garantiscono sostegno alle famiglie, anche se a volte questo non basta. Lo ha ascoltato per noi Valentina Castellaneta.
5: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Sacco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
6: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri.

0: veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
1: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
0: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, e userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
1: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
0: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene, e l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione. È un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare, guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: E a manifestare sgomento per quanto accaduto è il sindaco Piero Bitetti, che ha rinnovato l'invito al ministro Piantedosi a venire qui a Taranto. Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili. Sono le parole del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza. E anche tutto il Consiglio Comunale, l'intero Consiglio Comunale, ha sottoscritto un documento, un appello alla stessa politica a moderare i toni e a individuare una via per una maggiore situazione di pace e di convivenza civile.
3: È necessario costruire insieme istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e

0: cittadini una nuova alleanza educativa e civile, un'alleanza capace di rimettere al centro il valore della persona, il rispetto delle differenze, il rifiuto di ogni razzismo e il coraggio del dialogo. E questo è uno dei passaggi più rilevanti di un documento sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale di Taranto a proposito del grave omicidio di Sacco Bacari. L'appello è rivolto proprio alla politica, che ha il dovere, si afferma, di ritrovare il proprio compito educativo in un tempo storico segnato da tensioni, paure, rabbie sociali e linguaggi sempre più aggressivi. Taranto, è scritto nel documento, oggi rappresenta una delle tante realtà in cui cresce una sensazione diffusa di smarrimento, di fragilità sociale, di perdita di fiducia nel futuro. Ma nessuna comunità può sopravvivere se smarrisce il senso della vita come bene supremo, unico e indisponibile. Una società che non educa al rispetto, si afferma ancora, finisce lentamente per abituarsi alla violenza. E una democrazia che perde il senso del valore della vita rischia di smarrire anche la propria umanità. Ecco allora il ruolo della politica. Quando il confronto pubblico, ammettono i consiglieri comunali, si trasforma in insulto permanente, quando chi la pensa diversamente viene trattato come un nemico da battere invece che come una persona che ha un pensiero diverso dal nostro, si indebolisce il valore stesso della convivenza civile. Si eviti l'utilizzo di linguaggi violenti, semplificazioni ostili e narrazioni che alimentano paura e odio e che qualche volta raccontano irresponsabili strumentalizzazioni e speculazioni. Riconosciamoci tutti, è la conclusione del documento, parte di una comunità prima ancora che appartenenti a uno schieramento, senza mai perdere di vista la prospettiva educativa del nostro impegno politico. La politica torni ad essere esempio, difende il diritto di ogni persona ad esprimere il proprio pensiero, ma custodisca con la stessa forza il dovere della responsabilità. Ma come ha reagito la città di fronte a questo gravissimo episodio? Federica Pompamea ha raccolto le voci di cittadini e studenti. Sentiamo.
1: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
2: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
3: E sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
4: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
5: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
6: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
4: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
1: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
3: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
5: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bacari, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
7: Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
2: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
4: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano, affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
5: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro del

0: la città di Taranto.
1: E sono già diverse le iniziative per ricordare Sacco Bacari. Stasera nella Basilica di San Cataldo alle 19:30, preghiera del Rosario in omaggio al giovane Maliano ucciso in Piazza Fontana. Giovedì 14 maggio, invece, a partire dalle 17:30, presidio in Piazza Fontana, organizzato da Coordinamento Libera Taranto, Babele, Mediterranean Saving Humans e la comunità africana di Taranto in provincia. L'invito a partecipare è a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai movimenti, alle parrocchie, alle realtà studentesche, ai sindacati, al mondo del lavoro, della cultura e del volontariato. Sarà uno spazio aperto, assicurano gli organizzatori, plurale e condiviso, per ribadire insieme che nessuna vita è invisibile e che la violenza, il razzismo, l'odio e l'indifferenza non possono avere l'ultima parola. E dell'omicidio Bacari e degli sviluppi, ma anche delle riflessioni dal punto di vista sociale, ci occuperemo stasera in Rosso di Sera a partire dalle ore 19. Adesso, per chiudere la pagina di cronaca, una serie di controlli eseguiti dai carabinieri con alcune denunce.
2: Un 43enne tarantino, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Taranto nel corso di un controllo in un locale pubblico. L'imprenditore non avrebbe sottoposto alcuni suoi dipendenti alle previste visite mediche di idoneità. Nei suoi confronti è stata elevata un'ammenda pari a 6.000 euro. Analoga attività di ispezione è stata svolta alla Terza, dove i carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi del posto, amministratori di due società operanti nel settore della vendita al dettaglio. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti all'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, fino alla carente formazione del personale in materia di salute e sicurezza. Inoltre, 3 lavoratori su 6 sarebbero risultati impiegati in nero. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tutte queste azioni sono state svolte in collaborazione con i carabinieri del NIL e del NAS di Taranto, nell'ambito di un articolato servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica del rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Effettuati controlli anche in materia di sicurezza stradale. Numerosi i veicoli sottoposti a verifica e diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.
1: E adesso ci occupiamo del parco di Praia a Mare, che avrebbe dovuto essere restituito alla città già da un anno, ma in realtà i lavori di bonifica non sono mai iniziati. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura. E nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
4: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività, prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di scarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del Ministero e che presto arriveranno notizie.

0: notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la frenesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che invece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Bad Munto, è diventata una giungla urbana, qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
1: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono. E come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà. E se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Restiamo a San Vito perché l'erosione costiera in via del Faro non è solo un problema ambientale, ma rappresenta un disagio per i cittadini che da qualche tempo non hanno a disposizione neanche gli autobus, però una soluzione sembra vicina, sentiamo.
0: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette, la soluzione addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
2: E dei problemi di San Vito e di Praia a Mare si occuperà la nostra rubrica Dopo il TG, a cura di Valentina Castellaneta, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. Parliamo adesso di cronaca sindacale, l'avvertenza Natuzzi. Oggi al Ministero del Lavoro si è discusso di cassa integrazione. I rappresentanti aziendali hanno confermato la necessità di aumentare la cassa integrazione fino all'80%. Il Ministero delle Imprese ha invece sottolineato la necessità di raggiungere un accordo per mettere in sicurezza l'azienda. Le regioni Puglia e Basilicata si sono dette disponibili a individuare strumenti di politiche attive del lavoro e formazione per lavoratori e lavoratrici con gli ammortizzatori sociali. Le organizzazioni sindacali hanno respinto questa impostazione aziendale e hanno chiesto garanzie sul perimetro occupazionale, produttivo e degli stabilimenti della Natuzzi sul territorio italiano. Il Ministero del Lavoro, considerata la notevole distanza tra le parti, ha chiesto la sospensione e il rinvio del tavolo al 19 maggio, invitando aziende e sindacati a incontrarsi per individuare una soluzione che preveda una percentuale decisamente inferiore all'80% di cassa integrazione e contestualmente un concreto strumento di incentivazione volontaria all'esodo immediatamente esigibile da parte di lavoratori e lavoratrici. Nei prossimi giorni i sindacati svolgeranno assemblee davanti a tutti gli stabilimenti per valutare le eventuali iniziative di mobilitazione nel caso in cui l'azienda dovesse rifiutare l'invito rivolto dai ministeri. E ora ci occupiamo di Aldo Moro. Il grande statista democristiano è stato ricordato in un convegno a Carosino, un convegno che ha visto la partecipazione dell'onorevole Gero Grassi.
3: Aldo Moro come martire laico. La figura dello statista assassinato dalle Brigate Rosse è stata ricordata nel convegno che si è tenuto al Castello d'Ayala Valva a Carosino, alla presenza di un pubblico d'eccezione, gli studenti dell'istituto comprensivo intitolato proprio ad Aldo Moro. A tratteggiare la figura dell'allora presidente della Democrazia Cristiana è stato l'onorevole Gero Grassi, già protagonista della commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Moro.
4: La lezione di Moro ci riporta alla Costituzione vigente, immodificabile per gli italiani, alla libertà, alla democrazia, alla sacralità della Repubblica.
3: Infaticabile ricercatore della verità sul caso Moro, Grassi è stato autore anche di diverse opere sul tema, fra le quali spicca Aldo Moro, la verità annegata.
4: Come Moro disse alla Costituente, noi siamo una Repubblica antifascista nata dopo un ventennio di dittatura, una guerra inutilmente fatta e giustamente persa, una guerra civile, la resistenza, un referendum che democraticamente ha scelto la Repubblica. Siamo una Costituzione che si basa su valori di principi di libertà, democrazia, sussidiarietà, solidarietà, che sono alla base di questo nostro Stato. Il dramma è che spesso molti se ne dimenticano.
3: Il convegno si è rivelato di notevole interesse, seguito con grande attenzione non solo dagli studenti, ma anche da semplici cittadini.
5: Una giornata, credo definirla fantastica, bella e interessante, credo che sia poco. Ancora una volta Gero Grassi, l'onorevole Gero Grassi presente qui a Carosino, non è la prima volta. Questa volta abbiamo pensato di fare una conferenza con le scuole parlando di Costituzione ad Aldo Moro e credo che insomma i ragazzi attraverso il loro silenzio sono stati veramente interessati da questa lezione e credo che la conoscenza di Aldo Moro che ha Gero Grassi credo che non ce l'abbia veramente nessuno.
2: Apriamo la pagina sportiva con il Taranto Calcio. Il nostro Francesco Friuli ha intervistato lo Iodice e lo Sabio. Cominciamo a sentire l'intervista allo Iodice.
6: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola lo Iodice. Di testa, di cuore, di carattere c'è stato.
7: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi, perché oggi se la sono meritati tutto.
6: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona, cercato, voluto questo o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
7: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva, quindi sono contento di questo perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
6: Ecco, hai avuto questo problema muscolare, cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale. Una settimana recuperi?
7: Sì, sicuramente non è una cosa grave, è una cosa da 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì, non ho avuto molto tempo per recuperare. Diciamo che stamattina mi sono alzato, non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
2: E dopo Capitan lo Iodice ascoltiamo adesso lo Savio.
6: Lo Savio, hai tolto quella ruggine togliendoti quella maglia, segnando quel gol. Finalmente è arrivato il 21esimo e porti il Taranto alla fase nazionale anche tu, di questi playoff da vivere tutti intensamente.
8: Sì, sicuramente è stato bello ritrovare il gol e soprattutto che ne è valsa la qualificazione per le fasi nazionali. Sono molto felice, però in questo momento devo stare tranquillo perché non mi era mai capitato quest'anno di non far gol per quattro partite, però io in campo do tutto, sono ossessionato dal gol, quindi cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni e devo cercare di finalizzare perché sono l'attaccante del Taranto e quindi devo far gol.
6: Senti, adesso si apre una fase nuova, no? I playoff nazionali, cambia tutto, andata e ritorno.

0: fanno sfida con le formazioni campane, cosa servirà per presentarsi almeno tra due settimane?
1: Sicuramente continuare su questa scia, noi siamo un gran gruppo, siamo ragazzi che abbiamo preso a cuore questa società, questa maglia, quindi noi ce la metteremo tutta fino alla fine, come d'altronde abbiamo

0: tutti esultare con me, è un gruppo fantastico, io li voglio bene ognuno di loro, mi sono stati tra virgolette ogni giorno ad incoraggiarmi e a dire farai il gol importante, non fa niente che sei stato, diciamo, non hai fatto con quelle altre partite, quindi questo gol voglio dedicarlo a loro.
1: Ora, dicevamo, è importante che tutti voi date qualcosina in più perché inevitabilmente queste sono sfide. Il fatto di giocare la prima in casa e la seconda in trasferta può influenzare la semifinale playoff?
0: No, assolutamente no. Noi siamo il Taranto, quindi a prescindere se sia la prima fuori, cioè la prima in casa e poi il ritorno fuori, noi siamo consapevoli di quello che siamo noi, quindi noi non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere questi pensieri, noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e basta.
2: Bene, è tutto, ma prima di salutarci vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni a questo indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure potete scriverci su WhatsApp al numero 339-680-6868. È proprio tutto, ma restate con noi perché subito dopo il telegiornale, come vi ho già detto, Valentina Castellaneta farà l'approfondimento dopo il TG su Praia a Mare e sull'erosione costiera a San Vito. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta.

memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi andremo nella borgata di San Vito a raccontare quello che sono le problematiche raccontate dai residenti, da Praia Mare a Viale del Tramonto, passando per Via del Faro, e lo faremo insieme all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che abbiamo già in video collegamento. Buon pomeriggio, assessora.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: E per raccontare, per entrare diciamo nella questione, possiamo vedere il servizio.
2: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
3: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività, prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
2: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, a pece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
3: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
0: Allora, assessora Gravame, ieri c'è stato un incontro con i residenti di San Vito presso la chiesa di San Vito. Come è andata e quali sono state le richieste che le hanno fatto?
1: Ma intanto io risponderei al servizio, risponderei sulle contestazioni del servizio. Quindi i lavori per i sentieri tagliafuoco sono già previsti e sono

0: sono programmati come ogni anno, quindi non c'è nessuna trascuratezza, nessun abbandono da parte
1: e
0: della...
1: quando avverranno? Perché l'Oasi Pamunto è spesso soggetta a incendi che arrivano vicinissimi alle case.
0: Sì, ne sono consapevole, sono chiaramente programmati nel mese di maggio, tenendo conto che comunque ha piovuto, diciamo, anche la settimana scorsa e non poco, quindi in realtà come dire, l'esigenza c'è, però la pioggia ha comunque messo, diciamo, fatto crescere ulteriormente l'erba. Poi sul merito della contaminazione dell'aria, io diciamo, sono responsabile di quello che sono fatto da luglio in poi, quindi per essere chiari. Quello che è certo è che ci sono due questioni. Uno è che le mareggiate di quest'inverno hanno danneggiato in parte il telo di plastica che serviva per impedire la dispersione del materiale, quindi della falesia, e su questo abbiamo chiesto un preventivo e quindi diciamo partiranno i lavori, abbiamo cercato di ottenere il preventivo più favorevole, quindi più economico. Dopodiché diciamo, la seconda questione riguarda di per sé la bonifica vera e propria, e su questo noi stiamo portando avanti il piano di caratterizzazione, quindi non è che le carte viaggiano, non ci sono carte che viaggiano, noi abbiamo fatto i campionamenti e stiamo aspettando l'esito, che dovrebbe arrivare questa settimana, se non è questa settimana sarà la prossima, però senza i campionamenti non si fa nessuna bonifica.
1: Ma il piano di caratterizzazione era quello della vecchia giunta comunale, è sempre quello?
0: Il piano di caratterizzazione è stato tarato in funzione delle notizie, insomma, delle evidenze che ci sono sul territorio, e diciamo l'area è molto vasta e quindi diciamo, al di là del fatto che sappiamo tutti che si tratta di materiale edile che in parte c'è amianto, comunque va analizzato sia tutto il fronte dal mare fino alla defunzione, quindi tutta l'area sequestrata. Sulla base dei risultati della caratterizzazione faremo i lavori previsti con i finanziamenti che già ci sono.
1: Ed è stato pubblicato il piano? Cioè è visibile?
0: Sì, semplicemente aspettiamo i risultati del laboratorio, quindi se non ci sono i risultati dei carotaggi, dell'analisi dei carotaggi, non c'è possibilità di predisporre, insomma, i lavori, no? Di capire che tipo di lavori dobbiamo fare. Fra l'altro, se è diverso, se stiamo parlando di inerti, o se stiamo parlando di amianto, o se stiamo parlando di ancora di altro, quindi diciamo, anche i costi delle bonifiche dipendono dalla tipologia di rifiuto che troveremo, perché chiaramente in quella zona rovinante hanno scaricato materiale edile che di per sé potrebbe essere, insomma, sono inerti, è un tipo di problema, se invece c'è amianto è un altro. Poi va bene, rispondendo anche alla sua domanda su cosa si aspettano i cittadini, ieri appunto siamo stati un paio d'ore a parlare e c'è una forte attenzione per la pulizia delle spiagge e quindi per anche la vocazione turistica di San Vito, e quindi chiaramente hanno chiesto il potenziamento del servizio di raccolta sulle spiagge, quindi cestini o eventualmente carrellati. E quindi è un sollecito poi che riguarda invece i nidi, le gestioni private, questo chiaramente lo vedremo, abbiamo una riunione proprio oggi pomeriggio, e poi chiaramente il tema della manutenzione del verde pubblico, che però va di pari passo con quello privato, perché mi hanno segnalato varie situazioni di privati, terreni privati in abbandono e quindi incolti e diciamo fonte di degrado, quindi c'è da gestire al meglio, insomma, sia la parte pubblica che i terreni comunali, che quelli diciamo privati. Dei privati.
1: Perfetto, grazie assessora, anche perché in questo periodo, nel periodo estivo, San Vito raddoppia la sua cittadinanza e quindi è necessario una mano in più. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a lei, buona giornata, buonasera.
1: E noi ora andiamo a vedere un altro problema che riguarda San Vito, che è quello della mobilità.
2: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione

0: Ossia, San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio i bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare. E abbiamo in videocollegamento Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Buon pomeriggio, Ilenia.
1: Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti.
0: Ieri un incontro con l'assessora Gravame e i problemi sono tanti e noi abbiamo poco tempo. Abbiamo Praia Mare e quindi l'ennesima volta che si chiede a Chima Ambiente di ripulire da quella che è l'inciviltà dei cittadini, che poi rischia di diventare un rogo come tutti gli anni.
1: Sì, continuiamo a vedere continuamente, insomma, rifiuti in quella zona e
0: Ilenia, devi mettersi più
1: discariche,
0: centrale
1: insomma, comunque la zona
0: nell'inquadratura.
1: non è pronto?
0: Sì, ti devi mettere un po' più centrale nell'inquadratura. Ti
1: Ah, sì, scusate.
0: dobbiamo vedere in tutto il suo
1: Dicevo,
0: splendore.
1: la zona è sempre attenzionata perché ci sono continui scarichi, presenza di rifiuti e la cosa, insomma, ci preoccupa un po', ci preoccupa non poco, considerando il fatto che è una zona, un'area che è chiusa e sequestrata da tantissimi anni, che quindi, insomma, speriamo nel più breve tempo possibile che venga restituita alla collettività e quindi venga presidiata.
0: L'assessora Gravame ci ha appena detto che i lavori di spalcio del verde e quindi anche i sentieri tagliafuoco sono previsti, ma ieri vi ha dato delle tempistiche?
1: Allora, diciamo, sicuramente l'abbiamo attenzionata, come abbiamo attenzionato anche, diciamo, anche altre parti del quartiere che necessitano di sfalcio. Le ditte sono all'opera perché le vediamo, insomma, operare in altre zone della città, però in altre zone del quartiere e spero, insomma, vengano nel più breve tempo possibile anche in quell'area che è particolarmente vegetativa, è particolarmente attenzionata da noi perché, come ben sapete, anche negli anni precedenti si sono verificati incendi abbastanza pericolosi.
0: E poi c'è la questione dei mezzi di trasporto. Si è trovata quindi una soluzione con Chima Mobilità?
1: Allora, si è trovata, nel senso che abbiamo avuto un incontro in presenza con una partecipazione massiccia del quartiere, perché chiaramente interrompere il trasporto pubblico è una cosa abbastanza grave e comporta notevoli disagi. Per cui più volte l'ultima è stata un'andata proprio in sede per chiarire meglio la proposta fatta, cioè quella di considerare l'alternativa di Via Occhiate per il passaggio del trasporto autobus e arrivare fino all'anello di San Cataldo per permettere appunto a tutta quella zona di essere servita da trasporto. Naturalmente per fare questo è chiaro che abbiamo dovuto parlare attentamente e dettagliatamente con la società per considerare spazi, misure,
0: Eh sì, perché Via Occhiate è piuttosto
1: sorte.
0: stretta, ha delle zone piuttosto
1: Eh sì,
0: strette, e più al suo ingresso da Via del Faro c'è un lampione, che è un palo, che ne impedisce il passaggio.
1: esatto. Esatto, quello verrà tolto e si permetterà insomma anche a un pullman che abbiamo chiesto non di 12 metri, ma un pullman da 9 metri.

0: quindi anche più contenuto di poter fare questo attraversamento da Via Occhiate per poi entrare nelle due calate che sono anche piccoline e che sono, diciamo, hanno la presenza anche di ville con relativi residenti che chiaramente sostano, fanno sostare le auto di proprietà all'esterno, quindi sarà un lavoro, diciamo, di sinergia attraverso una serie di comunicazione, di installazione di cartellonistica che deve permettere però il passaggio per consentire, insomma, a tanta gente di poter prendere il servizio pubblico.
1: Ilenia, San Vito è una borgata piuttosto tranquilla, però d'estate raddoppia il numero delle persone che la vivono perché ci sono tanti villeggianti che arrivano anche fuori dall'Italia. Abbiamo conosciuto persone che vengono dal Belgio ed è bello, però questo significa anche disservizi.
0: Eh sì, come giustamente dicevi tu, Valentina, il quartiere è molto popolato, soprattutto in estate, perché abbiamo tante realtà che si fanno crescere, diciamo, proprio in numeri di presenze le persone, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, tanti operatori commerciali, tanti operatori economici che sono su questa frazione, che poi va in continuità con le altre due frazioni di Lama e Talzano. E quindi notiamo, lo diciamo da sempre, che in estate le presenze nel quartiere quadruplicano addirittura. Quindi questa è una problematica che deve essere gestita, cioè nel senso non si può permettere di pensare che un quartiere, diciamo, balneare, un antico borgo marinaro come San Vito e anche Lama possano rimanere in queste condizioni avendo tutta questa mole di presenze che però arriva diciamo anche in periodi concentrati, nei periodi estivi. Per cui garantire i servizi è la salvezza per questo quartiere come per gli altri, perché naturalmente garantisce anche vivibilità per chi
1: Certo,
0: risiede.
1: io ti ringrazio Elenia, presidente Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito,
0: Grazie a voi,
1: e noi
0: grazie a te.
1: siamo arrivati al termine di questo approfondimento dopo il TG. Se avete segnalazioni da farci, dovete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it, chiedo scusa, lo ripeto, segnalazioni@cittadellatv.it, e l'appuntamento con dopo il TG ritorna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, facciamo.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4 o 5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
2: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la breve tregua con l'Ucraina è scaduta e che le sue forze hanno ripreso le operazioni di combattimento. Il ministero ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 108 droni nelle ultime 24 ore. Dall'altra parte le autorità ucraine affermano che Kiev è stata attaccata dai droni russi causando la morte di una persona nella regione di Dnipropetrovsk. Mosca ha poi reso noto di aver collaudato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat.

0: con l'intenzione di metterlo in servizio operativo entro la fine di quest'anno.
1: Muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
0: Lo sport con il calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chievo potrà contare su Marcus Thuram che, dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di ieri, oggi si è allenato con i compagni e potrebbe anche giocare titolare. Sarri è pronto a un po' più di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Fischio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Living in the Box, grandi successi come sempre dal passato in quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo, in questo caso con una canzone insomma che ha marchiato un po' gli anni Ottanta, uno dei grandi successi che con piacere abbiamo ritrovato in questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala un grande successo dal passato. Bene, buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio la parte tecnica, siamo partiti con l'appuntamento Driving, saremo insieme insomma un'ora e mezza, due ore, poi avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, c'è una bella formazione di Firenze con la quale faremo una bella chiacchierata, poi conosceremo anche il nuovo singolo, si chiama The Reds. Si parte, questo è Driving.

Si chiama American Girls, la canzone di Harry Styles che torna con questo singolo che affronta temi importanti, insomma la solitudine, una riflessione personale anche su quelle che sono le avventure di tre amici che si sono sposati. Lui non è molto d'accordo al matrimonio, credo sia anche single. Questo è anche, insomma, è un po' il tema, la linea di questa canzone che abbiamo trovato anche questa sera all'interno di Driving. Harry Styles ha questo suo album intitolato Kiss All The Time, altra bella novità che come sempre abbiamo passato e potuto godere anche questa sera all'interno del nostro Driving. 339 680 6868, naturalmente, se volete scriverci un messaggio.

Lizzo ha rilevato poi, insomma, questa canzone da un album molto bello, devo dire che sta girando alla grande, però per questa canzone che parla di come il pubblico la fa innamorare e per poi trascinarla o criticarla subito dopo. E, insomma, questo è un po' il senso e la linea di questa canzone, di questa artista che abbiamo ritrovato anche questa sera con un video molto particolare, molto bello, che naturalmente potete guardare sulla nostra Visual Radio. Siamo in diretta TV e tra pochissimo faremo i primi saluti. Seguiteci se volete sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
2: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra.

0: raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merce e a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
0: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il passo per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, i singoli che come sempre vi passiamo, vi promuoviamo in questo che l'appuntamento New Hit dedicato alle belle novità che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Harvey si chiama Lie to Me, primo estratto dal quarto EP che si chiama Bliss, perché poi tra l'altro il brano segna anche questa nuova fase della carriera di Harvey, di questo bell'artista indipendente ora, e ha curato, devo dire personalmente, ogni aspetto del progetto, della scrittura e anche la produzione. Beh, il singolo poi esplora quella che è la complessità emotiva di una relazione giunta al termine, dove si preferisce l'illusione alla dolorosa realtà. Bella novità che naturalmente ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New It.

Si chiama 5 di mattina, il brano della cantautrice torinese Francamente, che abbiamo conosciuto poi a X Factor 2024, insomma, con delle performance incredibili. Torna con questa canzone, poi singolo estratto dal suo album di debutto, si chiama Bitter Leben, con questo grande nuovo singolo che è stata poi una delle belle novità di Cittadella, perché il pezzo racconta quella che è l'adolescenza dell'artista vissuta in periferia. Insomma, altra bella novità che come sempre abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Un paio di saluti. Cinzia mi ha scritto da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, mi ha richiesto una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Lucia, buon lavoro, ben ritrovata con noi, grazie anche a te per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Oh, lui è fortissimo, e anche questa è stata un'altra delle belle novità. Somber.

0: momento importante per questo artista, Somber, momento importante perché consolida quella che è la sua crescita nelle classifiche internazionali, dopo devo dire una performance, un debutto incredibile al Coachella 2026. Beh, c'è questa canzone nuova, Potential, che è stata anche un'altra delle belle novità di Cittadella, che parla poi della fine di una relazione travagliata. L'artista esprime un po' il tormento che, di ciò che il rapporto avrebbe potuto essere, insomma, ma non è stato terminato così in maniera non felice. Lo racconta e lo canta in questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo una bella formazione, loro sono di Firenze, si chiamano The Reds.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
9: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: su Cittadella, la radio Liar, il nuovo singolo di questa bella formazione The Rats, grande carica per questo gruppo proveniente da Firenze. Noi abbiamo questa sera con noi con grande piacere Matteo Gioli, chitarra e voce. Matteo, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, Liar, il singolo che ha aperto questa nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo, Matteo, anche in chiusura. Beh, chi siete? Chi sono The Rats?
1: I Reds sono una formazione prima di tutto di amici di vecchia data che alla fine, dopo tanti anni di amicizia, hanno deciso di costruire un progetto insieme. Veniamo da background musicali totalmente diversi, chi più dal punk rock, chi dal rock and roll, chi dal country, chi dall'hardcore, dalla new wave. Quindi abbiamo veramente background come musicisti molto molto diversi, che però poi alla fine trovano una ragione d'essere comune nei Rats. Questa diversità alla fine diventa anche, credo, quella che sia un'unicità a livello sonora che noi abbiamo cercato fin dall'inizio.
0: Allora, Matteo, tu sei chitarra e voce del gruppo, gli altri magari li ricordiamo, insomma, giusto per dare indicazioni su questa bella formazione.
1: Sì, sono Dino Graziani al basso, Rino Valente alla chitarra ritmica e Francesco Giancaterino alla batteria.
0: Senti, chi ha avuto l'idea? Da chi è partito tutto?
1: Ma è nato veramente in modo molto spontaneo. So che può sembrare una frase di rito, ma è effettivamente stato così. Ci siamo trovati una sera davanti a una birra e abbiamo detto: ma perché la settimana prossima non andiamo in studio e facciamo una suonata, vediamo che viene fuori? Così è stato, e di lì poi non abbiamo più smesso. Il gruppo è di recente formazione, perché abbiamo iniziato appunto le prove per questo progetto a settembre del 2024. Progetto che comunque è totalmente autentico, quindi non facciamo, a parte un pezzo, non facciamo cover, sono tutti pezzi

0: originali che appunto abbiamo costruito in questi mesi insieme. Sì.
1: Senti, ma come nasce, Matteo, un vostro brano? Perché poi in realtà c'è una figura trainante, o più o meno è frutto di un lavoro collettivo?
0: Ma diciamo che principalmente sono io magari che scrivo i testi, poi la parte dello sviluppo musicale invece avviene insieme. Dopo una prima stesura appunto di quello che è la parte melodica, poi magari appunto viene ripresa insieme anche la parte del testo, però l'idea rimane sempre abbastanza ferma, ecco, quello che poi ci porta a sviluppare il pezzo in una chiave piuttosto che un'altra, poi è la linea sonora.
1: Bene, senti Matteo, come vivete un po' il confronto anche insomma con altri gruppi della scena indipendente?
0: Ma siamo totalmente fan dei nostri rivali.
1: Beh.
0: Siamo, è una scena ormai talmente di nicchia che comunque credo sia invece importante mantenere solida essendo uniti. Quindi assolutamente nessun tipo di rivalità, anzi cerchiamo sicuramente di sostenerci l'un l'altro e cerchiamo di appunto portare avanti un messaggio comune.
1: Senti Matteo, esce un EP adesso tra poco che poi conterrà anche questa canzone Liar, che è poi un inno diciamo di ribellione senza compromessi, Matteo, perché poi è un attacco diretto un po' al potere corrotto, le false promesse in realtà.
0: Sì, diciamo che in un'epoca in cui forse si parla troppo poco nella musica di quelle che sono certe problematiche sociali e si è un po' abbandonata un po' quello che è un certo tipo di denuncia, abbiamo voluto appunto usare questo strumento per lanciare un messaggio che fosse un messaggio abbastanza forte. Poi in realtà è nato tutto da un mio viaggio a New York a settembre dell'anno scorso, appunto, dove avevo iniziato ad annusare un pochino quale fosse un po' il sentiment abbastanza diffuso e che appunto ahimè purtroppo si è confermato poi con l'Election Day e si continua a confermare ora con quello che vediamo succedere in California o in altre parti nel mondo.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Matteo Jolive, chitarra e voce di questa bella formazione The Reds. Allora Matteo, io spero nei prossimi mesi tanto live per voi.
0: Assolutamente sì, anche perché non c'è miglior medicina poi che il live, che il palco per continuare a crescere sani.
1: Allora Matteo, un sogno dei The Reds.
0: Un sogno dei Reds è sicuramente guardare all'Europa, quindi anche uscire dall'Italia e iniziare ad affacciarsi magari in quelli che sono delle scene abbastanza solide come possono essere quella tedesca, quella scandinava, quella spagnola.
1: E noi ve l'auguriamo e vi auguriamo tanta musica, tanto rock, tanto punk, tanto proto-punk, giusto?
0: Esatto.
1: Perfetto. Con la musica dei The Reds che abbiamo avuto ospiti questa sera a rappresentarli, e c'è stato insomma con noi Matteo Jolive, chitarra e voce di questa bella formazione. In chiusura riascoltiamo il singolo nuovo, si chiama Liar. Grazie Matteo.
0: Grazie ancora a voi. Buona serata.

0: per Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si era rifugiato in un bar, Bacari Saco. Il 35enne maliano aggredito e ucciso a Taranto da una baby gang mentre si stava recando al lavoro lo scorso 9 maggio. Il titolare dell'attività lo avrebbe invitato a uscire fuori e non avrebbe avvertito la polizia quando il gruppo di 5 giovani, 4 minorenni e un maggiorenne, l'ha trascinato fuori in una pozza di sangue. E quanto dichiarato questa mattina nella conferenza stampa convocata in questura dalla procuratrice capo di Taranto Eugenia Pontassuglia. C'è un contesto che desta particolare allarme, ha detto la procuratrice. Da un lato un lavoratore di 35 anni, dall'altra parte un gruppo di adolescenti a caccia di una vittima vulnerabile perché straniera. La procura dei minori la descrive come una violenza immotivata, forse spinta dall'odio razziale. Per gli inquirenti le pene non bastano. Serve un nuovo sistema per fermare un degrado culturale che ignora il valore della vita. E dopo il tragico omicidio di Saco Bacari, la comunità si mobilita per ribadire che nessuna vita è invisibile. Giovedì 14 maggio, dalle 17.30, Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, l'Associazione Babele, Mediterranea e Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, l'odio e l'indifferenza. Taranto, ha scritto l'Associazione Babele in un post, deve essere un luogo di diritti e accoglienza, non di violenza. E partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E voltiamo pagina, la compagnia Lino Conte torna in scena giovedì 14 maggio alle ore 21 al Teatro Fusco con Torno a volare, omaggio a Mia Martini. Il testo di Stefania De Ruvo celebra l'indimenticabile Mimì tra musica dal vivo e narrazione. Lo spettacolo ripercorre le tappe cruciali della sua esistenza, dal difficile legame con il padre al tormento amoroso per Ivano Fossati, fino alla vergognosa etichetta della sfortuna e al riscatto sanremese. Tra foto e filmati d'epoca, un viaggio dedicato nel cuore di una delle voci più grandi della nostra storia. Per informazioni sui biglietti basta contattare il numero 334-733-8874. Domenica 17 maggio dalle ore 9 alle ore 19 l'Arsenale Militare di Taranto apre le porte della mostra storica artigiana per una giornata tra cultura e solidarietà. L'evento promosso dalle associazioni Treni Storici Puglia e Fratres Donatori di Sangue punta alla prevenzione e all'impegno civico. La raccolta del sangue sarà destinata all'ospedale Santissima Annunziata e si potrà usufruire di screening gratuiti curati dall'ASL Taranto. Grazie alla sinergia tra le numerose associazioni locali l'iniziativa trasforma un sito storico in un polo di salute pubblica, offrendo alla cittadinanza un'occasione unica per riscoprire il territorio e fare del bene.

0: E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Potrebbe essere quello di ieri la giornata per scoprire la condizione fisica di Nicolò Jovic, che è uscito anzitempo dal campo nella finale playoff regionale contro il Canosa per un problema muscolare che comunque lo attanagliava dalla settimana precedente. Gli esami strumentali dovranno chiarire l'entità dell'infortunio e comprendere se il giocatore sarà disponibile nella gara d'andata contro la formazione dell'Apice in casa il 24 maggio allo Stadio Italia di Massafra. Per quanto concerne invece Asi Osmanovic, si attendono le risultanze della giustizia sportiva. Per lui può esserci un massimo di 3 giornate di squalifica per fallo di reazione. In quella circostanza il Taranto potrebbe presentare ricorso per ridurre almeno a 2 la squalifica e così fargli saltare eventualmente entrambe le gare di semifinale.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cittadella, New Hit.

Insomma, in versione a cappella, però con acustica, anzi con la chitarra, e cantare questa canzone in una versione decisamente più lenta, molto bella, e lei è molto brava, voce bellissima. La Boss si chiama la canzone, ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Ma l'impresa più bella del foro è quella firmata da Luciano Darderi. L'italo argentino batte il numero 3 al mondo, Sasha Zverev, al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È la sua prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, Darderi sfiderà il talento spagnolo Hodar. Stop agli ottavi invece per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il Carino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partite alla pari con il norvegese. Si ritirano dal doppio senza giocare le campionesse in carica del foro, Jasmine Paolini e Sara Errani. La toscana lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros. E siamo al calcio, verso la finale, Lazio ed Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia allo stadio

0: Olimpico di Roma. Il passaggio istituzionale accompagna l'attesa per la sfida tra le due squadre, con dirigenti, staff e calciatori al colle prima dello show in campo. In palio ci sono il trofeo e per la Lazio anche l'accesso all'Europa League. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto Mattarella. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Slitta intanto il derby di Roma. La prefettura della capitale ha comunicato che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Ciclismo Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta Calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narvaez. La MotoGP, non ci sarà un sostituto di Marc Marquez al GP Catalunya, come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky. La squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale è stato postato dal team sui propri account social. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del Benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

quanti ricordi, quanti bei successi soprattutto. E quello che è il nostro rewind, abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo, la nostra time machine, per riportarvi questa volta negli anni 80. Siamo nel 1983, grande formazione quella dei Man at Work, da questo

grande album, si chiama Cargo, album che apriva poi con un successore incredibile, Overkill. Questa è It's a Mistake, secondo estratto, insomma, altro grande singolo che poi ha scalato appunto le classifiche. Lo abbiamo con piacere ritrovato in quello che è l'appuntamento dedicato alla grande musica del passato, e tra mezz'ora ritorna il nostro Rewind. Saremo pronti come sempre a sbloccarvi un ricordo e a portarvi indietro nel tempo con la musica di Cittadella Radio e Cittadella TV. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Devo fare un saluto anche agli amici della notte, ben ritrovati con Driving.

Saluti a Katia. Buonasera a Katia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Poi mi hai richiesto Fra Quintale, che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera nel nostro viaggio, il nostro driving. Abbiamo avuto The Reds ospiti, una bella formazione di Firenze. Allora saluto gli amici della notte che naturalmente ci hanno seguito in tarda serata, gli amici della diretta, Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Abbiamo chiuso per questa sera, naturalmente se volete vi aspetto domani come sempre con driving alle 17. Paolo D'Andria vi saluta. Chiudiamo un po' di ritmo, un po' di grande carica col nuovo di Prosper.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Thomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
6: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
9: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
9: Lo so.
5: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
10: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
5: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
11: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
12: Versione A.
11: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
12: Versione B.
11: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
12: Dovete...
11: Gary. Shh.
10: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
13: Pensi di recuperarli?
10: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
14: Jin Kan!
10: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
15: Hey, mama!
10: La risolvono a modo loro.
16: Bella la tua camicia.
11: È di seta.
16: Ovviamente.
11: Te l'ho appena detto. È di seta.
17: Cola!
16: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
11: Ogni singolo dettaglio.
16: Poliare ogni ingranaggio.
11: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
17: Come!
16: Raggio?
11: 300. No, 275.
16: Ti puoi decidere?
11: 250, abbattilo.
10: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
18: Intravedo un problema.
11: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
19: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
20: Rosso di sera.
21: Rosso di sera.
20: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
22: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Dunque c'è una città traumatizzata dagli eventi di questi giorni. Sabato mattina l'uccisione di Sako Bakary, un lavoratore del Mali con regolare permesso di soggiorno, quindi non era un clandestino ma era un regolare, aveva il regolare permesso di soggiorno, quindi era un nostro concittadino a tutti gli effetti, che viene ucciso in modo balordo mentre di primo mattino si recava sul posto di lavoro, cioè nelle campagne nei pressi di Massafra. Primo trauma. Secondo trauma, nello scoprire, e oggi ne abbiamo avuto la conferma, che protagonisti di questo omicidio brutale sono stati dei ragazzini. Ne parliamo con il professor Riccardo Pagano.
23: Buonasera, grazie.
22: Già direttore del Dipartimento Universitario Ionico, nonché pedagogista, quindi è sua materia tentare di comprendere quali sono le dinamiche che muovono questi ragazzi, alcuni dei quali già segnalati ai servizi sociali, quindi con diciamo un vissuto problematico. Ma ne parliamo anche con Emanuele Cardone, che dovrebbe essere collegato con noi a momenti, responsabile di un centro per minori e con una lunga esperienza, robusta esperienza proprio nella valutazione delle situazioni di disagio. La nostra puntata sarà interamente dedicata a questi fatti. Professore, è davvero sconvolgente quello che è accaduto.
12: Sì, sono cose che ti lasciano senza parole e il tutto poi in una città che ha voglia di ripartire, ha voglia di riprendersi, di far parlare di sé in maniera diversa, no? E invece poi purtroppo andiamo agli onori della cronaca per questi fatti gravissimi, di una gravità inaudita, anche perché appunto coinvolgono persone che vengono qui anche per cercare una speranza, una vita di lavoro, no? Una vita onesta da condurre, e d'altro canto poi ci sono ragazzi di mezzo, e quindi ragazzi, quando ci sono questi giovani è il nostro futuro che si spegne un po', no? Perché noi puntiamo sui giovani. Io ho avuto nella mia lunga carriera esperienza anche di giudice minorile, no? Presso la Corte d'Appello di Taranto, e anche lì abbiamo avuto casi molto gravi che manifestavano proprio tutto questo fenomeno di marginalità sociale, sul quale le analisi vanno fatte in maniera molto precisa, molto puntuale, per poter capire un po' le cause e per poter poi vedere quali sono gli effetti di queste forme di marginalità.
22: Non so se abbiamo già in linea il dottor Cardone, chiedo a Piero Caffio che ci segue dalla regia. Buonasera, dottor Cardone.
13: Buonasera a tutti.
22: Dottor Cardone, ricordiamo, anche giudice onorario della Corte d'Appello, ma soprattutto con un vissuto professionale proprio nel disagio giovanile, nell'osservazione del disagio giovanile. Professor Cardone, dottor Cardone, siamo sconvolti un po' tutti dall'esito di questa vicenda, l'epilogo che vede come cattivi protagonisti proprio dei ragazzini, dei minorenni, e addirittura i colpi fatali sarebbero stati sferrati proprio da un ragazzino di 15 anni. Sì. Come si può commentare una tragedia, anzi una doppia tragedia, perché qui siamo di fronte ad una doppia tragedia?
13: Esattamente, una doppia tragedia, perché c'è una vittima palese che è il ragazzo, purtroppo quello che ci ha rimesso la vita, ma ci sono altre 5 vite che non so quanto consapevolmente da parte loro, ma anche loro sono ormai, come posso dire, si sono pregiudicati buona parte del loro futuro. La cosa, io ho avuto dei sentimenti un po' contrastanti rispetto a questa cosa, perché inizialmente magari ero arrabbiato, incredulo, adesso sono anche molto deluso, perché la cosa che più mi sta facendo male, mi fa un po' rabbia, è un po' anche i commenti che leggo e la reazione delle persone che stanno intorno a questi ragazzi. Una cosa che mi ha fatto davvero tanto male è che sono stati anche incoraggiati nel uscire presto da questa situazione, che la galera gli servirà per diventare delle persone più in grado di affrontare gli squali della società. Questa è una cosa che mi ha fatto davvero tanto male. Io lavoro da...
22: Prego, prego.
13: Io lavoro da davvero tanti anni, ho lavorato tantissimi anni in comunità terapeutica, come diceva poco prima, sono giudice della Corte d'Appello, giudice onorario della Corte d'Appello, responsabile di un centro per minori Amida della cooperativa Lisitea, e quindi sono ogni giorno a contatto con il disagio e con i ragazzi. Io ritengo che la colpa principale di tutto questo non sia soltanto dei ragazzi, ma purtroppo delle famiglie.
22: Ecco, volevo proprio porre l'attenzione su questo. Se un ragazzino di 15 anni alle 5 del mattino è in giro per la città a scorazzare col motorino, a quanto pare, poi, perché a quanto pare l'aggressione sarebbe cominciata proprio scorazzando con uno scooter, hanno intercettato questo povero ragazzo del Mali e lo hanno brutalmente poi prima aggredito e poi ucciso. Ecco, ma se un ragazzino di 15 anni alle 5 del mattino è per strada, è evidente che c'è un problema a monte, che è un problema della famiglia.
13: Un problema della famiglia. Ma vi dico che quotidianamente io non ho difficoltà con i minori, io non ho mai avuto nessuna difficoltà nella gestione del ragazzino, del minore. Le maggiori difficoltà io ce l'ho con le famiglie, perché il minore, il bambino, il ragazzino anche di 15 anni ancora non è inquinato dalla mentalità dell'adulto. E quindi quando tu vedi questi ragazzini, no, che un pochettino stanno interpretando anche quello che purtroppo è il modus operandi del genitore, ovviamente adesso sto generalizzando, non è sempre così, eh?
22: Certo, sì.
13: Però in qualche modo poi il genitore è quasi incapace di gestire, o alle volte sono loro stessi che hanno questo mito del ragazzo, insomma, che va in giro con il coltello, che non ha orari, non ha regole, e sono quasi incapaci di gestire alle volte le intemperanze del bambino, perché lo stesso genitore a volte, ma la stragrande maggioranza delle volte, è più immaturo del ragazzino. Io mi sono trovato a volte con delle situazioni in cui adesso mi viene in mente una bambina di 15 anni, anche lei, una ragazzina, che mi diceva, raccontando del suo rapporto con la scuola, con il fidanzatino e cose, e io dicevo, ma guarda, ma come mai accetti queste cose? Ma come mai la mamma non ti dice niente? E lei, che in quel momento mi sembrava più matura della madre, mi diceva, ma lo sai mia madre, no? Cioè, mia madre è fatta così. Mia madre l'ha passato anche lei con mio padre. Quindi vedevi che ancora lì c'è ancora qualche speranza, perché poi quando crescono, percorrono le stesse orme del genitore.
22: Dottor Cardone, le chiedo ovviamente di restare in linea, perché adesso vorrei mandare in onda il servizio sulla conferenza, uno dei due servizi che abbiamo confezionato sulla conferenza che c'è stata stamattina in questura. E in particolare il primo servizio, lo dico a Piero Caffi in regia, nel quale abbiamo anche le dichiarazioni delle due procuratrici, la procuratrice della Repubblica e la procuratrice per il Tribunale dei Minori, e sentiamo le loro dichiarazioni che sono davvero offrono degli spunti di riflessione molto interessanti.
14: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni, che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un 15enne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso, che ha confessato, ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
15: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
17: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
14: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
15: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
22: Dottor Cardone, come si interviene in situazioni di questo tipo? Cioè, questi ragazzi erano già segnalati, insomma, come problematici, con un vissuto problematico, insomma. Come si interviene? Quali sono i percorsi che dovrebbero essere affrontati in casi come questi?
13: Il servizio sociale opera benissimo sul territorio, io ci lavoro, quindi conosco benissimo il loro operato e l'impegno e le difficoltà con le quali si trovano ad avere a che fare quotidianamente. Mi incuriosiva un po' la cosa, io quando è successa questa cosa ho contattato alcuni ragazzini che vengono con me, da me nel centro. Gli stessi ragazzini che hanno avuto molte difficoltà in generale, hanno vissuto determinate situazioni anche di inadempienza scolastica, così come veniva detto poco prima. Quali sono le cose? Io, guarda, io non osservo mai delle regole ben precise. I ragazzi che in qualche modo stanno da me nel centro trovano un'accoglienza partendo però dal punto preciso che è quello di chiedere aiuto. Cioè loro devono essere consapevoli che hanno bisogno di aiuto. E anche le stesse famiglie devono essere consapevoli che hanno un problema. Altrimenti altrimenti c'è una pretesa e una non riconoscenza del proprio problema. Che è questo il caso, perché purtroppo io ho letto un post di delle famiglie che stanno intorno a questi ragazzi che li incoraggiavano a superare questo momento di difficoltà. Questa è la cosa che più mi fa male, perché non c'è una consapevolezza di quello che è accaduto. Non c'è una consapevolezza che è morto un ragazzo e che altre 5 vite, diciamo che non sono morte fisicamente, ma c'è una, come posso dire, ci sono 5 vittime.
22: Diciamo che la loro vita è piuttosto pregiudicata, diciamo. Professor Pagano, si è fatto riferimento alla inadempienza scolastica. Questa è un'altra piaga di questa città. La procuratrice lo diceva, qui a Taranto c'è una dispersione scolastica molto molto grave, anche in questo caso. Non ci sono gli strumenti per contenere questo fenomeno, questa piaga sociale?
12: No, gli strumenti ci sarebbero anche, no? Perché il ministro, ad esempio, ha detto più volte che abbiamo riportato la dispersione sotto i livelli della media europea, eccetera. Adesso, al di là delle roboanti dichiarazioni, gli strumenti ci potrebbero essere, chiaramente, però molto spesso le istituzioni non dialogano effettivamente tra di loro e questo crea dei corticircuito molto pericolosi, perché per venire incontro alle esigenze di queste situazioni, che sono molto complicate, complicatissime, bisogna creare tutto intorno un sistema di funzionalità sociale. Non basta la semplice assistenza, bisogna innescare processi di promozione alla vita, di favorire la vita. Questi ragazzi hanno una idea della vita che è quella, diciamo, del loro piccolo mondo, che è fatto di violenza, di soprusi, è fatto di diciamo di eccezionalità, no? Se non c'è l'eccezionalità io non riesco a vivere, non mi sento vivo. Ecco perché poi accadono nella piena e totale inconsapevolezza queste cose. E allora bisogna creare delle situazioni che diciamo in un certo qual modo mettano a sistema l'intervento per questi ragazzi che vivono disagio e forme di marginalità esasperate, perché questi ragazzi in questa maniera attestano la loro presenza nella società. È un modo per dire noi ci siamo, e è una forma di riconoscimento nella società da parte di questi ragazzi, ovviamente.
22: Ma
12: una,
22: nel loro ambito.
12: Nel loro ambito. Nel loro
22: ecco,
12: ambito.
22: Il problema è che questi ragazzi probabilmente non hanno cognizione di altri modelli, di altre modalità di vita.
12: Loro emulano i modelli, esatto, che loro vedono sempre. No? Quello è la loro forma di educazione.
22: Dottor Cardone, quanto è difficile far capire a questi ragazzi problematici che ci sono altri modi di vivere, che ci sono altri modelli da poter seguire, che ci sono altri mondi? Quanto è difficile?
13: Allora, è difficile perché io mi dispiace, forse non saranno tutti d'accordo e comprendo questa cosa, ma è difficile perché ci sono le famiglie alle spalle. Se non ci fossero le famiglie ad inquinare un lavoro che viene fatto quotidianamente, sarebbe molto più semplice. Perché vi dico questa cosa: io al centro, ma da sempre, ho accolto davvero casi molto molto difficili, e tante volte, non poche, contrariamente a quello che si dice, e il dottor Pagano mi darà conto e ragione su questa cosa probabilmente, però i successi sono tanti, devo dire proprio la realtà dei fatti, c'è tanta possibilità di riuscire. Però purtroppo, guarda, pensate che quando un ragazzino va in comunità, perché lui stesso chiede di andare in comunità, non viene detto sta andando in comunità, ma si usa il gergo mi hanno chiuso, no? Mi chiudono in comunità, che è un po' il gergo carcerario, un po' quello della famiglia, del carcere. E questo è il problema, è la cultura di appartenenza, perché anzi il ragazzo ha tantissime possibilità. Io ho dei gioielli nel mio centro, sono davvero delle persone splendide, mi viene da dire il mio orgoglio, sia mio che delle persone con le quali lavoro. E sono davvero delle persone che sono entrate in un certo modo, anche pubblicizzate in maniera molto negativa, e adesso per me sono dei riferimenti. Quindi sono delle persone a cui io...
22: Dottor Cardone, ci sta dicendo che questi ragazzi, che oggi ovviamente sono stati fermati con l'accusa di aver partecipato a questo brutale omicidio, del resto uno dei due quindicenni ha confessato di essere stato lui l'autore materiale, diciamo, dei colpi mortali, ma sono recuperabili?
13: Loro non lo so. Io ti dico che sono vittime di loro stessi, della loro famiglia, della cultura, e un pochettino anche nostra, perché comunque in generale, girando sul web, c'è una cultura all'odio. Adesso ovviamente non parliamo di razzismo, non parliamo di roba di questo genere, perché entriamo in un labirinto, però c'è anche un po' in generale una caccia al nemico, un po' come l'untore dei Promessi Sposi. Su questo devo dire che ci stiamo anche noi in mezzo.
22: Dottor Cardone, a proposito di modelli culturali, alcuni programmi che vanno per la maggiore tra gli adolescenti, certe fiction dove vengono esaltate figure non proprio esemplari, influiscono o influenzano la formazione di questi ragazzi che sono già problematici?
13: Terribilmente sì, perché purtroppo sono già avviati in determinati modi di pensare. Hanno già le famiglie così, hanno già il papà che normalmente si va a fare un paio di anni di carcere, c'è già la madre ai domiciliari, ma per loro è la normalità, cioè che ma non ha fatto nulla, si fuma solo le canne o ha solo rubato un motorino, è un piccolo conto un piccolo accumulo di pena, cioè insomma c'è molto un minimizzare la cosa. E ovviamente poi vedere alcuni programmi, può essere Mare Fuori o tanta roba, dove comunque si rende anche un po' un mito di questo uomo forte che alla fine dà la sua vita per degli ideali, in qualche modo. Sì, fa malissimo, anche perché tra i giovani, ma non soltanto

0: i film, anche le canzoni neomelodiche napoletane.
1: Ecco, stavo per aggiungere anche quest'altro elemento, cioè c'è questa produzione musicale dove viene esaltata la figura del boss, del boss di quartiere, insomma, che certamente...
0: E i video musicali promuovono armi, promuovono soldi, promuovono... prostituzione, cioè io li ho visti attentamente perché con i ragazzi che vengono al centro vedono questi video, io li vedo con loro, quindi li abbiamo visti insieme e mi sono

0: finiscono questi episodi per farci ripiombare, diciamo, in un pessimismo sulla possibilità che Taranto possa liberarsi da certe situazioni.
1: Sì, ripeto, nel momento in cui si spera che si possa intravedere una luce diversa per Taranto, per la sua vita, per i suoi cittadini, poi accadono queste cose che ci riportano, ci sbattono in faccia alla realtà, ma diciamo le cose come sono, no? Diceva bene il dottor Cardone, qui ci sono delle situazioni sociali che pesano moltissimo su questi ragazzi, cioè sono i modelli sbagliati che questi ragazzi hanno, ma che purtroppo per loro sono fondamentali. Cioè farsi la galera o essere un piccolo delinquente non è nulla di eccezionale, cioè rientra nella loro normalità.
0: Può essere addirittura un titolo di merito.
1: Titolo di merito, c'è qualcuno ad esempio che aspira a diventare un grande, no, all'interno di questo mondo. Quindi è molto difficile poi poter contrastare questo tipo di modello se non poni un modello alternativo che però deve essere ben veicolato. E come diceva giustamente il dottor Cardone, ecco qui è il ruolo fondamentale della prima delle istituzioni educative, delle agenzie educative,
0: come si dice,
1: che è la famiglia. Se la famiglia invece si orienta in maniera completamente diversa, il lavoro della società è molto complicato.
0: Allora, ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità. Chiedo al dottor Cardone di restare in linea, 2 minuti in linea alla regia, e poi torneremo qui per la seconda parte di Rosso di Sera.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare

0: un patrimonio unico al mondo.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di sera con il professor Riccardo Pagano e il dottor Emanuele Cardone. Stiamo affrontando questa doppia tragedia che si è abbattuta sulla città, l'omicidio di un uomo di 35 anni del Mali che viveva a Taranto e lavorava onestamente a Taranto, nelle campagne come bracciante, e poi la seconda tragedia, scoprire che ad uccidere quest'uomo è stata una baby gang, un gruppo di ragazzini, 5, 4 minorenni, ed è davvero sconvolgente tutto questo. Dottor Cardone, nella sua esperienza, dato che proprio questo episodio ha riacceso i riflettori sulla città vecchia, ma nella sua esperienza ritiene che sia possibile fare queste, chiamiamole, discriminazioni geografiche all'interno della città? C'è una mappa di quartieri più a rischio rispetto ad altri, ormai questi sono fenomeni di povertà educativa, povertà culturale diffusi un po' ovunque a Taranto?
3: No, non si può fare una mappa. Oddio, nei progetti ci sono progetti dedicati a quelli che sono i quartieri a rischio, quindi sono progetti anche finanziati che mirano a determinate zone del territorio. Però ovviamente non si può generalizzare, non si può dire che Città Vecchia rispetto al borgo o alla periferia possa avere una predominanza di alcuni casi. Purtroppo è una questione che va al di là della previsione.
2: E tra un po' sentiremo anche la testimonianza di Don Emanuele Ferro, il parroco della cattedrale, che appunto ha molta sofferenza perché appunto c'è il rischio che venga di nuovo criminalizzata la città vecchia. Prima però vorrei che vedessimo insieme il secondo servizio relativo alla conferenza di questa mattina in questura, dove gli stessi investigatori della squadra mobile esprimono la loro commozione per quello che è successo e per il lavoro che hanno dovuto svolgere.
4: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
5: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Pontassuglia parlava di coordinamento perfetto, ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa non è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo. Il minimo che potessimo fare, le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage e vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
2: Professor Pagano, abbiamo ascoltato dalle parole anche una certa, diciamo, sofferenza da parte del capo della squadra mobile e il dottor Serpico. C'è il rischio di tornare a criminalizzare la città vecchia, però dobbiamo invece essere più lucidi e più sobri anche nelle valutazioni, non farci prendere dalle motivazioni di pancia, che in questo momento sono anche comprensibili, però ricordiamoci che fino a un po' di anni fa la città vecchia era considerata infrequentabile e oggi abbiamo fatto tanti passi avanti, però c'è un problema: cercare di coinvolgere le famiglie che continuano a restare un po' ai margini all'interno di questo quartiere, ma questo vale per tutti i quartieri della città, come diceva

0: Giustamente il dottor Cardone.
1: Sì, io la città vecchia la conosco perché ci ho lavorato e posso dire che effettivamente il lavoro che è stato fatto, quello di portare diciamo questi palazzi delle istituzioni, no? E anche palazzi di cultura, di civiltà, ha reso la città vecchia, specialmente una certa parte, no? Soprattutto l'inizio di Via Duomo, che poi arriva fino alla Concattedrale. È una città, diciamo, vivibile, molto bella, che esprime anche orgoglio da parte di tutti quanti noi. Sì, io non criminalizzerei la città vecchia in questo caso, io penso che questi episodi possano accadere ovunque, perché purtroppo le forme di disagio sono molto diffuse. E sono forme, diciamo, a macchia di leopardo nella città, perché la città vive un momento difficile, che non vuole giustificare, le mie parole non vogliono giustificare certamente quello che è accaduto, però c'è da dire che di fronte a una città che ancora non riesce a sollevarsi dalla propria situazione di difficoltà, il disagio e le forme di marginalità, io penso che non possano che poi trovare un terreno abbastanza fertile. Quindi io non criminalizzerei un luogo della città. Ci sono luoghi vari dove tutto può accadere adesso, perché io penso che nella società, ma non solo tarantina, si è innescato un processo emulativo della violenza, del regolamento di conti. Questo è il caso di Bisceglie, no? Quello che è accaduto a Bisceglie con una frase messa sul web di regolamento di conti. Quindi non c'è neanche più la paura di dire queste cose. Allora è questo che ci deve fare riflettere. Io penso che dovremmo abbassare i toni tutti quanti e dovremmo riportarci tutti su una forma di dialogo per la ricerca di una convivenza civile dove aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà. Perché di famiglie in difficoltà ce ne sono, ci sono questi modelli molto negativi. E chiaramente non è facile contrastare queste forme di disagio e queste forme anche di violenza, dove la violenza domina sovrana per regolare la vita delle persone.
0: C'è da dire che forse, e non solo per questo caso, ma è una diciamo, regressione culturale che attraversiamo da tanti anni, non a Taranto, ma ovviamente in tutto il paese e forse anche oltre, si sta smarrendo la sacralità della vita, il
1: Della
0: valore della
1: vita, è
0: vita. Il
1: certo,
0: valore della
1: è
0: vita.
1: certo.
0: Sentiamo Don Emanuele Ferro, intervistato dalla nostra Valentina Castellaneta, che parla proprio della città vecchia.
2: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
3: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
2: Don Emanuele Ferro, parroco della città vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
3: La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone e la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito. in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
2: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
3: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene, e l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione. È un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
0: Dottor Cardone, un punto di partenza, diceva Don Emanuele Ferro, di qua si può risalire, si può ripartire. Quante volte nella sua esperienza ha dovuto risalire, partendo magari anche da fallimenti, forse, da sconfitte, nella gestione di situazioni problematiche con i ragazzi, con i minori?
4: A volte mi rendo conto che una sconfitta, il lavoro che io faccio è il lavoro più bello del mondo. Mi piace tanto, perché è un lavoro illogico. Non è detto che una sconfitta sia determinante, quindi sia una perdita. A volte proprio da una sconfitta, da una ricaduta, da una situazione negativa, può sorgere qualcosa di bello. Non è detto che facendo le cose giuste le cose vadano bene, facendo le cose sbagliate le cose vadano male. E l'essere umano è qualcosa di illogico, no? Lo diceva Nietzsche, quindi... Adesso non bisogna mai generalizzare, anche se bisogna avere delle boe precise nel quale avere come punto di riferimento in questo mare in cui un po' nessuno di noi ci sta capendo poi bene tanto, un po' c'è chi generalizza, un po' che ci dà la colpa, un po' c'è chi minimizza. Io penso che una boa che io ho, un punto di riferimento che io ho sempre presente, è che tra un adulto e un bambino e un ragazzo ha sempre ragione il bambino, perché ha meno strumenti.
0: E quindi più genuino, più pulito, diciamo, sotto questo aspetto.
4: È più pulito, sì, proprio per tempo di vita cronologico nel mondo, meno strumenti di un adulto, per cui loro purtroppo sono stati gli artefici di quello della tragedia che hanno fatto, ma c'è una colpa diffusa, non è solo dei 5 ragazzi.
0: Dottor Cardone, noi le ringraziamo per questa sua preziosa e importante testimonianza. Dobbiamo salutarla perché abbiamo in linea un altro collegamento. Davvero grazie per la partecipazione a Rosso di Sera. Grazie.
1: Buonasera.
4: Grazie mille. Buonasera.
0: Professor Pagano, Don Emanuele parlava anche di vergogna, di senso di vergogna. Sì. No? E si percepiva anche la sua sofferenza in questo, perché magari alcuni di questi ragazzi erano anche conosciuti nell'ambito delle attività... delle attività sociali della parrocchia di San Cataldo, e diceva però da qui dobbiamo risalire, ma non è semplice trovare la forza per riprendersi dopo uno shock del genere, no?
1: Però non bisogna neanche lasciarsi vincere da queste cose, eh? Noi dobbiamo insistere, ciò che fa Don Emanuele nella Città Vecchia lo sappiamo tutti quanti, no? Sono luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione da parte di questi ragazzi molto importanti. E io penso,
0: Don Emanuele con tutta la sua squadra di volontari,
1: che
0: davvero si impegnano, ne ho contezza dell'impegno
1: perché
0: di queste persone.
1: Fanno un lavoro quotidiano molto difficile e molto complicato. fatto di cadute e di risalite quotidianamente, io penso, e quindi questo però non ci deve fare rinunciare assolutamente. Io penso che abbiamo il dovere, noi tutti quanti noi, di impegnarci perché queste cose non accadano più. Ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte nel proprio mestiere, nelle proprie attività quotidiane, e molto spesso noi invece giriamo la testa dall'altra parte, perché non vogliamo vedere il male lì dove il male c'è, perché fa male a noi vederlo, e invece bisogna sbattere contro la realtà per quella che è. Io penso che non dobbiamo illuderci, non dobbiamo essere falsamente ottimisti, ma dobbiamo lavorare quotidianamente, e chi lo può fare lo deve fare ancora di più, secondo me.
0: Intanto ha preso, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, ci sono arrivati tanti messaggi da parte delle forze politiche, non le elenchiamo tutte, ma comunque da destra a sinistra tutti hanno espresso,
5: del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza.
0: Professore, qui l'azione della politica è importante, perché la politica deve elaborare delle politiche sociali di integrazione, di inclusione di quelle sacche di marginalità che purtroppo a Taranto sono molto diffuse.
1: Sì, io penso che questo sia un compito molto importante da parte di chi ha responsabilità politica, perché in questo momento in cui c'è la possibilità di intercettare dei fondi, io eviterei le micro progettazioni, i micro interventi, e farei due o tre interventi macro sulla città, per la città, perché bisogna individuare, a parte gli assi di sviluppo, ma ci sono delle questioni che bloccano lo sviluppo della città, e le forme di disagio, le forme di marginalità, le forme di devianza bloccano lo sviluppo della città inevitabilmente. Quello che accade quando viene colpito l'autista di un autobus, quando si rompe una pensilina, sono tutte manifestazioni di violenza nei confronti della società. Perché il cittadino, il ragazzino che compie un atto del genere, che cosa vuole dire alla fine? Io non ci sto, no? E questo è il messaggio che manda. Io non ci sto e mi faccio sentire in questa maniera. Questi ragazzi non hanno la consapevolezza della loro, diciamo, situazione nella quale si sono andati a mettere, no? Che è una situazione che precluderà la loro vita futura praticamente. Certo. Questi vivono nella inconsapevolezza di un gesto del genere. Ma questo è ancora più grave, no? Questo è ancora più grave. Allora qui o ci raccordiamo tutti quanti, e tutte le istituzioni presenti sul territorio, quelle con le quali questi ragazzi hanno il primo impatto, no? Oppure noi non ce la faremo mai. Certo, ci vuole l'intervento anche, come giustamente dice il sindaco, da parte del Ministero dell'Interno, perché deve garantire maggiore sicurezza sul territorio. Però non dobbiamo neanche pensare di poter diventare una città occupata dalla polizia. Certo. Io non la voglio una cosa del genere.
0: Perché la repressione è fondamentale, ma prima della repressione va fatto un lavoro di prevenzione, quindi Ne parliamo anche con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Abbiamo chiesto al presidente Liviano di intervenire in trasmissione perché oggi c'è stato, a seguito di questo evento tragico, c'è stata un'azione rara nella politica.

0: locale soprattutto, un documento sottoscritto da tutti i consiglieri comunali. Presidente Liviano, ci vuole sintetizzare il senso di questo documento?
1: Tanto buonasera a lei, direttore, buonasera professor Pagano, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. È capitato qualche volta, mi permetto di dire questa cosa, direttore, che in questa consigliatura l'intero consiglio si sia espresso in maniera unanime. Credo che racconti un senso di responsabilità condiviso. Sono momenti difficili in cui la politica non può ragionare secondo logiche di schieramento, deve ragionare secondo senso di responsabilità. Il documento che oggi abbiamo condiviso racconta la necessità di usare parole responsabili. Qualche volta capita la politica che, ai fini della ricerca del consenso, estremismi concetti, valorizzi perimetri invalicabili, racconti costruzioni di muri che fanno fatica a collegarsi con altre situazioni di altri muri. Tutti gli estremismi, voglio dire, tutte le ipotesi che non valorizzano ipotesi di dialogo, possibilità di dialogo, cioè tutti i confini che non sono porosi, sono un pericolo e un problema. La politica non può smarrire la passione educativa, non può dimenticare che al centro della propria cosa ci sono le persone, e per quanto le infrastrutture siano al centro del dibattito politico, le persone vengono sempre molto prima delle infrastrutture. Ha ragione professor Pagano, io non voglio una città da 1 milione di poliziotti, fa bene il sindaco a chiederlo, e questo è il suo ruolo, si mancherebbe, ma alla repressione, prima ancora alle persone, c'è la promozione umana, c'è l'attenzione verso le persone. Né sarebbe carino e corretto criminalizzare la città vecchia, non è così, cioè la città vecchia non è un luogo di pericolo, la città vecchia non ci vivono solo delinquenti o così tanti delinquenti. Ci vivono delinquenti come vivono delinquenti in qualsiasi altro contesto cittadino, in qualsiasi altro quartiere della nostra città. Così come ci vivono tante persone per bene, tante persone brave. È un momento storico difficile, mi sembra di poter dire. D'altra parte le guerre ne sono la testimonianza. Cioè noi stiamo smarrendo e stiamo raccontando alle nuove generazioni la scarsa importanza della vita. Cioè la vita come dono sacro e inviolabile sta lasciando spazio invece al concetto della vita come cosa sopprimibile. Cioè ogni giorno in qualche città italiana sentiamo che qualcuno uccide qualcun altro per motivi apparentemente utili, ma non c'è nessun motivo, per quanto importante possa giustificare l'omicidio, la fine della vita altrui.
0: Lo dicevamo proprio prima di collegarci con te, Presidente, col professor Pagano, si è smarrito il senso di sacralità della vita, no?
1: Sì, è questo, si è smarrito il senso di sacralità. E sono perfettamente d'accordo con voi. Cioè, noi abbiamo pensato, le nostre generazioni hanno pensato che la vita fosse un dono inviolabile. Adesso la vita viene concepita come, cioè, quello che per noi era la pernacchia o uno schiaffetto quando eravamo ragazzi noi, adesso è diventato omicidio. Cioè, con una facilità estrema e con una responsabilità incredibile. Ma questo vale a Taranto, a Prato, a Foggia, a Milano, a Napoli, purtroppo vale ovunque. E probabilmente qualche colpa alla nostra generazione.
0: Presidente, il documento che avete sottoscritto in fondo è diciamo, un monito alla stessa politica, no? Perché è tra voi che vi dite dobbiamo moderare i toni, usare un linguaggio più sobrio, non istigare alla violenza, non considerare, sento questo fastidioso ritorno, non considerare gli avversari politici come nemici da abbattere, ma semplicemente come portatori di idee sulle quali ci si può anche confrontare. Purtroppo devo dire che l'uso sconsiderato dei social ha amplificato, professore, queste modalità aggressive, sì. Questo linguaggio carico di odio, di insulti, di violenza verbale, no?
2: Sì, hai perfettamente ragione, direttore. Purtroppo, come diceva giustamente il presidente Liviano, noi oggi abbiamo abbattuto dei muri che per noi erano invalicabili, no? C'era un limite a tutto. Oggi questo senso del limite non c'è più. queste forme di emulazione che seguono questi ragazzini poi porta chiaramente a vedere l'altro come un qualcosa che o c'è o non c'è, anzi può essere un motivo in più perché io possa passare la giornata anche uccidendolo. Diventa non un fatto eccezionale, rientra quasi nella normalità della mia quotidianità. E questo chiaramente vuol dire che la società ha intrapreso un percorso molto pericoloso, ma perché, come giustamente diceva il presidente Liviano, siamo noi a dare anche modelli di violenza, eh?
0: Io voglio chiedere a Piero Caffio, al nostro regista, se abbiamo il tempo di mandare in onda l'ultimo servizio. Ce la facciamo? Sì, è stato un sì sofferto quello di Piero Caffio, però ci proviamo perché la nostra Federica Pompamea ha raccolto un po', le reazioni della città e in particolare ha ascoltato gli studenti di giurisprudenza. Sentiamo.
3: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
4: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi. E sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
5: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
6: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacko Bakary, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
7: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
5: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
3: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
4: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle, questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
6: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bakary, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
8: Questa è una triste realtà che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
4: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
5: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano affinché appunto ricevano un'adeguata educazione e appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
6: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
0: Non abbiamo tempo di commentare queste interviste raccolte dalla nostra Federica Pompamea, però si è parlato molto di ignoranza. Professore, magari ci ripromettiamo per una successiva puntata di commentare le parole di questi ragazzi. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano per il suo intervento breve ma significativo. E magari l'aspettiamo qui in studio per una prossima occasione per approfondire questi temi. Grazie a Piero Caffio dalla regia. Vi salutiamo, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
2: Buonasera.
9: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Thank you.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sud-sahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso, che ha confessato, ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
12: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
13: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
11: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
12: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
14: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Montassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa non è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo, è il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sacco, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente del, per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato il fermo, l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi, è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i tre colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne Emiliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della procura di Taranto e della procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è diciamo il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
16: Buongiorno a voi.
15: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
16: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto.
15: Avvocato,
16: un gesto che il ragazzo... Prego.
15: No, continui. Un gesto che il ragazzo...
16: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante. E poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché
15: avvocato,
16: si tratta di ragazzi incensurati, ecco.
15: Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
16: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa in questo momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha adotto per procedere alla cattura dei ragazzi, però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare.
15: Un'ultima domanda, avvocato. nell'immaginario collettivo in questo momento questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
16: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci

0: possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima. Così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con
0: colluttando
1: lui,
0: con
1: ok, con la
0: lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco di condannare in un modo così anche che un
1: Senza
0: po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto, senza no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che
1: grave,
0: questi
1: su
0: fatti non
1: questo,
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto è
0: Bene.
1: grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. E dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere anche cosiddetto bene, ma questa non è una giustificazione.
3: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
4: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. e l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione. È un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili. Sono le parole del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È necessario costruire insieme, istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini, una nuova alleanza educativa e civile. Un'alleanza capace di rimettere al centro il valore della persona, il rispetto delle differenze, il rifiuto di ogni razzismo e il coraggio del dialogo. E questo è uno dei passaggi più rilevanti di un documento sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale di Taranto a proposito del grave omicidio di Sacco Bacari. L'appello è rivolto proprio alla politica, che ha il dovere, si afferma, di ritrovare il proprio compito educativo in un tempo storico segnato da tensioni, paure, rabbie sociali e linguaggi sempre più aggressivi. Taranto, è scritto nel documento, oggi rappresenta una delle tante realtà in cui cresce una sensazione diffusa di smarrimento, di fragilità sociale, di perdita di fiducia nel futuro. Ma nessuna comunità può sopravvivere se smarrisce il senso della vita come bene supremo, unico e indisponibile. Una società che non educa al rispetto, si afferma ancora, finisce lentamente per abituarsi alla violenza. E una democrazia che perde il senso del valore della vita rischia di smarrire anche la propria umanità. Ecco allora il ruolo della politica. Quando il confronto pubblico, ammettono i consiglieri comunali, si trasforma in insulto permanente, quando chi la pensa diversamente viene trattato come un nemico da battere invece che come una persona che ha un pensiero diverso dal nostro, si indebolisce il valore stesso della convivenza civile. Si eviti l'utilizzo di linguaggi violenti, semplificazioni ostili e narrazioni che alimentano paura e odio e che qualche volta raccontano irresponsabili strumentalizzazioni e speculazioni. Riconosciamoci tutti, è la conclusione del documento, parte di una comunità prima ancora che appartenenti a uno schieramento, senza mai perdere di vista la prospettiva educativa del nostro impegno politico. La politica torni ad essere esempio, difende il diritto di ogni persona ad esprimere il proprio pensiero, ma custodisca con la stessa forza il dovere della responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
7: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
8: Sicuramente spaventa anche il fatto di camminare.

0: anche al giorno, alla luce del giorno in mezzo alla strada da soli.
1: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
2: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacko Bakary, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
3: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
1: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
4: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
0: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle, questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
2: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bakary, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
5: Questa è una triste realtà che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
6: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
1: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
2: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Un 43enne tarantino, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Taranto nel corso di un controllo in un locale pubblico. L'imprenditore non avrebbe sottoposto alcuni suoi dipendenti alle previste visite mediche di idoneità. Nei suoi confronti è stata elevata un'ammenda pari a 6.000 euro. Analoga attività di ispezione è stata svolta alla Terza, dove i carabinieri della compagnia di Castellaneta hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi del posto, amministratori di due società operanti nel settore della vendita al dettaglio. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti all'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, fino alla carente formazione del personale in materia di salute e sicurezza. Inoltre, 3 lavoratori su 6 sarebbero risultati impiegati in nero. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tutte queste azioni sono state svolte in collaborazione con i carabinieri del NIL e del NAS di Taranto, nell'ambito di un articolato servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica del rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Effettuati controlli anche in materia di sicurezza stradale, numerosi i veicoli sottoposti a verifica e diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a 2 passi dalle case di San Vito.

0: anno del sequestro della procura e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, alta 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, stacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Ilenia Gallo, presidente della Proloco.
1: Sempre una discarica, una situazione infinita, sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività, prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
0: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che invece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
1: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio ai bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana, inoltre, verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aldo Moro come martire laico. La figura dello statista assassinato dalle Brigate Rosse è stata ricordata nel convegno che si è tenuto al Castello d'Ayala Valva a Carosino, alla presenza di un pubblico d'eccezione, gli studenti dell'istituto comprensivo intitolato proprio ad Aldo Moro. A tratteggiare la figura dell'allora presidente della Democrazia Cristiana è stato l'onorevole Gero Grassi, già protagonista della commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Moro.
4: La lezione di Moro ci riporta alla Costituzione vigente, immodificabile per gli italiani, alla libertà, alla democrazia, alla sacralità della Repubblica.

0: Repubblica.
1: Infaticabile ricercatore della verità sul caso Moro, Grassi è stato autore anche di diverse opere sul tema, fra le quali spicca Aldo Moro, La verità negata.
0: Come Moro disse alla Costituente, noi siamo una Repubblica antifascista nata dopo un ventennio di dittatura, una guerra inutilmente fatta e giustamente persa, una guerra civile, la Resistenza, un referendum che democraticamente ha scelto la Repubblica. Siamo una Costituzione che si basa su valori di principi di libertà, democrazia, sussidiarietà, solidarietà, che sono alla base di questo nostro Stato. Il dramma è che spesso molti se ne dimenticano.
1: Il convegno si è rivelato di notevole interesse, seguito con grande attenzione non solo dagli studenti, ma anche da semplici cittadini.
2: Una giornata, credo definirla fantastica, bella e interessante, credo che sia poco. Ancora una volta l'onorevole Gero Grassi presente qui a Carosino, non è la prima volta. Questa volta abbiamo pensato di fare una conferenza con le scuole parlando di Costituzione d'Aldo Moro e credo che insomma i ragazzi attraverso il loro silenzio sono stati veramente interessati da questa lezione e credo che la conoscenza di Aldo Moro che ha Gero Grassi credo che non ce l'abbia veramente nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua, che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola Loiodice, di testa e di cuore e di carattere c'è stato.
5: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi, perché oggi se la sono meritati tutto.
4: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona. Cercato, voluto questo, o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
5: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva, quindi sono contento di questo, perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
4: Ecco, hai avuto questo problema muscolare, cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale. Una settimana recuperi?
5: Sì, sicuramente non è una cosa grave, è una cosa da 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì. Non ho avuto molto tempo per recuperare, diciamo che stamattina mi sono alzato non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare il rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo Savio, hai tolto quella ruggine togliendoti quella maglia, segnando quel gol, finalmente è arrivato il 21esimo e porti il Taranto alla fase nazionale anche tu, di questi playoff da vivere tutti intensamente.
6: Sì, sicuramente è stato bello ritrovare il gol e soprattutto che ne è valsa la qualificazione per le fasi nazionali. Sono molto felice, però in questo momento devo stare tranquillo, perché non mi era mai capitato quest'anno di non far gol per 4 partite, però io in campo do tutto, sono ossessionato dal gol, quindi cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni e devo cercare di finalizzare, perché sono l'attaccante del Taranto e quindi devo far gol.
4: Senti, adesso si apre una fase nuova, no? I playoff nazionali, cambia tutto, andata e ritorno, sfida con le formazioni campane, cosa servirà per presentarsi al meglio tra 2 settimane?
6: Sicuramente continuare su questa scia, noi siamo un gran gruppo, siamo ragazzi che abbiamo preso a cuore questa società, questa maglia, quindi noi ce la metteremo tutta fino alla fine, come d'altronde abbiamo fatto fino ad oggi, senza impianti.
4: Splendida l'azione del 2-0, descrivicela tu, perché tu l'hai fatta partire e tu l'hai conclusa.
6: Sì, come ho detto, io cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni per far gol, poi sono stati bravi i miei compagni e infatti oltre all'azione bella che ha portato il mio gol, sono felice perché sono venuti tutti sul

0: Con me, un gruppo fantastico, io li voglio bene ognuno di loro, mi sono stati tra virgolette ogni giorno ad incoraggiarmi e a dire farai il gol importante, non fa niente che sei stato, diciamo, non hai fatto con quelle altre partite, quindi questo gol voglio dedicarlo a loro.
1: Ora, dicevamo, è importante che tutti voi date qualcosina in più perché inevitabilmente queste sono sfide. Il fatto di giocare la prima in casa e la seconda in trasferta può influenzare la semifinale playoff?
0: No, assolutamente no, noi siamo il Taranto, quindi a prescindere se sia la prima fuori, cioè la prima in casa e poi il ritorno fuori, noi siamo consapevoli di quello che siamo noi, quindi noi non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere questi pensieri, noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e basta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi andremo nella borgata di San Vito a raccontare quello che sono le problematiche raccontate dai residenti, da Praia a Mare a Viale del Tramonto, passando per Via del Faro, e lo faremo insieme all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che abbiamo già in video collegamento. Buon pomeriggio, assessora.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: E per raccontare, per entrare diciamo nella questione, possiamo vedere il servizio.
2: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale alta 3 metri fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
3: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
2: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del Ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, a pece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
3: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo.

0: Che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
1: Allora, Assessore Agravane, ieri c'è stato un incontro con i residenti di San Vito, presso la chiesa di San Vito. Come è andata e quali sono state le richieste che le hanno fatto?
2: Ma intanto io risponderei al servizio, risponderei sulle contestazioni del servizio. Quindi i lavori per i sentieri tagliafuoco sono già previsti e sono programmati come ogni anno, quindi non c'è nessuna trascuratezza, nessun abbandono da
1: E
2: parte
1: quando avverranno? Perché l'Oasi Pamonto è spesso soggetta a incendi, che arrivano vicinissimi alle case.
2: Sì, ne sono consapevole, sono chiaramente programmati nel mese di maggio, tenga conto che comunque ha piovuto, diciamo, anche la settimana scorsa e non poco, quindi in realtà l'esigenza c'è, però la pioggia ha comunque messo, diciamo, fatto crescere ulteriormente l'erba. Poi sul merito della contaminazione dell'aria, io, diciamo, sono responsabile di quello che sono fatto da luglio in poi, quindi per essere chiari. Quello che è certo è che ci sono due questioni. Uno è che le mareggiate di quest'inverno hanno danneggiato in parte il telo di plastica che serviva per impedire la dispersione del materiale, quindi della falesia. E su questo abbiamo chiesto un preventivo, e quindi, diciamo, partiranno i lavori. Abbiamo cercato di ottenere il preventivo più favorevole, quindi più economico. E dopodiché, diciamo, la seconda questione riguarda di per sé la bonifica vera e propria. E su questo noi stiamo portando avanti il piano di caratterizzazione, quindi non è che le carte viaggiano, non ci sono carte che viaggiano, noi abbiamo fatto i campionamenti e stiamo aspettando l'esito che dovrebbe arrivare questa settimana, se non è questa settimana sarà la prossima, però senza i campionamenti non si fa nessuna bonifica.
1: Ma il
2: Tutti
1: piano di
2: sappiamo.
1: caratterizzazione era quello della vecchia giunta comunale, è sempre quello?
2: Il piano di caratterizzazione è stato varato in funzione delle notizie, insomma, delle evidenze che ci sono sul territorio e diciamo, l'area è molto vasta e quindi, diciamo, al di là del fatto che sappiamo tutti che si tratta di materiale edile che in parte c'è amianto, comunque va analizzato sia tutto il fronte dal mare fino alla defunzione, quindi tutta l'area sequestrata. Sulla base dei risultati della caratterizzazione faremo i lavori previsti con i finanziamenti che già ci sono.
1: Ed è stato
2: Quindi
1: pubblicato il piano, cioè, è visibile.
2: sì, semplicemente aspettiamo i risultati del laboratorio, quindi se non ci sono i risultati dei carotaggi, dell'analisi dei carotaggi, non c'è possibilità di predisporre, insomma, i lavori, no? Di capire che tipo di lavori dobbiamo fare. Fra l'altro, se è diverso se stiamo parlando di inerti o se stiamo parlando di amianto o se stiamo parlando ancora di altro, quindi diciamo, anche i costi delle bonifiche dipendono dalla tipologia di rifiuto che troveremo, perché chiaramente in quella zona ruinante hanno scaricato materiale edile che di per sé potrebbe essere, insomma, sono inerti, è un tipo di problema, se invece c'è amianto è un altro. Poi va bene, rispondendo anche alla sua domanda su cosa si aspettano i cittadini, ieri appunto siamo stati un paio d'ore a parlare e c'è una forte attenzione per la pulizia delle spiagge e quindi per anche la vocazione turistica di San Vito e quindi chiaramente hanno chiesto il potenziamento del servizio di raccolta sulle spiagge, quindi cestini o eventualmente carrellati. E quindi è un sollecito poi che riguarda invece i nidi, le gestioni private, questo chiaramente lo vedremo, abbiamo una riunione proprio oggi pomeriggio. E poi chiaramente il tema della manutenzione del verde pubblico, che però va di pari passo con quello privato, perché mi hanno segnalato varie situazioni di privati, terreni privati in abbandono e quindi incolti è diciamo, fonte di degrado, quindi c'è da gestire al meglio insomma, sia la parte pubblica che i terreni comunali che quelli diciamo, dei privati.
1: Perfetto, grazie Assessora, anche perché in questo periodo, nel periodo estivo San Vito raddoppia la sua cittadinanza e quindi è necessario una mano in più. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, buona giornata, buonasera.
1: E noi ora andiamo a vedere un altro problema che riguarda San Vito, che è quello della mobilità.
3: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette, la soluzione addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
1: E abbiamo in videocollegamento Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Buon pomeriggio Ilenia.
4: Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti.
1: Ieri un incontro con l'assessore Gravame, e i problemi sono tanti e noi abbiamo poco tempo. Abbiamo Praia a Mare e quindi l'ennesima volta che si chiede a Chima Ambiente di ripulire da quella che è l'inciviltà dei cittadini, che poi rischia di diventare un rogo come tutti gli anni.
4: Sì, continuiamo a vedere continuamente insomma rifiuti in quella zona e
1: Ilenia, devi mettersi
4: discariche,
1: più centrale
4: insomma,
1: nella,
4: comunque la zona non è... Pronto?
1: Sì, ti devi mettere un po' più centrale nell'inquadratura.
4: Ah sì, scusate.
1: Ti dobbiamo vedere tutto il
4: dicevo, la zona è sempre attenzionata perché ci sono continui scarichi, presenza di rifiuti e la cosa insomma ci preoccupa un po', ci preoccupa non poco, considerando il fatto che è una zona, un'area che è chiusa e sequestrata da tantissimi anni, che quindi insomma speriamo nel più breve tempo possibile che venga restituita alla collettività e quindi venga presidiata.
1: L'assessora Gravame ci ha appena detto che i lavori di spalcio del verde e quindi anche i sentieri tagliafuoco sono previsti, ma ieri vi ha dato delle tempistiche?
4: Allora, diciamo, sicuramente l'abbiamo attenzionata, come abbiamo attenzionato anche, diciamo, anche altre parti del quartiere che necessitano di sfalcio. Le ditte sono all'opera perché le vediamo insomma operare in altre zone della città, però in altre zone del quartiere, e spero insomma vengano nel più breve tempo possibile anche in quell'area che è particolarmente vegetativa e particolarmente attenzionata da noi perché, come ben sapete, anche negli anni precedenti si sono verificati incendi abbastanza pericolosi.
1: E poi c'è la questione dei mezzi di trasporto. Si è trovata quindi una soluzione con Chima Mobilità?
4: Allora, si è trovata, nel senso che abbiamo avuto un incontro in presenza con una partecipazione massiccia del quartiere, perché chiaramente interrompere il trasporto pubblico è è una cosa abbastanza grave, comporta notevoli disagi. Per cui più volte l'ultima è stata un'andata proprio in sede per chiarire meglio la proposta fatta, cioè quella di considerare l'alternativa di Via Occhiate per il passaggio del trasporto autobus e arrivare fino all'anello di San Cataldo per permettere appunto a tutta quella zona di essere servita da trasporto. Naturalmente per fare questo è chiaro che abbiamo dovuto parlare attentamente e dettagliatamente con la società per considerare spazi, misure.
1: Eh sì, perché Via Occhiate è piuttosto stretta, ha delle zone piuttosto strette, e più al suo ingresso da Via del Faro c'è un lampione, che è un palo che ne impedisce il passaggio.
4: Esatto, quello verrà tolto e si permetterà insomma anche a un pullman che abbiamo chiesto non di 12 metri ma un pullman da 9 metri, quindi anche più contenuto, di poter fare questo attraversamento da Via Occhiate per poi entrare nelle due calate che sono anche piccoline e che sono, diciamo, hanno la presenza anche di ville con relativi residenti che chiaramente fanno sostare le auto di proprietà all'esterno, quindi sarà un lavoro, diciamo, di sinergia attraverso una serie di comunicazioni, di installazione di cartellonistica che deve permettere però il passaggio per consentire, insomma, a tanta gente di poter prendere il servizio pubblico.
1: Ilenia, San Vito è una borgata piuttosto tranquilla, però d'estate raddoppia il numero delle persone che la vivono, perché ci sono tanti villeggianti che arrivano anche fuori dall'Italia. Abbiamo conosciuto persone che vengono dal Belgio ed è bello, però questo significa anche disservizi.
4: Eh sì, come giustamente dicevi tu, Valentina, il quartiere è molto popolato, soprattutto in estate, perché abbiamo tante realtà che si fanno crescere, diciamo, proprio i numeri di presenze, le persone, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, tanti operatori commerciali, tanti operatori economici che sono su questa frazione, che poi va in continuità con le altre due frazioni di Lama e Talzano. E quindi notiamo, lo diciamo da sempre, che in estate le presenze nel quartiere quadruplicano addirittura. Quindi questa è una problematica che deve essere gestita, cioè nel senso non si può permettere di pensare che un quartiere, diciamo, balneare, un antico borgo marinaro come San Vito e anche Lama possano rimanere in queste condizioni avendo tutta questa mole di presenze che però arriva diciamo anche in periodi concentrati, nei periodi estivi. Per cui garantire i servizi è la salvezza per questo quartiere come per gli altri, perché naturalmente garantisce anche vivibilità per chi
1: Certo.
4: risiede.
1: Io ti ringrazio Elenia, presidente Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito.
4: Grazie a voi,
1: E noi
4: grazie
1: siamo arrivati al termine di questo approfondimento dopo il TG. Se avete segnalazioni da farci, dovete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it. Chiedo scusa, lo ripeto, segnalazioni@cittadellatv.it, e l'appuntamento con dopo il TG ritorna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lui è Harvey con Lie to Me, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo alla tendenza e il costume, ma alla musica e al teatro. Oggi in studio con noi Michele Bramo, attore. Benvenuto Michele.
1: Grazie, buon pomeriggio a te Serena e a tutti i radioascoltatori.
0: Poi nella seconda parte ancora Daniela Delle Grottaglie, collega attrice di Michele, e poi meravigliosamente qui a Cittadella Arianna Diretto con il suo nuovo singolo Segreto, e chiacchieremo proprio con lei nel mondo della musica e tutte quelle che sono le aspettative di una giovane promessa cantante come lei. Allora Michele, qui dobbiamo tavolare subito un discorso e ti faccio proprio, sai, la domanda quella diretta: quanto è difficile essere attori di teatro oggi? Vuoi dell'alcol?
1: Se ci fosse.
0: Va bene, dai, facciamo i politicamente corretti così.
1: Ok. Non è semplice, ecco, partiamo con questo assunto. Perché? Perché comunque nel tempo ovviamente il ruolo si è evoluto. Sicuramente non si può pensare all'attore come magari veniva incorniciato fino a qualche tempo fa. Ormai, diciamo, l'attore è anche un ruolo che ne comprende altri, nel senso spesso è anche coautore di ciò che porta in scena, quindi in parte porta la sua vita e diventa anche un megafono politico di resistenza, perché si affrontano temi legati al sociale, al politico, con difficoltà legate anche al dover parlare di temi spesso caldi e che possono in qualche modo anche compromettere un futuro. Attenzione.
0: Ma questo è anche un argomento che è venuto molto fuori con la premiazione di David di Donatello.
1: Esattamente.
0: Di quanto la politica o comunque tematiche importanti e contemporanee siano necessariamente urgenti, dico, da portare sul palco o meno. Cioè il palco può diventare un manifesto?
1: Assolutamente sì, e direi deve in qualche modo esserlo.
0: Ma vuol dire schierarsi politicamente, secondo te?
1: Sì.
0: Alcune volte va fatto, sì. Dici, proprio per etica.
1: Sì, ripeto, con i rischi che ciò comporta, però va fatto, cioè, ripeto, è proprio un atto di resistenza, mi viene da dire. Per cui se il teatro, come anche le altre arti, ecco, allargando un po' il discorso, perdono questa funzione, viene meno un po' tutto, insomma.
0: Voi state portando in scena I Mangiatori di Filo con la regia di Idacchia Tante, e tanti, poi nomineremo anche tutti i tuoi colleghi e collaboratori che partecipano a questa opera. Ora ne parliamo insieme, però quanto c'è di manifesto in Mangiatori di Filo e soprattutto perché Mangiatori di Filo?
1: Allora parto dall'ultima dall'ultima domanda, perché magari è quella che incuriosisce anche di più. Mangiatori di Filo perché appunto noi parliamo di un'antica tradizione sartoriale artigianale presente sul territorio della provincia di Taranto, in particolar modo di Martina. Mangiatori di Filo perché i sarti, da appunto una ricerca fatta dalla nostra regista, la quale ha vissuto le poche ormai botteghe artigiane presenti sul territorio, si è resa conto, ma anche loro l'hanno ammesso, che siccome maneggiano continuamente il cotone, il filo, quindi anche con la bocca, va a finire che spesso lo mangiano senza neanche accorgersene.
0: Si immagino magari spezzare un filo magari anche con i denti
1: esatto.
0: O proprio così, che leggono anche nell'aria proprio i residui, i pezzi.
1: Esatto,
0: comporta che potessimo anche mangiarlo.
1: Esattamente sì. E quindi, come ti dicevo, è, diciamo, uno spaccato di un territorio non solo locale, viene da dire proprio di italiano, che ormai, diciamo, si è un po' perso, ecco, e si cerca in qualche modo di riportare alla luce di quei talenti, di quell'artigianalità che appartiene al Made in Italy
0: e il Made in Puglia in questo caso.
1: In questo caso assolutamente. E quindi lo facciamo come? Sicuramente portiamo in scena uno spaccato, ma anche soprattutto un modo di vivere, ecco, un modo di approcciare anche il proprio lavoro con un, um, uno una visione comunitaria, mi viene da dire, nel senso che queste botteghe non erano soltanto luogo di lavoro, ma erano luogo di incontro, erano luogo di scambio, erano luogo di riflessione.
0: Beh,
1: erano...
0: direi anche di rivoluzione e resistenza.
1: Collegandoci al discorso di prima.
0: Esattamente. Perché era forse il primo sindacato, quello della bottega, dello stare insieme, perché non si poteva anche eventualmente fare a meno di parlare di questi argomenti o ideare qualcosa, no?
1: Esatto.
0: Quello che magari in quel momento potesse non andare, perché comunque nel frattempo di strada ne è stata fatta. Le botteghe nel loro essere sono rimaste quelle artigianali e sartoriali, però solamente sono cresciute come visibilità e non solo,
1: esatto,
0: anche come diritto del lavoro e altre la sicurezza sui luoghi di lavoro. Adesso sarebbe ampio, chiaramente,
1: sì,
0: il
1: esatto,
0: discorso,
1: esatto, però
0: la creatività è rimasta, se solo evoluta, ovviamente.
1: Sì, ma poi noi cerchiamo anche di portare in mondo quelle che sono i loro sentimenti, le loro speranze, ciò che appunto apparteneva a quegli anni, ma che ci siamo resi conto che è trasversale, nel senso arriva fino a noi, ai giorni d'oggi. E poi c'è anche, diciamo, una, non voglio spoilerare come si suol dire, c'è anche, diciamo, una parentesi, un intervento che rende ancora più attuale questo spettacolo, parlandoci di una storia ahimè attualissima, come quella di una persona che viene nel nostro territorio affrontando un viaggio difficile per mare, colmo di speranze e cercando di integrarsi in quel tessuto di cui abbiamo parlato fino ad ora
0: e diventarne parte del territorio,
1: diventarne parte, anche perché ci si rende conto che in qualche modo accomuna anche quei territori.
0: Allora, cominciamo a dare la data. Voi siete in scena fra pochissimo.
1: Sì, il 17 maggio,
0: tra una settimana,
1: settimana. Sì.
0: E quindi, visto che noi siamo in diretta sul 94 del Digitale Terrestre per tutta la Puglia e Basilicata, l'informazione è importante, perché dove andate in scena?
1: Andiamo in scena al Teatro Comunale Cappelli di Martina,
0: quindi voglio dire abbastanza al centro, voglio dire,
1: sì,
0: raggiungibile da tutte le parti della Puglia e della Basilicata. Noi continuiamo la nostra diretta con non solo Michele Bramo, ma dopo ascolteremo anche la tua collega attrice Daniela Delle Grottaglie per parlare di arte, di teatro, di mangiatori di filo, perché quanto fa parte in realtà anche del nostro tessuto sociale. Noi non ce ne accorgiamo, ma è proprio così.
1: Assolutamente.
0: Noi continuiamo questa puntata di Frequenze di Moda su Cittadella, continuando dando la linea alla regia.

0: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: loro sono i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, del nostro rewind per fare un salto nel passato, perché ci rievoca magari qualcosa di bello. Io sono in compagnia di Daniele Delle Grottaglie, attrice sempre su Frequenze di Moda, 96 e 500 per tutta la zona Taranto, anche il Double Plus, perché a noi piace andare sulle frequenze in maniera proprio pro max, direi, voglio dire, a certi livelli.
1: Buon pomeriggio Serena, buon pomeriggio
0: come
1: a tutti.
0: Stai Daniela?
1: Bene, sto bene, grazie di questa accoglienza, di questo invito.
0: Con il tuo collega avevamo cominciato a parlare, abbiamo cominciato a parlare del teatro, il teatro oggi. Insomma, è venuta fuori una bella conversazione su proprio il teatro come manifesto,
1: sì,
0: anche sia culturale che politico. Ma a proposito di questo, non posso fare a meno anche di domandarti il ruolo della donna all'interno del teatro come arte.
1: L'attore in generale, quando mettiamo in scena qualcosa sembra che di dover mettere sempre in scena altro, invece secondo me, ho sempre pensato questo, riusciamo a mettere in scena sempre qualcosa di nostro che non sapevamo di avere, quindi un altro nostro, un altro da sé, e secondo me è molto importante questa cosa. E la donna ha tanto altro da mettere in scena, perché insomma abbiamo, ecco, non per fare questi manifesti eccetera, però abbiamo anche qualcosa che ci viene tolto di solito, ecco, c'è sempre un ruolo piuttosto marginale che viene messo in scena, però stiamo combattendo per questo, ecco, il manifesto che forse del quale ha parlato Michele si può estendere anche alle competenze femminili che vengono trattate da sempre un po' in maniera differente, ecco, c'è sempre una differenza tra l'uomo e la donna, sia nel lavoro cosiddetto più tradizionale che nel lavoro dell'attore.
0: Voglio un esempio
1: i ruoli
0: pratico.
1: Non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne, non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne dopo una certa età. Attenzione a questa cosa, perché sembra tutto bello, tutto luminoso, pieno di stelle, invece poi a un certo punto superi l'età canonica, i 40, i 45, e fai fatica, puoi essere la più bella del mondo, puoi essere la più brava del mondo, però cominci a fare fatica, e questa cosa si sente, ecco, più nel cinema, secondo me questo. Nel teatro è differente, il teatro da questo punto di vista riesce a
0: fermare un po' il tempo.
1: Fermare il tempo, bellissima questa cosa, si spegne un po' questa cosa dell'età, puoi diventare una bambina, puoi essere una ragazzina, puoi essere una donna, puoi trasformarti, vero? E io per esempio trovo una libertà, ecco, il termine è questo, il teatro mi dà libertà di essere, cosa che non sempre nella vita mi capita, devo
0: forse
1: essere sincera.
0: È abbastanza forse anche per tutti così,
1: sì,
0: di quanto
1: proprio...
0: di tuo, cioè nel personaggio che interpreti il mangiatore di filo.
1: Ecco, il personaggio del mangiatore di filo, la mia occhiellatrice, non ha un nome la mia occhiellatrice, e questo è sintomatico forse, perché anche a quei tempi, soprattutto a quei tempi, la donna aveva un ruolo marginale, i sarti erano degli uomini.
0: Anche se, voglio dire, il lavoro...
1: Ma il lavoro manuale maggiore, forse, ecco, più minuto, più minuzioso. L'occhiellatrice faceva degli occhielli...
0: A mano,
1: precisissimi, ma veniva relegata ad un ruolo molto minore, è un ruolo marginale. E questa cosa nello spettacolo si sente, si avverte, si... La regista lo ha proprio sottolineato, perché ovviamente doveva proprio far venire fuori questo.
0: Perché l'esigenza di conoscere l'occhiellatrice? Adesso immagino che ci sia anche un lavoro interiore della protagonista.
1: Beh sì, sì, perché c'era.
0: E bisogna...
1: Perché non erano solo loro, ma venivano fuori solo loro. Maida, avendo fatto un bellissimo lavoro di ricerca, sapeva che c'era questo personaggio e doveva tirarlo fuori assolutamente. Quindi bellissima questa cosa, che anche come posizione del corpo, come posizione sulla scena, lei è di lato, i sarti sono centrali, però poi viene fuori con la sua storia, viene fuori con le sue esigenze, assolutamente, che vengono in modo anche ironico, in modo molto molto carino, molto ovviamente abbandonate e non prese in considerazione.
0: E tu quanto ti porti a casa del tuo personaggio?
1: Porto a casa la pazienza, mi porto a casa la lentezza, il movimento, la forza di questa donna che ha avuto un passato molto difficile, ecco, questo sì, che è cresciuta in questo mestiere, che l'ha salvata,
0: e questo è l'importante.
1: Sì,
0: salvarsi.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie Daniela Delle Grottaglie di essere stata con Frequenze di Moda. Noi ci saluteremo alla fine anche con Michele Bramo, perché ho ancora qualche domanda da farvi. Ricordiamo, i mangiatori di filo, giorno
1: 17 maggio, domenica, alle ore 19, Teatro Cappelli. Vi aspettiamo.
0: A Martina Franca. Noi continuiamo con Frequenze di Moda, questa è Cittadella Radio e TV, e noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. New hit.

0: non dobbiamo avere questi pensieri, noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e basta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi andremo nella borgata di San Vito a raccontare quello che sono le problematiche raccontate dai residenti, da Praia a Mare a Viale del Tramonto, passando per Via del Faro, e lo faremo insieme all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che abbiamo già in video collegamento. Buon pomeriggio, assessora.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: E per raccontare, per entrare diciamo nella questione, possiamo vedere il servizio.
2: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale alta 3 metri fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
3: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
2: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, a pece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
3: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
0: Allora, assessora Gravame, ieri c'è stato un incontro con i residenti di San Vito presso la chiesa di San Vito. Come è andato e quali sono state le richieste che le hanno fatto?
1: Ma intanto io risponderei al servizio, risponderei sulle contestazioni del servizio. Quindi i lavori per i sentieri tagliafuoco sono già previsti e

0: sono programmati come ogni anno, quindi non c'è nessuna trascuratezza, nessun abbandono da parte
1: e
0: della...
1: quando avverranno? Perché l'Oasi Pamunto è spesso soggetta a incendi che arrivano vicinissimi alle case.
0: Sì, ne sono consapevole, sono chiaramente programmati nel mese di maggio, tenga conto che comunque ha piovuto, diciamo, anche la settimana scorsa e non poco, quindi in realtà come dire, l'esigenza c'è, però la pioggia ha comunque messo, diciamo, fatto crescere ulteriormente l'erba. Poi sul merito della contaminazione dell'aria, io diciamo, sono responsabile di quello che sono fatto da luglio in poi, quindi per essere chiari. Quello che è certo è che ci sono due questioni. Uno è che le mareggiate di quest'inverno hanno danneggiato in parte il telo di plastica che serviva per impedire la dispersione del materiale, quindi della falesia, e su questo abbiamo chiesto un preventivo e quindi diciamo partiranno i lavori, abbiamo cercato di ottenere il preventivo più favorevole e quindi più economico. Dopodiché diciamo, la seconda questione riguarda di per sé la bonifica vera e propria, e su questo noi stiamo portando avanti il piano di caratterizzazione, quindi non è che le carte viaggiano, non ci sono carte che viaggiano, noi abbiamo fatto i campionamenti e stiamo aspettando l'esito, che dovrebbe arrivare questa settimana, se non è questa settimana sarà la prossima, però senza i campionamenti non si fa nessuna bonifica.
1: Ma il piano di caratterizzazione era quello della vecchia giunta comunale, è sempre quello?
0: Il piano di caratterizzazione è stato tarato in funzione delle notizie, insomma, delle evidenze che ci sono sul territorio, e diciamo l'area è molto vasta e quindi diciamo, al di là del fatto che sappiamo tutti che si tratta di materiale edile che in parte c'è amianto, comunque va analizzato sia tutto il fronte dal mare fino alla defunzione, quindi tutta l'area sequestrata. Sulla base dei risultati della caratterizzazione faremo i lavori previsti con i finanziamenti che già ci sono.
1: Ed è stato pubblicato il piano, cioè è visibile?
0: Sì, semplicemente aspettiamo i risultati del laboratorio, quindi se non ci sono i risultati dei carotaggi, dell'analisi dei carotaggi, non c'è possibilità di predisporre, insomma, i lavori, no? Di capire che tipo di lavori dobbiamo fare. Fra l'altro, se è diverso, se stiamo parlando di inerti, o se stiamo parlando di amianto, o se stiamo parlando di ancora di altro, quindi diciamo, anche i costi delle bonifiche dipendono dalla tipologia di rifiuto che troveremo, perché chiaramente in quella zona rovinante hanno scaricato materiale edile che di per sé potrebbe essere, insomma, sono inerti, è un tipo di problema, se invece c'è amianto è un altro. Poi va bene, rispondendo anche alla sua domanda su cosa si aspettano i cittadini, ieri appunto siamo stati un paio d'ore a parlare e c'è una forte attenzione per la pulizia delle spiagge e quindi per anche la vocazione turistica di San Vito, e quindi chiaramente hanno chiesto il potenziamento del servizio di raccolta sulle spiagge, quindi cestini o eventualmente carrellati. E quindi è un sollecito poi che riguarda invece i nidi, le gestioni private, questo chiaramente lo vedremo, abbiamo una riunione proprio oggi pomeriggio, e poi chiaramente il tema della manutenzione del verde pubblico, che però va di pari passo con quello privato, perché mi hanno segnalato varie situazioni di privati, terreni privati in abbandono e quindi incolti e diciamo fonte di degrado, quindi c'è da gestire al meglio, insomma, sia la parte pubblica che i terreni comunali, che quelli diciamo privati. Dei privati.
1: Perfetto, grazie assessora, anche perché in questo periodo, nel periodo estivo, San Vito raddoppia la sua cittadinanza e quindi è necessario una mano in più. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a lei, buona giornata, buonasera.
1: E noi ora andiamo a vedere un altro problema che riguarda San Vito, che è quello della mobilità. Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione continua.

0: Ossia, San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio ai bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana, inoltre, verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2 km e mezzo per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare. E abbiamo in videocollegamento Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Buon pomeriggio, Ilenia.
1: Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti.
0: Ieri un incontro con l'assessore Agravame e i problemi sono tanti e noi abbiamo poco tempo. Abbiamo Praia Mare e quindi l'ennesima volta che si chiede a Chima Ambiente di ripulire da quella che è l'inciviltà dei cittadini, che poi rischia di diventare un rogo come tutti gli anni.
1: Sì, continuiamo a vedere continuamente, insomma, rifiuti in quella zona e
0: Ilenia, devi mettersi più
1: discariche,
0: centrale
1: insomma, comunque la zona
0: nell'inquadratura.
1: non è... Pronto?
0: Sì, ti devi mettere un po' più centrale nell'inquadratura. Ti
1: Ah, sì, scusate.
0: dobbiamo vedere in tutto il suo
1: Dicevo,
0: splendore.
1: la zona è sempre attenzionata perché ci sono continui scarichi, presenza di rifiuti e la cosa, insomma, ci preoccupa un po', ci preoccupa non poco, considerando il fatto che è una zona, un'area che è chiusa e sequestrata da tantissimi anni, che quindi, insomma, speriamo nel più breve tempo possibile che venga restituita alla collettività e quindi venga presidiata.
0: L'assessora Agravame ci ha appena detto che i lavori di spalcio del verde e quindi anche i sentieri tagliafuoco sono previsti, ma ieri vi ha dato delle tempistiche?
1: Allora, diciamo, sicuramente l'abbiamo attenzionata, come abbiamo attenzionato anche, diciamo, anche altre parti del quartiere che necessitano di sfalcio. Le ditte sono all'opera perché le vediamo, insomma, operare in altre zone della città, però in altre zone del quartiere e spero, insomma, vengano nel più breve tempo possibile anche in quell'area che è particolarmente vegetativa e particolarmente attenzionata da noi perché, come ben sapete, anche negli anni precedenti si sono verificati incendi abbastanza pericolosi.
0: E poi c'è la questione dei mezzi di trasporto. Si è trovata quindi una soluzione con Chima Mobilità?
1: Allora, si è trovata, nel senso che abbiamo avuto un incontro in presenza con una partecipazione massiccia del quartiere, perché chiaramente interrompere il trasporto pubblico è una cosa abbastanza grave e comporta notevoli disagi. Per cui più volte l'ultima è stata un'andata proprio in sede per chiarire meglio la proposta fatta, cioè quella di considerare l'alternativa di Via Occhiate per il passaggio del trasporto autobus, e arrivare fino all'anello di San Cataldo per permettere appunto a tutta quella zona di essere servita da trasporto. Naturalmente per fare questo è chiaro che abbiamo dovuto parlare attentamente e dettagliatamente con la società per considerare spazi, misure,
0: Eh sì, perché Via Occhiate è piuttosto
1: toste.
0: stretta, ha delle zone piuttosto
1: Eh
0: strette, e più
1: sì.
0: al suo ingresso da Via del Faro c'è un lampione, che è un palo che ne impedisce il passaggio.
1: Esatto, quello verrà tolto e si permetterà, insomma, anche a a un pullman che abbiamo chiesto non di 12 metri, ma un pullman da 9 metri, quindi anche più contenuto di poter fare questo attraversamento da Via Occhiate per poi entrare nelle due calate che sono anche piccoline e che sono, diciamo, hanno la presenza anche di ville con relativi residenti che chiaramente fanno sostare le auto di proprietà all'esterno. Quindi sarà un lavoro, diciamo, di sinergia attraverso una serie di comunicazione, di installazione di cartellonistica che deve permettere però il passaggio per consentire, insomma, a tanta gente di poter prendere il servizio pubblico.
0: Ilenia, San Vito è una borgata piuttosto tranquilla, però d'estate raddoppia il numero delle persone che la vivono perché ci sono tanti villeggianti che arrivano anche fuori dall'Italia. Abbiamo conosciuto persone che vengono dal Belgio ed è bello, però questo significa anche disservizi.
1: Eh sì, come giustamente dicevi tu, Valentina, il quartiere è molto popolato, soprattutto in estate, perché abbiamo tante realtà che si fanno crescere, diciamo, proprio in numeri di presenze, le persone, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, tanti operatori commerciali, tanti operatori economici che sono su questa frazione, che poi va in continuità con le altre due frazioni di Lama e Talzano. E quindi notiamo, lo diciamo da sempre, che in estate le presenze nel quartiere quadruplicano addirittura. Quindi questa è una problematica che deve essere gestita, cioè nel senso non si può permettere di pensare che un quartiere, diciamo, balneare, un antico borgo marinaro come San Vito e anche Lama possano rimanere in queste condizioni avendo tutta questa mole di presenze che però arriva diciamo anche in periodi concentrati, concentrati nei periodi estivi. Per cui garantire i servizi è la salvezza per questo quartiere come per gli altri, perché naturalmente garantisce anche vivibilità per chi
0: Certo.
1: risiede.
0: Io ti ringrazio Elenia, presidente Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito,
1: Grazie a voi,
0: e noi
1: grazie a te.
0: siamo arrivati al termine di questo approfondimento dopo il TG. Se avete segnalazioni da farci, dovete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it. Chiedo scusa, lo ripeto, segnalazioni@cittadellatv.it e l'appuntamento con dopo il TG ritorna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
13: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
14: Sam, mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
14: Non sapevo dove altro andare.
13: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
14: Me.
13: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
14: Posso fartele sentire se vuoi.
13: Non voglio smettere proprio ora.
14: Di fare cosa?
13: Di non ascoltare la tua musica.
14: Non volevo tagliarti fuori.
13: Ma lo hai fatto.
14: Non puoi.

0: fossi che passò.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove.
7: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
4: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
10: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
10: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
5: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
14: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
15: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Dunque, c'è una città traumatizzata dagli eventi di questi giorni. Sabato mattina l'uccisione di Sacco Bakary, un lavoratore del Mali con regolare permesso di soggiorno, quindi non era un clandestino, ma era un regolare, aveva il regolare permesso di soggiorno, quindi era un nostro concittadino a tutti gli effetti, che viene ucciso in modo balordo mentre di primo mattino si recava sul posto di lavoro, cioè nelle campagne nei pressi di Massafra. Primo trauma. Secondo trauma, nello scoprire, e oggi ne abbiamo avuto la conferma, che protagonisti di questo omicidio brutale sono stati dei ragazzini. Ne parliamo con il professor Riccardo Pagano.
16: Buonasera, grazie.
15: Già direttore del Dipartimento Universitario Ionico, nonché pedagogista, quindi è sua materia tentare di comprendere quali sono le dinamiche che muovono questi ragazzi, alcuni dei quali già segnalati ai servizi sociali, quindi con diciamo, un vissuto problematico. Ma ne parliamo anche con Emanuele Cardone, che dovrebbe essere collegato con noi a momenti, responsabile di un centro per minori e con una lunga esperienza, robusta esperienza, proprio nella valutazione delle situazioni di disagio. La nostra puntata sarà interamente dedicata a questi fatti. Professore, è davvero sconvolgente quello che è accaduto.
16: Sì, sì, sono cose che ti lasciano senza parole e il tutto poi in una città che ha voglia di ripartire, ha voglia di riprendersi, di far parlare di sé in maniera diversa, no? E invece poi purtroppo andiamo agli onori della cronaca per questi fatti gravissimi, di una gravità inaudita, anche perché appunto coinvolgono persone che vengono qui anche per cercare una speranza, una vita di lavoro, no? Una vita onesta da condurre, E d'altro canto poi ci sono ragazzi di mezzo, e quindi ragazzi, quando ci sono questi giovani è il nostro futuro che si spegne un po', no? Perché noi puntiamo sui giovani. Io ho avuto nella mia lunga carriera esperienza anche di giudice minorile, no? Presso la Corte d'Appello di Taranto, e anche lì abbiamo avuto casi molto gravi che manifestavano proprio tutto questo fenomeno di marginalità sociale, sul quale le analisi vanno fatte in maniera molto precisa, molto puntuale, per poter capire un po' le cause e per poter poi vedere quali sono gli effetti di queste forme di marginalità.
15: Non so se abbiamo già in linea il dottor Cardone, chiedo a Piero Caffio che ci segue dalla regia. Buonasera, dottor Cardone.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
15: Dottor Cardone, ricordiamo, anche giudice onorario della Corte d'Appello, ma soprattutto con un vissuto professionale proprio nel disagio giovanile, nella osservazione del disagio giovanile. Professor Cardone, dottor Cardone, siamo sconvolti un po' tutti dall'esito di questa vicenda, l'epilogo che vede come cattivi protagonisti proprio dei ragazzini, dei minorenni, e addirittura i colpi fatali sarebbero stati sferrati proprio da un ragazzino di 15 anni. Sì. Come si può commentare una tragedia, anzi una doppia tragedia, perché qui siamo di fronte ad una doppia tragedia?
0: Esattamente, una doppia tragedia, perché c'è una vittima palese che è il ragazzo, purtroppo quello che ci ha rimesso la vita, ma ci sono altre 5 vite che non so quanto consapevolmente da parte loro, ma anche loro sono ormai, come posso dire, si sono pregiudicati buona parte del loro futuro. La cosa, io ho avuto dei sentimenti un po' contrastanti rispetto a questa cosa, perché inizialmente magari ero arrabbiato, incredulo. Adesso sono anche molto deluso, perché la cosa che più mi sta facendo male, mi fa un po' rabbia, è un po' anche i commenti che leggo e la reazione delle persone che stanno intorno a questi ragazzi. Una cosa che mi ha fatto davvero tanto male è che sono stati anche incoraggiati nel uscire presto da questa situazione, che la galera gli servirà per diventare delle persone più in grado di affrontare gli squali della società. Questa è una cosa che mi ha fatto davvero tanto male. Io lavoro da...
15: Prego, prego.
0: Lavoro da davvero tanti anni, ho lavorato tantissimi anni in comunità terapeutica, come diceva poco prima, sono giudice della Corte d'Appello, giudice onorario della Corte d'Appello, responsabile di un centro per minori Amida della cooperativa Lisitea, e quindi sono ogni giorno a contatto con il disagio e con i ragazzi. Io ritengo che la colpa principale di tutto questo non sia soltanto dei ragazzi, ma purtroppo delle famiglie.
15: Ecco, volevo proprio porre l'attenzione su questo. Se un ragazzino di 15 anni alle 5 del mattino è in giro per la città a scorazzare col motorino, a quanto pare, poi perché a quanto pare l'aggressione sarebbe cominciata proprio scorazzando con uno scooter, hanno intercettato questo povero ragazzo del Mali e lo hanno brutalmente poi prima aggredito e poi ucciso. Ecco, ma se un ragazzino di 15 anni alle 5 del mattino è per strada, è evidente che c'è un problema a monte, che è un problema della famiglia.
0: Un problema della famiglia. Ma vi dico che quotidianamente io non ho difficoltà con i minori. Io non ho mai avuto nessuna difficoltà nella gestione del ragazzino, del minore. Le maggiori difficoltà io ce l'ho con le famiglie. Perché il minore, il bambino, il ragazzino anche di 15 anni, ancora non è inquinato dalla mentalità dell'adulto. E quindi quando tu vedi questi ragazzini, no, che un pochettino stanno interpretando anche quello che purtroppo è il modus operandi del genitore, ovviamente le sto generalizzando, non è sempre così.
15: Certo, sì.
0: Però in qualche modo poi il genitore è quasi incapace di gestire, o alle volte sono loro stessi che hanno questo mito del ragazzo, insomma, che va in giro con il coltello, che non ha orari, non ha regole, e sono quasi incapaci di gestire alle volte le intemperanze del bambino, perché lo stesso genitore a volte, ma la stragrande maggioranza delle volte, è più immaturo del ragazzino. io mi sono trovato a volte con delle situazioni in cui adesso mi viene in mente una bambina di 15 anni, anche lei, una ragazzina, che mi diceva, raccontando del suo rapporto con la scuola, con il fidanzatino e cose, e io dicevo, ma guarda, ma come mai accetti queste cose? Ma come mai la mamma non ti dice niente? E lei, che in quel momento mi sembrava più matura della madre, mi diceva, ma lo sai mia madre, no? Cioè, mia madre è fatta così. Mia madre l'ha passato anche lei con mio padre. Quindi vedevi che ancora lì c'è ancora qualche speranza, perché poi quando crescono, come posso dire, percorrono le stesse orme del genitore.
15: Dottor Cardone, le chiedo ovviamente di restare in linea, perché adesso vorrei mandare in onda il servizio sulla conferenza, uno dei due servizi che abbiamo confezionato sulla conferenza che c'è stata stamattina in questura, e in particolare il primo servizio, lo dico a Piero Caffi in regia, nel quale abbiamo anche le dichiarazioni delle due procuratrici, la procuratrice della Repubblica e la procuratrice per il Tribunale dei Minori, e sentiamo le loro dichiarazioni che sono davvero offrono degli spunti di riflessione molto interessanti.
11: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni, che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bacari, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
17: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
18: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
11: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
17: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
15: Dottor Cardone, come si interviene in situazioni di questo tipo? Cioè, questi ragazzi erano già segnalati, insomma, come problematici, con un vissuto problematico, insomma. Come si interviene? Quali sono i percorsi che dovrebbero essere affrontati in casi come questi?
0: Il servizio sociale opera benissimo sul territorio. Io ci lavoro, quindi conosco benissimo il loro operato e l'impegno e le difficoltà con le quali si trovano ad avere a che fare quotidianamente. Mi incuriosiva un po' la cosa. Io, quando è successa questa cosa, ho contattato alcuni ragazzini che vengono con me, da me nel centro. Gli stessi ragazzini che hanno avuto molte difficoltà in generale, hanno vissuto determinate situazioni anche di inadempienza scolastica, così come veniva detto poco prima. Quali sono le cose? Io non osservo mai delle regole ben precise. I ragazzi che in qualche modo stanno da me nel centro trovano un'accoglienza, partendo però dal punto preciso che è quello di chiedere aiuto, cioè loro devono essere consapevoli che hanno bisogno di aiuto, e anche le stesse famiglie devono essere consapevoli che hanno un problema, altrimenti altrimenti c'è una pretesa e una non riconoscenza del proprio problema, che è questo il caso, perché purtroppo io ho letto un post delle famiglie che stanno intorno a questi ragazzi, che li incoraggiavano a superare questo momento di difficoltà. Questa è la cosa che più mi fa male, perché non c'è una consapevolezza di quello che è accaduto. Non c'è una consapevolezza che è morto un ragazzo e che altre cinque vite, diciamo che non sono morte fisicamente, ma c'è una, come posso dire, ci sono cinque vittime
15: Diciamo che la
0: in
15: loro
0: quel caso.
15: vita è piuttosto pregiudicata, diciamo. Professor Pagano, si è fatto riferimento alla inadempienza scolastica. Questa è un'altra piaga di questa città. La procuratrice lo diceva, qui a Taranto c'è una dispersione scolastica molto molto grave, anche in questo caso. Non ci sono gli strumenti per contenere questo fenomeno, questa piaga sociale?
16: No, gli strumenti ci sarebbero anche, no? Perché il ministro, ad esempio, ha detto più volte che abbiamo riportato la dispersione a sotto i livelli della media europea, eccetera. Adesso, al di là delle roboanti dichiarazioni, gli strumenti ci potrebbero essere, chiaramente, però molto spesso le istituzioni non dialogano effettivamente tra di loro. E questo crea dei corticircuito molto pericolosi perché per venire incontro alle esigenze di queste situazioni che sono molto complicate, complicatissime, bisogna creare tutto intorno un sistema di funzionalità sociale. Non basta la semplice assistenza, bisogna innescare processi di promozione alla vita, di favorire la vita. Questi ragazzi hanno una idea della vita che è quella, diciamo, del loro piccolo mondo, che è fatto di violenza, di soprusi, è fatto di, diciamo, di eccezionalità, no? Se non c'è l'eccezionalità, io non riesco a vivere, non mi sento vivo. Ecco perché poi accadono nella piena e totale inconsapevolezza queste cose. E allora bisogna creare delle situazioni che, diciamo, in un certo qual modo mettano a sistema l'intervento per questi ragazzi che vivono disagio e forme di marginalità esasperate, perché questi ragazzi in questa maniera attestano la loro presenza nella società. È un modo per dire noi ci siamo. È una forma di riconoscimento nella società da parte di questi ragazzi, ovviamente
15: Ma nel loro
16: nel
15: ambito, però.
16: loro ambito, nel loro
15: Ecco, il
16: ambito.
15: problema è che questi ragazzi probabilmente non hanno cognizione di altri modelli, di
16: No,
15: altre modalità di
16: loro
15: vita. Esatto.
16: emulano i modelli che loro vedono sempre, no? Quello è la loro forma di educazione.
15: Dottor Cardone, quanto è difficile

0: far capire a questi ragazzi problematici che ci sono altri modi di vivere, che ci sono altri modelli da poter seguire, che ci sono altri mondi. Quanto è difficile?
1: Allora, è difficile perché io mi dispiace, forse non saranno tutti d'accordo e comprendo questa cosa, ma è difficile perché ci sono le famiglie alle spalle. Se non ci fossero le famiglie ad inquinare un lavoro che viene fatto quotidianamente sarebbe molto più semplice. Perché vi dico questa cosa? Io al centro, ma da sempre, ho accolto davvero casi molto molto difficili e tante volte, non poche, contrariamente a quello che si dice, e il dottor Pagano mi darà conto e ragione su questa cosa probabilmente, però i successi sono tanti, devo dire proprio la realtà dei fatti, c'è tanta possibilità di riuscire. Però purtroppo, guarda, pensate che quando un ragazzino va in comunità perché lui stesso chiede di andare in comunità, non viene detto sta andando in comunità, ma si usa il gergo mi hanno chiuso, no? Mi chiudono in comunità, che è un po' il gergo carcerario, un po' quello della famiglia, del carcere. E questo è il problema, è la cultura di appartenenza, perché anzi il ragazzo ha tantissime possibilità. Io ho dei gioielli nel mio centro, sono davvero delle persone splendide, mi viene da dire il mio orgoglio, sia mio che delle persone con le quali lavoro. Sono davvero delle persone che sono entrate in un certo modo, anche pubblicizzate in maniera molto negativa, e adesso per me sono dei riferimenti. Quindi
0: Quindi,
1: sono delle persone a cui io.
0: dottor Cardone, ci sta dicendo che questi ragazzi, che oggi ovviamente sono stati fermati con l'accusa di aver partecipato a questo brutale omicidio, del resto uno dei due quindicenni ha confessato di essere stato lui l'autore materiale, diciamo, dei colpi mortali, ma sono recuperabili?
1: Loro non lo so, io ti dico che sono vittime di loro stessi, della loro famiglia, della cultura, è un pochettino anche nostra, perché comunque in generale girando sul web c'è una cultura all'odio. Adesso ovviamente non parliamo di razzismo, non parliamo di roba di questo genere perché entriamo in un labirinto, però c'è anche un po' in generale una caccia al nemico, un po' come l'untore dei Promessi Sposi, eh. Su questo devo dire che ci stiamo anche noi in mezzo.
0: Dottor Cardone, a proposito di modelli culturali, alcuni programmi che vanno per la maggiore tra gli adolescenti, certe fiction dove vengono esaltate figure non proprio esemplari, influiscono o influenzano diciamo, la formazione di questi ragazzi che sono già problematici?
1: Terribilmente sì, perché purtroppo sono già avviati in determinati modi di pensare. Hanno già le famiglie così, hanno già il papà che normalmente si va a fare un paio di anni di carcere, c'è già la madre ai domiciliari, ma per loro è la normalità, cioè che ma non ha fatto nulla, si fuma solo le canne o ha solo rubato un motorino, è un piccolo conto di un piccolo accumulo di pena, cioè insomma c'è molto un minimizzare la cosa. E ovviamente poi vedere alcuni programmi, può essere Mare Fuori o tanta roba, dove comunque si spetta, come si... Un po' si rende anche un po' un mito di questo uomo forte che alla fine dà la sua vita per degli ideali, in qualche modo. Sì, fa malissimo, anche perché tra i giovani, ma non soltanto i film, anche le canzoni neomelodiche napoletane.
0: Ecco, stavo per aggiungere
1: Io
0: anche quest'altro elemento, cioè c'è questa produzione musicale dove viene esaltata la figura del boss, del boss di quartiere, insomma, che
1: E i
0: certamente.
1: video musicali
0: Sì.
1: promuovono armi, promuovono soldi, promuovono prostituzione. Cioè io li ho visti attentamente perché con i ragazzi che vengono al centro vedono questi video, io li vedo con loro, quindi li abbiamo visti insieme e mi sono proprio reso conto che sono tutti così, parlano di pistole, mitra, soldi, chi comanda, quartiere.
0: Professor Pagano, questa situazione che diciamo, pensavamo di non dover più vivere queste situazioni, no? Finiscono questi episodi per farci ripiombare, diciamo, in un pessimismo sulla possibilità che Taranto possa liberarsi da certe situazioni.
2: Sì, ripeto, nel momento in cui, no, si spera che si possa intravedere una luce diversa per Taranto, per la sua vita, per i suoi cittadini.

0: accadono queste cose che ci riportano, ci sbattono in faccia alla realtà, ma diciamo le cose come sono, no? Diceva bene il dottor Cardone, qui ci sono delle situazioni, sociali, che pesano moltissimo su questi ragazzi, cioè sono i modelli sbagliati che questi ragazzi hanno, ma che purtroppo per loro sono fondamentali. Cioè, farsi la galera o essere un piccolo delinquente non è nulla di eccezionale, cioè rientra nella loro normalità.
1: Può essere addirittura un titolo di
0: È
1: merito,
0: anche un
1: diciamo.
0: titolo di merito, c'è qualcuno ad esempio che aspira a diventare un grande, no? All'interno di questo mondo. Quindi è molto difficile poi poter contrastare questo tipo di modello. Se non poni un modello alternativo che però deve essere ben veicolato. E come diceva giustamente il dottor Cardone, ecco qui è il ruolo fondamentale della prima delle istituzioni educative, delle agenzie educative,
1: Che è
0: come
1: la
0: si sa, che è
1: famiglia.
0: la famiglia. Se la famiglia invece si orienta in maniera completamente diversa, il lavoro della società è molto complicato.
1: Allora, ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità. Chiedo al dottor Cardone di restare in linea, 2 minuti in linea alla regia e poi torneremo qui per la seconda parte di Rosso di Sera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera con il professor Riccardo Pagano e il dottor Emanuele Cardone. Stiamo affrontando questa doppia tragedia che si è abbattuta sulla città, l'omicidio di un uomo di 35 anni del Mali che viveva a Taranto e lavorava onestamente a Taranto, nelle campagne come bracciante, e poi la seconda tragedia, scoprire che ad uccidere quest'uomo è stata una baby gang, un gruppo di ragazzini, 5-4 minorenni, ed è davvero sconvolgente tutto questo. Dottor Cardone, nella sua esperienza, dato che proprio questo episodio ha riacceso i riflettori sulla città vecchia, ma nella sua esperienza ritiene che sia possibile fare queste, chiamiamole, discriminazioni geografiche all'interno della città? C'è una mappa di quartieri più a rischio rispetto ad altri? Ormai questi sono fenomeni di povertà educativa, povertà culturale diffusi un po' ovunque a Taranto?
6: No, non si può fare una mappa. Oddio, nei progetti ci sono progetti dedicati a quelli che sono i quartieri a rischio, quindi sono progetti anche finanziati che mirano a determinate zone del territorio, però ovviamente non si può generalizzare, non si può dire che Città Vecchia rispetto al borgo o alla periferia possa avere una predominanza di alcuni casi. Purtroppo è una questione che va al di là della previsione.
5: E tra un po' sentiremo anche la testimonianza di Don Emanuele Ferro, il parroco della cattedrale, che appunto ha molta sofferenza perché appunto c'è il rischio che venga di nuovo criminalizzata la città vecchia. Prima però vorrei che vedessimo insieme il secondo servizio relativo alla conferenza di questa mattina in questura, dove gli stessi investigatori della squadra mobile esprimono la loro commozione per quello che è successo e per il lavoro che hanno dovuto svolgere.
7: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
8: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Montassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa è un'indagine come le altre. Questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo, è il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione, di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
5: Professor Pagano, abbiamo ascoltato dalle parole anche una certa, diciamo, sofferenza da parte del capo della squadra mobile e il dottor Serpico. C'è il rischio di tornare a criminalizzare la città vecchia, però dobbiamo invece essere più lucidi e più sobri anche nelle valutazioni, non farci prendere dalle motivazioni di pancia, che in questo momento sono anche comprensibili, però ricordiamoci che fino a un po' di anni fa la città vecchia era considerata infrequentabile e oggi abbiamo fatto tanti passi avanti, però c'è un problema: cercare di coinvolgere le famiglie che continuano a restare un po' ai margini all'interno di questo quartiere, ma questo vale per tutti i quartieri della città, come diceva giustamente il dottor Cardone.
9: Sì, io la città vecchia la conosco perché ci ho lavorato e posso dire che effettivamente il lavoro che è stato fatto, quello di portare diciamo questi palazzi delle istituzioni, no? E anche palazzi di cultura, di civiltà, ha reso la città vecchia.

specialmente una certa parte, no? Soprattutto l'inizio di Via Duomo, che poi arriva fino alla Concattedrale, è una città, diciamo, vivibile, molto bella, che esprime anche orgoglio da parte di tutti quanti noi. Sì, io non criminalizzerei la città vecchia in questo caso, io penso che questi episodi possano accadere ovunque, perché purtroppo le forme

0: c'è da dire che forse, e non solo per questo caso, ma è una diciamo, regressione culturale che attraversiamo da tanti anni, non a Taranto, ma ovviamente in tutto il paese e forse anche oltre, si sta smarrendo la sacralità della vita, il valore della vita.
1: Certo.
0: Il valore della vita.
1: Certo.
0: Sentiamo Don
2: È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
2: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, e userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
3: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
2: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
0: Dottor Cardone, un punto di partenza, diceva Don Emanuele Ferro, di qua si può risalire, si può ripartire. Quante volte nella sua esperienza ha dovuto risalire, partendo magari anche da fallimenti, forse, da sconfitte, nella gestione di situazioni problematiche con i ragazzi, con i minori?
4: A volte mi rendo conto che una sconfitta, il lavoro che io faccio è il lavoro più bello del mondo. Mi piace tanto, perché è un lavoro illogico. Non è detto che una sconfitta sia determinante, quindi sia una perdita. A volte proprio da una sconfitta, da una ricaduta, da una situazione negativa, può sorgere qualcosa di bello. Non è detto che facendo le cose giuste le cose vadano bene, facendo le cose sbagliate le cose vadano male. E l'essere umano è qualcosa di illogico, no? Lo diceva Nietzsche, quindi... Adesso non bisogna mai generalizzare, anche se bisogna avere delle boe precise nel quale avere come punto di riferimento in questo mare in cui un po' nessuno di noi ci sta capendo poi bene tanto, un po' c'è chi generalizza, un po' che ci dà la colpa, un po' c'è chi minimizza. Io penso che una boa che io ho, un punto di riferimento che io ho sempre presente, è che tra un adulto e un bambino e un ragazzo ha sempre ragione il bambino, perché ha meno strumenti.
0: E quindi è più genuino, più pulito, diciamo, sotto questo aspetto.
4: È più pulito, sì, ha proprio per tempo di vita cronologico nel mondo meno strumenti di un adulto, per cui loro purtroppo sono stati gli artefici di quello della tragedia che hanno fatto, ma c'è una colpa diffusa, non è solo dei 5 ragazzi.
0: Dottor Cardone, noi le ringraziamo per questa sua preziosa e importante testimonianza. Dobbiamo salutarla perché abbiamo il...

0: Erminia, un altro collegamento. Davvero grazie per la partecipazione a Rosso di Sera. Grazie.
1: Buonasera.
2: Grazie mille. Buonasera.
0: Professor Pagano, Don Emanuele parlava anche di vergogna, di senso di vergogna, sì. No? E si percepiva anche la sua sofferenza in questo, perché magari alcuni di questi ragazzi erano anche conosciuti nell'ambito delle attività sociali della parrocchia di San Cataldo, e diceva però da qui dobbiamo risalire, ma non è semplice trovare la forza per riprendersi dopo uno shock del genere, no?
1: Però non bisogna neanche lasciarsi vincere da queste cose, eh? Noi dobbiamo insistere, ciò che fa Don Emanuele nella Città Vecchia lo sappiamo tutti quanti, no? Sono luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione da parte di questi ragazzi molto importanti. E io penso,
0: Don Emanuele con tutta la sua squadra di volontari,
1: che
0: davvero si impegnano, ne ho contezza dell'impegno di queste persone.
1: Fanno un lavoro quotidiano molto difficile, molto complicato, è fatto di cadute e di risalite quotidianamente, io penso, e quindi questo però non ci deve fare rinunciare assolutamente. Io penso che abbiamo il dovere, noi tutti quanti noi, di impegnarci perché queste cose non accadano più. Ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte, nel proprio mestiere, nelle proprie attività quotidiane, e molto spesso noi invece giriamo la testa dall'altra parte, perché non vogliamo vedere il male lì dove il male c'è, perché fa male a noi vederlo, e invece bisogna sbattere contro la realtà per quella che è. Io penso che non dobbiamo illuderci, non dobbiamo essere falsamente ottimisti, ma dobbiamo lavorare quotidianamente, e chi lo può fare lo deve fare ancora di più, secondo me.
0: Intanto ha preso, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, ci sono arrivati tanti messaggi da parte delle forze politiche, non le elenchiamo tutte, ma comunque da destra a sinistra tutti hanno espresso lo sgomento per questo episodio davvero terribile, però si chiedono anche interventi, misure dal punto di vista sociale e certo. Misure anche dal punto di vista della sicurezza del territorio. E a proposito, il sindaco è tornato a chiedere che il ministro Piantedosi prenda a cuore le sorti di questa terra e venga proprio a Taranto. Sentiamo le dichiarazioni del sindaco Vitetti.
3: Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili. Sono le parole del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza.
0: Professore, qui l'azione della politica è importante, perché la politica deve elaborare delle politiche sociali di integrazione, di inclusione di quelle sacche di marginalità che purtroppo a Taranto sono molto diffuse.
1: Sì, io penso che questo sia un compito molto importante da parte di chi ha responsabilità politica, perché in questo momento in cui c'è la possibilità di intercettare dei fondi, io eviterei le micro progettazioni, i micro interventi, e farei due o tre interventi macro sulla città, per la città, perché bisogna individuare, a parte gli assi di sviluppo, ma ci sono delle questioni che bloccano lo sviluppo della città. E le forme di disagio, le forme di marginalità, le forme di devianza bloccano lo sviluppo della città inevitabilmente. Quello che accade quando viene colpito l'autista di un autobus, quando si rompe una pensilina, sono tutte manifestazioni di violenza nei confronti della società, perché il cittadino, il ragazzino che compie un atto del genere, che cosa vuole dire alla fine? Io non ci sto, no? E questo è il messaggio che manda. Io non ci sto e mi faccio sentire in questa maniera. Questi ragazzi non hanno la consapevolezza della loro, diciamo, situazione nella quale si sono andati a mettere, no? Che è una situazione che precluderà la loro vita futura praticamente. Certo. Questi vivono nella inconsapevolezza di un gesto del genere. Ma questo è ancora più grave, no? Questo è ancora più grave. Allora qui o ci raccordiamo tutti quanti e tutte le istituzioni presenti sul territorio, quelle con le quali questi ragazzi hanno il primo impatto, no? Oppure noi non ce la faremo mai. Certo, ci vuole l'intervento anche, come giustamente dice il sindaco, da parte del Ministero dell'Interno, perché deve garantire maggiore sicurezza sul territorio. Però non dobbiamo neanche pensare di poter diventare una città occupata dalla polizia, eh? Certo. Io non la voglio una cosa del genere, eh?
0: Perché la repressione è fondamentale, ma prima della repressione va fatto un lavoro di prevenzione. Quindi ne parliamo anche con il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano. Abbiamo chiesto al Presidente Liviano di intervenire in trasmissione, perché oggi c'è stato, a seguito di questo evento tragico, c'è stata un'azione rara nella politica locale soprattutto. Un documento sottoscritto da tutti i consiglieri comunali. Presidente Liviano, ci vuole sintetizzare il senso di questo documento?
2: Tanto buonasera a lei, direttore, buonasera professor Pagano, buonasera a tutti i ascoltatori, grazie per l'invito. È capitato qualche volta, mi permetto di dire questa cosa, direttore, che in questa consigliatura l'intero consiglio si è espresso in maniera unanime. Credo che racconti un senso di responsabilità condiviso. Sono momenti difficili in cui la politica non può ragionare secondo logiche di schieramento, deve ragionare secondo senso di responsabilità. Il documento che oggi abbiamo condiviso racconta la necessità di usare parole responsabili. Qualche volta capita la politica che ai fini della ricerca del consenso estremismi concetti, valorizzi perimetri invalicabili, racconti costruzioni di muri che fanno fatica a collegarsi con altre situazioni di altri muri. Tutti gli estremismi, voglio dire, tutte le ipotesi che non valorizzano ipotesi di dialogo, possibilità di dialogo, cioè tutti i confini che non sono porosi, sono un pericolo e un problema. La politica non può smarrire la passione educativa, non può dimenticare che al centro della propria presenza ci sono le persone, e per quanto le infrastrutture siano al centro del dibattito politico, le persone vengono sempre molto prima delle infrastrutture. Ha ragione il professor Pagano, io non voglio una città da 1 milione di poliziotti, fa bene il sindaco a chiederlo, e questo è il suo ruolo, si mancherebbe, ma alla repressione, prima ancora alle persone, c'è la promozione umana, c'è l'attenzione verso le persone. Né sarebbe carino e corretto criminalizzare la città vecchia, non è così, cioè la città vecchia non è un luogo di pericolo, la città vecchia non ci vivono solo delinquenti o così tanti delinquenti. Ci vivono delinquenti come vivono delinquenti in qualsiasi altro contesto cittadino, in qualsiasi altro quartiere della nostra città. Così come ci vivono tante persone per bene, tante persone brave. È un momento storico difficile, mi sembra di poter dire. D'altra parte le guerre ne sono la testimonianza. Cioè noi stiamo smarrendo e stiamo raccontando alle nuove generazioni la scarsa importanza della vita. Cioè la vita come dono sacro e inviolabile sta lasciando spazio invece al concetto della vita come cosa sopprimibile. Cioè ogni giorno in qualche città italiana sentiamo qualcuno uccide qualcun altro per motivi apparentemente ultima, ma non c'è nessun motivo, per quanto importante possa giustificare l'omicidio, la fine della vita altrui.
0: Lo dicevamo proprio prima di collegarci con te, Presidente.

0: col professor Pagano si è smarrito il senso di sacralità della vita, no?
1: Sì, è questo, si è smarrito il senso di sacralità. E sono perfettamente d'accordo con voi. Cioè, noi abbiamo pensato, le nostre generazioni hanno pensato che la vita fosse un dono inviolabile. Adesso la vita viene concepita come, cioè, quello che per noi era la pernacchia o uno schiaffetto quando eravamo ragazzi noi, adesso è diventato omicidio. Cioè, con una facilità estrema e con una responsabilità incredibile. Ma questo vale a Taranto, a Prato, a Foggia, a Milano, a Napoli, purtroppo vale ovunque. E probabilmente qualche colpa la nostra generazione ce l'ha.
0: Presidente, il documento che avete sottoscritto in fondo è diciamo, un monito alla stessa politica, no? Perché è tra voi che vi dite dobbiamo moderare i toni, usare un linguaggio più sobrio, non istigare alla violenza, non considerare, sento questo fastidioso ritorno, non considerare gli avversari politici come nemici da abbattere, ma semplicemente come portatori di idee sulle quali ci si può anche confrontare. Purtroppo devo dire che l'uso sconsiderato dei social ha amplificato, professore, queste modalità aggressive, sì. Questo linguaggio carico di odio, di insulti, di violenza verbale, no?
2: Sì, hai perfettamente ragione, direttore. Purtroppo, come diceva giustamente il presidente Liviano, noi oggi abbiamo abbattuto dei muri che per noi erano invalicabili, no? C'era un limite a tutto. Oggi questo senso del limite non c'è più. E queste forme di emulazione che seguono questi ragazzini poi porta chiaramente a vedere l'altro come un qualcosa di che o c'è o non c'è, anzi può essere un motivo in più perché io possa passare la giornata anche uccidendolo. Diventa non un fatto eccezionale, rientra quasi nella normalità della mia quotidianità. E questo chiaramente vuol dire che la società ha intrapreso un percorso molto pericoloso, ma perché, come giustamente diceva il presidente Liviano, siamo noi a dare anche modelli di violenza.
0: Io voglio chiedere a Piero Caffio, al nostro regista, se abbiamo il tempo di mandare in onda l'ultimo servizio. Ce la facciamo? Sì, è stato un sì sofferto quello di Piero Caffio, però ci proviamo, perché la nostra Federica Pompamea ha raccolto un po' le reazioni della città e in particolare ha ascoltato gli studenti di giurisprudenza. Sentiamo.
3: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
4: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
5: E sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
6: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
7: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
8: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
6: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
3: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
5: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
7: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bacari, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede

0: a gran voce l'intervento delle istituzioni.
1: Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
2: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
3: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano, affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
0: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
4: Non abbiamo tempo di commentare queste interviste raccolte dalla nostra Federica Pompamea, però si è parlato molto di ignoranza. Professore, magari ci ripromettiamo per una successiva puntata di commentare le parole di questi ragazzi. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano per il suo intervento breve ma significativo. E magari l'aspettiamo qui in studio per una prossima occasione per approfondire questi temi. Grazie a Piero Caffio dalla regia. Vi salutiamo, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
5: Buonasera.
6: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, i singoli che come sempre vi passiamo, vi promuoviamo in questo appuntamento New Hit dedicato alle belle novità che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Harvey si chiama Lie to Me, primo estratto dal quarto EP che si chiama Bliss, perché poi tra l'altro il brano segna anche questa nuova fase della carriera di Harvey, di questo bell'artista indipendente ora, e ha curato, devo dire personalmente, ogni aspetto del progetto, della scrittura e anche la produzione. Beh, il singolo poi esplora quella che è la complessità emotiva di una relazione giunta al termine, dove si preferisce l'illusione alla dolorosa realtà. Bella novità che naturalmente ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

Si chiama 5 di mattina, il brano della cantautrice torinese Francamente, che abbiamo conosciuto poi a X Factor 2024, insomma con delle performance incredibili. Torna con questa canzone, poi singolo estratto dal suo album di debutto, si chiama Bitter Leben, con questo grande nuovo singolo che è stata poi una delle belle novità di Cittadella, perché il pezzo racconta quella che è l'adolescenza dell'artista vissuta in periferia. Insomma, altra bella novità che come sempre abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Un paio di saluti. Cinzia mi ha scritto da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, mi ha richiesto una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Lucia, buon lavoro, ben ritrovata con noi, grazie anche a te per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Oh, lui è fortissimo e anche questa è stata un'altra delle belle novità. Somber.

momento importante per questo artista Somber, momento importante perché consolida quella che è la sua crescita nelle classifiche internazionali dopo, devo dire, una performance, un debutto incredibile al Coachella 2026. Beh, c'è questa canzone nuova, Potential, che è stata anche un'altra delle belle novità di Cittadella, che parla poi della fine di una relazione travagliata, e l'artista esprime un po' il tormento che, di ciò che il rapporto avrebbe potuto essere, insomma, ma non è stato terminato così in maniera non felice. Lo racconta e lo canta in questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo una bella formazione, loro sono di Firenze, si chiamano

0: su Cittadella, la radio Liar, il nuovo singolo di questa bella formazione The Rats, grande carica per questo gruppo proveniente da Firenze. Noi abbiamo questa sera con noi con grande piacere Matteo Gioli, chitarra e voce. Matteo, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, Liar, il singolo che ha aperto questa nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo, Matteo, anche in chiusura. Beh, chi siete? Chi sono The Rats?
1: I Reds sono una formazione prima di tutto di amici di vecchia data che alla fine, dopo tanti anni di amicizia, hanno deciso di costruire un progetto insieme. Veniamo da background musicali totalmente diversi, chi più dal punk rock, chi dal rock and roll, chi dal country, chi dall'hardcore, dalla new wave, quindi abbiamo veramente

0: background come musicisti molto molto diversi, che però poi alla fine trovano una ragione di essere comune nei Raz. Questa diversità alla fine diventa anche, credo, quella che sia un'unicità a livello sonora che noi abbiamo cercato fin dall'inizio.
1: Allora Matteo, tu sei chitarra e voce del gruppo, gli altri magari li ricordiamo, insomma, giusto per dare indicazioni su questa bella formazione.
0: Sì, sono Dino Graziani al basso, Rino Valente alla chitarra ritmica e Francesco Giancaterino alla batteria.
1: Senti, chi ha avuto l'idea? Da chi è partito tutto?
0: Ma è nato veramente in modo molto spontaneo. So che può sembrare una frase di rito, ma è effettivamente stato così. Ci siamo trovati una sera davanti a una birra e abbiamo detto: ma perché la settimana prossima non andiamo in studio e facciamo una suonata, vediamo che viene fuori. Così è stato e di lì poi non abbiamo più smesso. Il gruppo è di recente formazione, perché abbiamo iniziato appunto le prove per questo progetto a settembre del 2024, progetto che comunque è totalmente autentico, quindi non facciamo, a parte un pezzo, non facciamo cover, sono tutti pezzi originali che appunto abbiamo costruito in questi mesi insieme. Sì.
1: Senti, ma come nasce, Matteo, un vostro brano? Perché poi in realtà c'è una figura trainante, o più o meno è frutto di un lavoro collettivo?
0: Ma diciamo che principalmente sono io magari che scrivo i testi, poi la parte dello sviluppo musicale invece avviene insieme. Dopo una prima stesura appunto di quello che è la parte melodica, poi magari appunto viene ripresa insieme anche la parte del testo, però l'idea rimane sempre abbastanza ferma, ecco, quello che poi ci porta a sviluppare il pezzo in una chiave piuttosto che un'altra, poi è la linea sonora.
1: Bene, senti Matteo, come vivete un po' il confronto anche, insomma, con altri gruppi della scena indipendente?
0: Ma siamo totalmente fan dei nostri rivali.
1: Beh.
0: No, è una scena ormai talmente di nicchia che comunque credo sia invece importante mantenere solida essendo uniti. Quindi assolutamente nessun tipo di rivalità, anzi cerchiamo sicuramente di sostenerci l'un l'altro e cerchiamo di appunto portare avanti un messaggio comune.
1: Senti Matteo, esce un EP adesso tra poco che poi conterrà anche questa canzone Liar, che è poi un inno, diciamo, di ribellione senza compromessi, Matteo, perché poi è un attacco diretto un po' al potere corrotto, le false promesse in realtà.
0: Sì, diciamo che in un'epoca in cui forse si parla troppo poco nella musica di quelle che sono certe problematiche sociali e si è un po' abbandonata un po' quello che è un certo tipo di denuncia, abbiamo voluto appunto usare questo strumento per lanciare un messaggio che fosse un messaggio abbastanza forte. Poi in realtà è nato tutto da un mio viaggio a New York a settembre dell'anno scorso, appunto, dove avevano iniziato ad annusare un pochino quale fosse un po' il sentiment abbastanza diffuso e che appunto ahimè purtroppo si è confermato poi con l'Election Day e si continua a confermare ora con quello che vediamo succedere in California o in altre parti nel mondo.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Matteo Gioli, chitarra e voce di questa bella formazione The Reds. Allora Matteo, io spero nei prossimi mesi tanto live per voi.
0: Assolutamente sì, anche perché non c'è miglior medicina poi che il live, che il palco, per continuare a crescere sani.
1: Allora Matteo, un sogno dei The Reds.
0: Ah, un sogno dei Reds è sicuramente guardare all'Europa, quindi anche uscire dall'Italia e iniziare ad affacciarsi magari in quelli che sono delle scene abbastanza solide come possono essere quella tedesca, quella scandinava, quella spagnola.
1: E noi ve l'auguriamo e vi auguriamo tanta musica, tanto rock, tanto punk, tanto proto-punk, giusto?
0: Esatto.
1: Perfetto. Con la musica dei The Reds che abbiamo avuto ospiti questa sera a rappresentarli, e c'è stato insomma con noi Matteo Gioli, chitarra e voce di questa bella formazione. In chiusura riascoltiamo il singolo nuovo, si chiama Liar. Grazie Matteo.
0: Grazie ancora a voi. Buona serata.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

molto brava, devo dire. Marguerite dalla Francia. L'ho vista live in una radio francese, si perse insomma in versione a cappella, però con acustica, anzi con una chitarra, e cantare questa canzone in una versione decisamente più lenta, molto bella, e lei è molto brava, voce bellissima. La Boss si chiama la canzone, ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV.

Quanti ricordi, quanti bei successi soprattutto. E quello che è il nostro rewind, abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo, la nostra time machine, per riportarvi questa volta negli anni 80. Siamo nel 1983, grande formazione, quella dei Man at Work, da questo grande album, si chiama Cargo, album che apriva poi con un successone incredibile, Overkill. Questa è It's a Mistake, secondo estratto, insomma, altro grande singolo che poi ha scalato appunto le classifiche. Lo abbiamo con piacere ritrovato in quello che è l'appuntamento dedicato alla grande musica del passato, e tra mezz'ora ritorna il nostro rewind. Saremo pronti come sempre a sbloccarvi un ricordo e a portarvi indietro nel tempo con la musica di Cittadella Radio e Cittadella TV. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Pirocafio alla parte tecnica. Devo fare un saluto anche agli amici della notte, ben ritrovati con Driving.

Saluti a Katia. Buonasera a Katia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Poi mi richiesto fra Quintale, che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera nel nostro viaggio, il nostro driving. Abbiamo avuto The Reds ospiti, una bella formazione di Firenze. Allora saluto gli amici della notte che naturalmente ci hanno seguito in tarda serata, gli amici della diretta, Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Abbiamo chiuso per questa sera, naturalmente se volete, e vi aspetto domani come sempre con Driving alle 17. Paolo D'Andria vi saluta. Chiudiamo un po' di ritmo, un po' di grande carica col nuovo di Prospa.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Siete sintonizzati su 96.5 FM, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e Basilicata. Tante le notizie, tante le bellezze del nostro territorio, le storie che racconteremo anche oggi. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bossa Nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra per New Hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, canale 94, Cittadella TV. Scrivetemi 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Redazione @radiocittadella.it per scriverci le vostre email, i vostri progetti, tutto quello che avete voglia di scriverci. E adesso continuiamo. C'è David Guetta insieme a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez insieme a David Guetta con questo pezzo bellissimo, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amici, per questo pezzo bellissimo. Siamo in onda, siamo in diretta a 96.5 FM sul sito radiocittadella.it, canale 94, e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

44 e adesso noi continuiamo con la musica. Sì, c'è Charlie Puth, questo è un bellissimo pezzo che ci ascoltiamo con queste belle sonorità, insomma un pezzo recente. Lui è Charlie Puth ed è Beat Yourself Up.

0: Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Lie to Me per Cittadella New Hit di questa settimana. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo della quarta edizione di Urban Trek a Crespiano il 17 maggio, quindi ritorna la passeggiata e dintorni, evento coorganizzato dal raggruppamento con capofila Fratres insieme a Misericordia, Arci Wisp, Mariella Leo, ASD Marathon Club, Proloco Vespa Club, Rota dei Due Mari, Bigfoot Adventure, Collettivo Cicale di Puglia, Terra Nostra Team Bike, ASD Top Tennis Team e il Comune di Crespiano. Io voglio parlare di questo insieme a Mimmo Console. Ciao Mimmo, buongiorno, ben trovato.
1: Ah, ciao Anna, buongiorno, ben trovata anche a te.
0: Allora, l'invito è rivolto a tutti, giusto? Ed è gratuito, non costa nulla?
1: Certo, l'interpretazione è correttissima, sì, non costa nulla perché il tutto è, diciamo, organizzato dall'associazione, quindi il tutto è accollato da questa associazione, che è la capofila, insomma, di tutto questo, dell'organizzazione.
0: Benissimo, allora raduno.

0: domenica 17 maggio alle 7 del mattino?
1: Sì, alle 7 del mattino.
0: Dove?
1: Alle 7 del mattino in piazza Madonna della Neve, cioè proprio la zona centrale del paese di Cristiano.
0: Sì.
1: E quindi lì può essere anche, siccome chiediamo la necessità di registrare e partecipare per un discorso associativo,
0: certo,
1: e assicurativo soprattutto. Mm. E quindi praticamente fino alle 7:40 massimo saremo anche disponibili ad accettare dell'ultimo minuto.
0: Bene,
1: tutto qui.
0: Quindi chi si sveglia magari domenica mattina dice io arrivo.
1: Sì, c'è bel tempo, vado a fare una passeggiata tra Crispiano e la frazione di San Simone, può venire tranquillamente qui a farsi la passeggiata.
0: Allora, piazza Madonna della Neve alle 7, voi dalle 7 alle 7:40 potete accogliere nuovi iscritti. Ci sarà il sacchetto per la colazione anche, ho visto
1: certo, forniremo a tutti quanti il sacchetto colazione con, quindi dopo aver distribuito il sacchetto, ecco perché abbiamo limitato un attimino e anticipato l'iscrizione ultime, perché alle 8 dovremmo necessariamente partire.
0: Bene. Partenza alle ore 8.
1: È una passeggiata, sì.
0: È una passeggiata.
1: Partenza alle 8. Esatto.
0: Qual è il giro?
1: Allora, la passeggiata è, la chiamiamo così perché non è un correre, un fare, è una passeggiata tranquilla, come se fosse fatta da famiglie, con
0: una
1: i propri bambini e
0: quant'altro. Semplice passeggiata.
1: Sì, sì. Ecco, allora il percorso attraversa all'inizio, attraversa Corso Umberto, il nostro via Vittorio Emanuele, via Martina Franca, poi si gira per venire nella zona di praticamente dove ci sono un po' di terreni sino ad arrivare a San Simone. San Simone, la frazione, quindi la separazione di Crispiano, dove naturalmente c'è un ulteriore ristoro. Praticamente forniamo le energie un pochettino a chi partecipa, e naturalmente forniamo acqua per tutti i partecipanti. Dopodiché si calcola, dobbiamo calcolare una mezz'oretta di sosta, anche perché la frazione di San Simone è anche bella da starci un attimino.
0: Certo, no?
1: È all'aperto.
0: Da godersi la natura.
1: Da goderselo un po'. Esatto, sì, perché all'inizio l'avevamo chiamato solo Urban Trek, però ci stiamo aggiungendo e dintorni, perché la frazione è anche un bel posto dove sicuramente la gente, e poi
0: benissimo,
1: ci sono delle attività molte note in zona, e quindi anche riconoscere questa zona è abbastanza bello.
0: Mimmo,
1: ecco, diciamo
0: allora io ti ringrazio per essere stato qui con me. Domenica mattina, piazza Madonna della Neve a Crispiano, alle 7 fino alle 7:40 raccoglierete anche le nuove iscrizioni. Quindi grazie per essere stato mio ospite qua, presto, buona passeggiata.
1: Io ti ringrazio, volevo aggiungere che comunque non andremo oltre alle 12, cioè rientro sempre a piazza Madonna, è praticamente un circuito ad anello, quindi ritorneremo comunque in piazza, e naturalmente figurati se non coglievo l'occasione di invitarvi a venire a fare questa passeggiata con noi,
0: grazie,
1: magari con
0: Mimmo,
1: una bella macchina fotografica e quant'altro, per ammirare
0: giusto
1: il nostro paesaggio.
0: Giusto, grazie Mimmo, a presto, buona giornata, arrivederci.
1: Grazie tanti a voi, salve.
0: Ciao, allora amici, continuiamo. Lei è Francamente, il brano è 5 di mattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità.

0: ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo del TEF, Taranto Eco Forum 2026, il dibattito su sostenibilità e innovazione, questo tour insomma nelle aziende, le novità di quest'anno, 21 e 22 maggio, la nostra città, la città dei due mari, ospiterà l'evento giunto alla quarta edizione. Io voglio parlare insieme alla responsabile marketing di ALS Global, Manuela Borgonovo. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere qua su Partecipiamo Taranto, Cittadella TV, Cittadella alla radio, per raccontarci insomma di questa realtà di ALS. Che cos'è, cosa svolgete e cosa farete qui nel TEF a Taranto?
1: Allora, ALS, che è Australian Laboratory Services, è un'azienda globale che si occupa prevalentemente di testing, certificazione, quindi verifica, qualità, ispezione, e lavoriamo in diversi settori. Siamo, giusto per dare qualche numero, siamo attivi dal 1863, siamo in tutto il mondo, abbiamo 450 sedi, in più di 70 paesi del mondo, per cui veramente una presenza globale. Di cosa ci occupiamo? Appunto, in vari settori abbiamo diverse business unit, e in particolare siamo qui perché ci occupiamo di tutto quello che è il monitoraggio ambientale, quindi ispezione, bonifiche, analisi delle acque, dei terreni, dei suoli, dell'aria, e questo è un po' il motivo per cui poi abbiamo deciso di partecipare e di sostenere l'Ecoforum.
0: È importante, importante quando parliamo anche di sostenibilità rispetto anche a tutto quello che accade, no, in luoghi dove è possibile recuperare, avere una nuova sostenibilità, una sostenibilità completa. Voi potete anche fornire questo tipo di servizio, sicuramente di consulenza, è così?
1: Assolutamente, perché oggi non è semplicemente fornire

0: che già non sarebbe poco fornire un dato, diciamo che la nostra passione per la scienza ci guida nel fornire dei dati certi che possano aiutare le nostre aziende, i nostri clienti a poi prendere delle decisioni importanti, consapevoli nei loro progetti di impatto ambientale, di sostenibilità, di monitoraggio e soprattutto affiancarli, come stava dicendo lei, anche con tutta un'attività di supporto, di consulenza, di costruzione di una relazione di supporto nella definizione del progetto, di quelle che sono poi tutte le attività collaterali, insomma, proprio al campionamento, al ritiro dei campioni, alle analisi, all'assistenza post risultato.
1: Certo, assolutamente, importante, importante perché immagino che avere, no, quello che voi siete in Italia, ma anche in tutto il mondo, penso che ci sia anche la possibilità di avere dei confronti, delle esperienze maggiori rispetto ad altre realtà e quindi fornire sicuramente dati così come fate, sicuramente la possibilità di analizzare come fate voi, suppongo, campioni, campionamenti o test analitici o queste cose. Più il supporto, quello della consulenza, penso che sia un passo avanti per poter intanto essere presenti al TEF e dire questa realtà cosa fa, cosa racconta, di cosa si occupa e poi di sostanzialmente essere d'aiuto, no?
0: Assolutamente, anche perché, come ben sapete, siamo in un panorama normativo in continua evoluzione, in continuo cambiamento e anche con normative sempre più stringenti. Quindi, oltre ai grandi progetti pubblici, anche le aziende private hanno bisogno di affidarsi a dei partner che le possano veramente supportare in tutto questo percorso di monitoraggio ambientale.
1: Benissimo, benissimo. Manuela, io sono felice, ti ringrazio per essere stata mia ospite qui su Cittadella, la radio Cittadella TV. Ci
0: Grazie a voi.
1: vediamo al TEF a Taranto e buon proseguimento di giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: grazie, buona giornata. Amici, adesso diamo linea alla regia, noi ci risentiamo, ci rivediamo tra poco.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sud-sahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che è lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
4: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
5: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
3: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
4: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
6: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Pontassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo, il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage e vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
7: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sacco, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente del, per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato il fermo, l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi, è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i tre colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne Emiliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della procura di Taranto e della procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, il presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è diciamo il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
8: Buongiorno a voi.
7: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
8: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto.
7: Avvocato,
8: un gesto che il ragazzo... Prego.
7: No, continui. Un gesto che il ragazzo...
8: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante. E poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché
7: avvocato,
8: si tratta di ragazzi incensurati, ecco.
7: Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
8: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha adotto per procedere alla cattura dei ragazzi, però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare.
7: Un'ultima domanda, avvocato. nell'immaginario collettivo in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro

0: familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
1: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possano aver pubblicato sui social. So soltanto che, indipendentemente da tutto, potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E quindi,
0: mamma mia,
1: insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli.
0: Dei singoli, certo,
1: perché sotto
0: certo.
1: Questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e ha agito ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano colluttando
0: con la
1: lui.
0: Vittima.
1: E quindi,
0: okay.
1: Ecco, questo è tutto da per il momento c'è stato il fermo, però prima, ecco, di condannare in un modo così anche che
0: senza appello,
1: assoluto,
0: diciamo.
1: Aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità, per carità.
0: Il fatto
1: meglio
0: è grave,
1: che questi fatti
0: questo,
1: non accadono,
0: diciamo,
1: ma una volta che accadono vanno valutati.
0: Il fatto è grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, e userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni

0: quartiere anche cosiddetto bene, ma questa non è una giustificazione.
1: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
0: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra, la vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che, e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili. Sono le parole del sindaco Piero Bitetti, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro degli interni Matteo Piantedosi per segnalare le tensioni sociali vissute in città e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio. Alla luce di quanto accaduto, il sindaco ritiene urgente la visita del ministro a Taranto. Intanto, in accordo con l'assessore ai servizi sociali, è stato chiesto al presidente del Tribunale per i minorenni un incontro operativo interistituzionale per condividere strumenti di intervento e strategie integrate di prevenzione, con l'obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali, allo scopo di investire con maggiore incisività sulla povertà educativa, inadempienza scolastica, fenomeni di devianza minorile. Bitetti spiega che in questi mesi è stato rafforzato il lavoro di rete tra i servizi sociali e le realtà territoriali, creando percorsi di sostegno soprattutto nei contesti più complessi. Grazie alle opportunità offerte dal Just Transition Fund si sta realizzando un progetto innovativo in Città Vecchia, un hub territoriale interamente dedicato alle politiche di inclusione e ai fenomeni di marginalità. Dal sindaco, che si stringe alla famiglia di Sacco Bacari, arriva anche il ringraziamento alle forze dell'ordine e un pensiero di sostegno a Don Emanuele Ferro, non solo un parroco, afferma il sindaco, ma punto di riferimento prezioso per la comunità della Città Vecchia, ogni giorno in prima linea per offrire ascolto, accompagnamento e speranza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È necessario costruire insieme, istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini, una nuova alleanza educativa e civile. Un'alleanza capace di rimettere al centro il valore della persona, il rispetto delle differenze, il rifiuto di ogni razzismo e il coraggio del dialogo. E questo è uno dei passaggi più rilevanti di un documento sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale di Taranto a proposito del grave omicidio di Sacco Bacari. L'appello è rivolto proprio alla politica, che ha il dovere, si afferma, di ritrovare il proprio compito educativo in un tempo storico segnato da tensioni, paure, rabbie sociali e linguaggi sempre più aggressivi. Taranto, è scritto nel documento, oggi rappresenta una delle tante realtà in cui cresce una sensazione diffusa di smarrimento, di fragilità sociale, di perdita di fiducia nel futuro. Ma nessuna comunità può sopravvivere se smarrisce il senso della vita come bene supremo, unico e indisponibile. Una società che non educa al rispetto, si afferma ancora, finisce lentamente per abituarsi alla violenza. E una democrazia che perde il senso del valore della vita rischia di smarrire anche la propria umanità. Ecco allora il ruolo della politica. Quando il confronto pubblico, ammettono i consiglieri comunali, si trasforma in insulto permanente, quando chi la pensa diversamente viene trattato come un nemico da battere invece che come una persona che ha un pensiero diverso dal nostro, si indebolisce il valore stesso della convivenza civile. Si eviti l'utilizzo di linguaggi violenti, semplificazioni ostili e narrazioni che alimentano paura e odio e che qualche volta raccontano irresponsabili strumentalizzazioni e speculazioni. Riconosciamoci tutti, è la conclusione del documento, parte di una comunità prima ancora che appartenenti a uno schieramento, senza mai perdere di vista la prospettiva educativa del nostro impegno politico. La politica torni ad essere esempio.

0: esempio, difende il diritto di ogni persona ad esprimere il proprio pensiero, ma custodisca con la stessa forza il dovere della responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
3: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
4: Sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
5: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
6: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
7: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
5: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
2: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia, e soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
4: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
6: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bacari, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
8: Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
3: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
5: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
6: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un 43enne tarantino, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Taranto nel corso di un controllo in un locale pubblico. L'imprenditore non avrebbe sottoposto alcuni suoi dipendenti alle previste visite mediche di idoneità. Nei suoi confronti è stata elevata un'ammenda pari a 6.000 euro. Analoga attività di ispezione è stata svolta alla Terza, dove i carabinieri della compagnia di Castellaneta hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi del posto, amministratori di due società operanti nel settore della vendita al dettaglio. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti all'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, fino alla carente formazione del personale in materia di salute e sicurezza. Inoltre, 3 lavoratori su 6 sarebbero risultati impiegati in nero. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tutte queste azioni sono state svolte in collaborazione con i carabinieri del NIL e del NAS di Taranto, nell'ambito di un articolato servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica del rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Effettuati controlli anche in materia di sicurezza stradale, numerosi i veicoli sottoposte a verifica e diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale alta 3 metri fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
10: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
9: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie. Ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, a pece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco. L'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato. L'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
10: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato: gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione: addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Aldo Moro come martire laico. La figura dello statista assassinato dalle Brigate Rosse è stata ricordata nel convegno che si è tenuto al Castello d'Ayala Valva a Carosino, alla presenza di un pubblico d'eccezione, gli studenti dell'istituto comprensivo intitolato proprio ad Aldo Moro. A tratteggiare la figura dell'allora presidente della Democrazia Cristiana